Per la rubrica Classici della canzone avete ascoltato Willie Nelson e una selezione dal compact disc Love Songs. E per concludere musica con Tom Rotella alla chitarra.

Con la musica di Tom Rotella alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi inizieremo la trasmissione ascoltando un concerto per violino e orchestra in sol minore di Michele Stratico. Compositore nato nel 1728 e morto probabilmente dopo il 1782, di cui non si conosce quasi nulla. Si sa che fece parte della cerchia di musicisti che gravitavano attorno a Tartini a Padova e probabilmente, come Tartini, era originario o dell'Istria o della Dalmazia. I movimenti del concerto sono allegro, grave, allegro assai. Violino solo, Giuliano Carmignola. Venice Baroque Orchestra, direttore Andrea Marcon.

Era il concerto in sol minore per violino, archi e continuo di Michele Stratico nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Ed ora passiamo invece ad Alessandro Scarlatti, del quale ascolteremo una delle più celebri cantate, Bella Madre de Fiori, per contralto, due violini e basso continuo. L'esecuzione è affidata a Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la cantata Bella Madre dei Fiori per contralto, due violini e continuo, nella esecuzione di Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora su strumenti d'epoca. E proseguiamo ora ascoltando un'ouverture di Christoph Graupner, compositore contemporaneo più o meno di Johann Sebastian Bach, infatti nacque nel 1683 ed è morto nel 1760, personaggio piuttosto ombroso e abbastanza oscuro, non si ha nessun ritratto di questo maestro e non solo, ma probabilmente se non fosse stato per la disobbedienza dei suoi eredi, oggi non avremo nessuna opera di Graupner. Infatti compose più di 1700 opere tra strumentali e vocali per i principi Ernst Ludwig e Ludwig VIII, ma aveva ordinato che dopo la sua morte tutte le opere dovessero essere distrutte. Per fortuna questo non avvenne e quindi abbiamo potuto usufruire appunto dell'opera di questo maestro, un'opera piuttosto interessante, perché Graupner rappresenta uno di quei personaggi vissuti un po' a cavallo di due epoche, e questo è testimoniato anche dalle 112 sinfonie scritte da questo maestro tedesco, che vennero datate tutti quante attorno agli anni addirittura 1750-51, quindi una mole di lavoro veramente enorme, proiettata già verso quello che poi sarebbe diventato il classicismo. Quello che ci fa abbastanza riflettere è che tutte queste sinfonie utilizzano in realtà materiale musicale già precedentemente inserito da Graupner nelle sue overture. Quindi come se fosse stato un lavoro quasi obbligato che abbia dovuto effettuare Graupner per poter stare, diciamo così, alla moda, ma che per faticare di meno abbia utilizzato appunto materiale preesistente per facilitarsi il lavoro. Questo non lo sapremo mai chiaramente perché non c'è stato lasciato nessuno scritto in merito. Ascoltiamo allora l'ouverture in re maggiore, Graupner Werkverzeichnis 420, a due clarini, timpani, due violini, viola e continuo. È da tenere presente che per clarino nella musica barocca, o comunque nella musica antica in generale, non si intende come oggi il clarinetto, ma la tromba più acuta in generale, o comunque le trombe che dovevano condurre l'insieme orchestrale. I movimenti sono ouverture, réjouissance, air en rondo, autre, menuet primo e secondo, tombeau, marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti.

0: Di Christoph Graupner avete ascoltato l'ouverture in re maggiore, Graupner Werk für Zeichnis 420, nell'esecuzione dell'ensemble Antichi Strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Ferdinando Carulli Duo per flauto e chitarra, opera 104, numero 3, nei movimenti largo, allegretto. Jean-Pierre Rampal, flauto. Alexandre Lagoia, chitarra.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato il duo per flauto e chitarra opera 104 numero 3 nella esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Alexandre Lagoya alla chitarra. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Pisa, Tommaso Iacoviello, trombettista, compositore, grazie per essere qui.
2: Salve, salve a tutti.
1: Perché di recente è uscita Birds, nuovo album del nostro ospite, pubblicato da Gliam Records di Angelo Mastronardi. Tommaso, come nasce questo particolarissimo progetto?
2: Allora, a un certo punto della mia carriera ormai, cioè della mia carriera e dei miei studi ormai una decina d'anni fa, comunque è stata una gestazione abbastanza lenta, e mi sono imbattuto in queste ricerche di biacustica di questo parco nazionale della Valsolda in Lombardia e sentendo queste ricerche di biacustica, praticamente erano queste registrazioni di questi paesaggi sonori a diverse quote, a bassa quota, a media quota, ad alta quota, che erano registrate su un disco. Io mi sono imbattuto in questo disco e mettendolo e ascoltandolo un po', erano già delle composizioni praticamente scritte, cioè che mi ha colpito molto sia l'interazione tra le varie specie di uccelli. A un certo punto c'era questo lago con queste rane che dialogavano, le campane che suonavano in lontananza, e quindi mi sono messo un'estate chiuso nel mio studio con le cuffie a trascrivere le cose più interessanti, e le cose più interessanti sia a livello ritmico che a livello melodico, che pensavo fossero per me erano quelle più interessanti. E poi ho assegnato i vari versi di questi animali trascritti.

0: delle persone negli altri musicisti, ho trovato delle persone che erano vogliose di mettersi lì e imparare quel verso di quell'uccellino, quel ritmo, e comunque è roba strana, cioè è roba che all'orecchio comunque non si sente poi, cioè assomiglia a qualcosa di Messiaen, però ha anche un groove di batteria continuo che mi fa un po' da sia sottofondo che da motore per incentivare l'ascolto. E poi in fase di registrazione abbiamo registrato il disco qui in questo studio a Livorno, a Giambona Studio di Antonio Castiello, e con l'aiuto di Aldo De Sanctis, e abbiamo voluto inserire parte di questi paesaggi sonori in alcune tracce. Infatti, in alcune tracce su Uccellande, su Valsolde, su Garzaie si possono sentire i paesaggi sonori da dove poi ho preso e ho trascritto questi versi animali, queste sensazioni e queste cose che trovavo interessanti per il mio orecchio, ecco.
1: Un primo ascolto da Birds, Tommaso, cosa selezioniamo?
0: Il mio brano preferito si chiama Uccellande, che inizia con appunto questo paesaggio sonoro da dove ho preso questi canti, e dove possiamo trovare delle trascrizioni e delle su Uccellande c'è questo tema principale che lo fa prima all'inizio il vibrafono e poi in fondo la chitarra, che è il tema di questo fringuello che ho dovuto rallentare perché era velocissimo, e però anche rallentato mantiene quella, non lo so, questa freschezza, no? E poi dopo c'è questo tema della tromba che è molto, sembra un tema un po' alla Kenny Wheeler, diciamo, no? Un po' questi temi, che ne so, molto europei, anche molto mediterranei, no? E che sarebbe il verso di questo Lucherino. E poi ho messo insieme, cioè la batteria che risponde con questa cinciarella che praticamente fa te te tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu che più può fare una cosa del genere, l'ho assegnato alla batteria, no? E questa traccia qui, l'apertura invece la fa il contrabbasso che sta dialogando, diciamo, con questo paesaggio sonoro che abbiamo inserito dopo, che fa l'allocco, no? E là, quando ho detto al contrabbassista che faceva l'allocco, mi ha preso in giro, no? Però l'allocco c'ha proprio questo suono che è bam bam. Bamba, che per cui c'ha un sacco di spazio e c'ha questo intervallo che ripete sempre, no? E nella traccia si sente benissimo. E sono felice di come è uscita poi.

0: ed era Uccellande dal nuovo album di Tommaso Iacoviello, Birds. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Gliam Records. Quindi Tommaso, sei tracce che descrivono la natura. Come hai strutturato la tracklist? Cioè, come hai narrato questi paesaggi musicali? Come le hai, quale fil rouge li lega di fatto?
1: Sì, allora, quando mi sono trovato, diciamo che sono questi sei brani sono divisi in due parti. I brani Uccellande, Valsolda e Garzaie fanno parte appunto di quel periodo di 10 anni fa, dove mi sono messo queste le cuffie e mi sono trascritto questa ricerca di biacustica della provincia di Pavia, mentre invece gli altri tre brani vengono da appunto almeno 4 o 5 anni dopo, no? Dove stavo vivendo nella mia vita un grosso cambiamento e non lo so, mi è ripresa voglia di fare, avevo soltanto questi tre brani e quindi mi è venuta voglia di come dire, ricercare ancora, e quindi ho voluto, però mi era interessato di più alla parte armonica, cioè come riproporre un canto non soltanto melodicamente o ritmicamente, ma anche a livello armonico, no? E quindi mi sono detto, prima era un quartetto, cioè è nato come un quartetto senza il vibrafono, no? Poi suonando anche in altri progetti con questo mio amico che si chiama Nazareno Caputo, che è il vibrafonista del gruppo, non lo so, una volta ci siamo trovati a fare questa sessione di improvvisazione con Niccolò Francesco Faraglia, che è il chitarrista, ho sentito il suono del vibrafono con il suono della chitarra e mi è venuto lo spunto per creare delle armonie insieme, cioè non c'era soltanto la trascrizione di quel determinato canto, ma c'era anche come riproporre quel suono lì, che comunque è un suono strano, che comunque è armonicamente, diciamo, complesso, ma quando poi lo si va a sentire in natura è tanto semplice, no? È complesso perché c'ha un sacco di cluster, perché non è di facile ascolto, diciamo, no? Non è quello che di solito si sente in giro, no? Però quando è invece caduto nella natura o quando è quando è preso dalla natura, non facciamo caso a queste cose qui, no? E quindi ecco, questi altri tre brani sono un po' nati così, e infatti sono un pochino più strani nel senso che fanno parte proprio di un altro percorso, ecco.
0: Altro ascolto da Birds. Tommaso, cosa ci proponi?
1: Sì, allora potremmo ascoltare Rigogolo.

0: Ed era Rico Golo dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album, appunto Birds, pubblicato da Glam Records. Tommaso, per gli amici a casa che non ti conoscono, qual è stato il tuo percorso formativo? Quali i tuoi riferimenti, tanto strumentali quanto musicali? Insomma, parlaci di te.
1: Sì. Allora, io sono nato a Cecina, che è una città, diciamo, di mare, e ora sto a Pisa. Cioè a Vico Pisano e diciamo che il contatto con, non lo so, chi nasce al mare probabilmente mi può capire meglio, però il contatto con la natura e il mare è sempre stato una di quelle cose che, non lo so, comunque fa parte della mia vita. Cioè, a me manca il mare, mi manca, perché c'è sempre qualcosa da fare. Andiamo a fare una girata al mare, anche quando sei da solo, è una cosa che rilassa e ti riporta un po' anche a te stesso, no? E ho fatto il conservatorio di tromba classica lì a Livorno col maestro Marco Nesi. E tra l'altro l'ho fatto insieme al mio fratello, che si chiama Cosimo. Io ho un fratello gemello che suona il trombone, che fa classica. Mm-hmm. Nelle orchestre, e siamo nati lì a Cecina, siamo cresciuti, diciamo, nella banda. Mio padre suonava il clarinetto nella banda a livello amatoriale, e siamo nati lì dentro. È stata una delle esperienze probabilmente formative più belle che abbia mai fatto, quella della banda, no? Cioè, l'importanza della banda in un paese, secondo me, soprattutto per gli strumenti a fiato, per suonare insieme, è pazzesca. Poi abbiamo visto che, non lo so, eravamo molto, molto legati a questi strumenti, e quindi abbiamo provato a fare il conservatorio. Abbiamo fatto il conservatorio a Livorno con il professor Marco Nesi. Una volta finito il conservatorio, Cosimo ha preso, diciamo, la strada delle audizioni. Io ho provato per un annetto a prendere la strada delle orchestre classiche, e poi però i miei ascolti erano altro. Mi capitò qualche disco di Wynton Marsalis su Jerry Lord Morton, e quindi ascoltavo altro, però mi ritrovavo a suonare della musica classica, e a un certo punto ho detto: vabbè, forse dovrei approfondire questo aspetto. E proprio in quel momento lì, con questo mio amico Riccardo Tonello, trombonista, ci capitò l'occasione di partecipare, diciamo, alla formazione di una big band, che è quella di Mario Corbini, che adesso si chiama New Talent Jazz Orchestra, giù di Roma. E da Cecina io prendevo la macchina, e avevo 20 anni comunque, prendevo la macchina e tutte le settimane andavamo a Roma, facevamo una giornata di prove, e la domenica mattina spesso facevamo il concerto alla Casa del Jazz, e credo di averlo fatto per 2 o 3 anni. È stata una delle esperienze che poi, appunto, mi ha fatto iscrivere a Siena Jazz, e mi ha fatto continuare con lo studio del jazz in generale, ecco. Oltre a conoscere un po' dell'ambiente romano, no? Ed è lì che poi ho conosciuto anche Massimo Nunzio, ho potuto partecipare ai progetti di Massimo. Uno di quelli che mi ricordo meglio, e che, appunto, è stata una delle cose più emozionanti che io abbia fatto, è quello per Save the Children, per questo punto luce, dove appunto facevamo dei piccoli laboratori per questi punti luce, e abbiamo fatto una restituzione con questi ragazzi del punto luce al parco della musica lì a Roma, e non lo so, è stato proprio bello, ecco. Io per questo devo ringraziare Massimo Nunzi. E poi, andando avanti, diciamo, ho avuto la fortuna di stare a Pisa, e quindi di essere vicino a tutto a Francesco Mariotti, e quindi Pisa Jazz, X-Wide, che è il club di Pisa, dove spesso gravitava Nico Gori, e quando ha incominciato a formare il suo tentetto, diciamo, ha chiamato me e un altro trombettista. Io sì. Io all'inizio ero il sostituto, però ho fatto la prima data all'Aquila, che era, mi pare, il 2015 o il 2014 o il 2015. E poi per 2 o 3 anni ha continuato quest'altro trombettista, E poi sono subentrato io come trombettista fisso e ci sono tuttora dentro, per cui ecco, la mia crescita musicale è stata in pieno con i Gori, con il Tentetto, e infatti non lo so se in alcuni brani del CD comunque io ho risentito un po' di questo, un po' di jazz, no? Cioè, non è proprio jazz spudorato, ma che è appunto groove, melodie che non sempre sono così tanto astratte, ecco, è proprio un linguaggio che comunque fa parte sia del mio lavoro sia della mia carriera da studente.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: direi di ascoltare Valsolda, così da poter sentire appunto questa parte di groove che sembra, che il tema principale diciamo è dato da questa cincia allegra che la fa la tromba, che è, non lo so, è bello. Il giro armonico somiglia un po' a Inner Urge, che è uno standard jazz, no? Però è in sette, non lo so, potrebbe essere uno standard comunque, potrebbe, per me potrebbe essere.
0: Grazie.

0: Ed era Val Solda dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite, col quale appunto stiamo presentando questa novità pubblicata da Gliam Records, ovvero Birds. Torniamo all'album e ai tuoi compagni di Birdwatching. La tavolozza di colori che il tuo quintetto propone è quanto mai variegata e vi riservate appunto i giusti spazi. Come mai hai pensato proprio a questa formazione? Quindi ricordiamo l'impasto timbrico, tromba, vibrafono, chitarra, contrabbasso e batteria. Naturalmente citiamo e salutiamo chi ne fa parte, Tommaso.
1: Certo, allora, come mai? Allora, se facciamo tutti parte, diciamo, del percorso che viene da Siena Jazz, e per cui quando ho pensato a come riproporre, parto dall'inizio, quando stavo facendo Siena Jazz e quando avevamo da decidere l'argomento della tesi, io ero molto indeciso, cioè ero molto indeciso perché la tesi comunque è una cosa strana, non volevo buttare il mio tempo in una cosa che non mi interessava, cercavo un qualcosa di interessante, no? E all'epoca come insegnanti avevo Giovanni Falzone e Marco Tamburini.
0: Però...
1: che comunque mi hanno spinto, sempre in questa direzione qui, che poi ha visto la nascita dell'album, no? E per questo io non finirò mai di ringraziarli, perché comunque sono stati un punto fondamentale sia del mio percorso di studi sia della nascita di questo disco qui. E a un certo punto Marco Tamburini mi disse: ma scusami, guarda che è molto semplice, basta che te racconti come sei arrivato a quello che sai oggi, no? Se te nella tesi racconti quello che hai fatto e quello che ti interessa, è fatta, no? Potresti addirittura, scrivere dei pezzi originali. Io non avevo mai scritto neanche mezzo brano e puta caso una settimana dopo ho sentito questa registrazione di Biacustica ed è stato incredibile. E dal momento che ho pensato a dei personaggi, ho pensato a cosa mi piaceva e mi piace, no? Per cui mi piace tanto anche la musica che fa sia muovere il corpo, ritmica non del tutto aleatoria, ma anche la musica che ha un sacco di spazio. E per avere questo connubio, uno dei batteristi che per me, sia all'epoca che adesso, è un po' una macchina da groove, è Saverio Cacopardi, che è il batterista di Birds, e non so, lo vedevo come un ruolo cucito addosso a lui, ecco. E per cui quando gliel'ho detto, lui mi ha detto: ma sì, dai, facciamolo. Gli ho detto: guarda che ci sono dei tempi tipo 11 ottavi, 13 ottavi, cioè, sicuramente c'è da lavorarci sopra, nel senso che non è che si fa una prova e si fa la tesi e poi issare, no? E lui ha detto: no, ma mi prende bene, trovo dei groove ganzi su questi tempi qui. E invece su Niccolò Faraglia, che è il chitarrista, vabbè, con lui ci siamo conosciuti all'inizio proprio di Siena Jazz, il primo anno di Siena Jazz, e vabbè, ora è diventato un musicista pazzesco, no? Però è sempre stato molto dolce come persona e con questo suono di chitarra molto particolare. Cioè, quando te passavi dalle aule di Siena Jazz, comunque riconoscevi che lì c'era Niccolò, proprio per questo suono molto metallico, molto ma anche molto da, non lo so, quasi da chitarra classica, no? E per cui anche lui, quando gliel'ho detto, ha accettato in pieno. All'inizio come contrabbassista invece c'era Francesco Terrini, che è un contrabbassista di Arezzo e che poi appunto ha preso un altro tipo di strada, cioè anche lui con le orchestre classiche, era sempre in giro per l'orchestra, non si riusciva ad organizzare neanche una prova dove lui ci fosse, e quindi, avendo suonato nel disco di Ferdinando Romano, che è il contrabbassista di Birds, che si chiama Totem, e avendo suonato parecchio in giro con Ferdinando, e quindi essendo diventati molto amici, quando gliel'ho chiesto e lui mi ha detto: ma sì, guarda, io non vedevo l'ora, non vedevo l'ora assolutamente. E quando mi sono ritrovato a scrivere, diciamo, gli altri tre pezzi ed ascoltare un pochino di più la parte armonica del gruppo, vabbè, suonavo già da un po' con Nazareno Caputo, che è il vibrafonista, e non lo so, secondo me il vibrafono, ecco, sia insieme alla chitarra come sonorità, sia come sonorità del gruppo, dà quest'idea di sospensione. No? Cioè, come se fosse qualcosa che non dà un'armonia chiara, tipo il pianoforte che fa un po' tanto terra, no? Gli dà questo sentore
0: Leggerezza, sì.
1: di leggerezza, di leggerezza, sì. E niente, e questo, diciamo, è come è nato il gruppo, e ci siamo trovati, ovviamente abbiamo fatto un sacco di prove non pagati, e quindi io li ringrazio tantissimo per questa cosa, perché vuol dire proprio, come dire, sposo la tua idea e me ne faccio carico, no? E prendersi cura di questi progetti qui anche senza un centesimo, vabbè, no? È l'amore per la musica
0: Sì,
1: proprio, no?
0: eh sì.
1: Ed è una cosa rara, e sono contento e felice e sicuramente fortunato ad averli trovati. Ecco, questo di sicuro.
0: Altro ascolto, Tommaso, cosa selezioniamo?
1: Potremmo sentire Totta Villa.

0: Buonasera a Totta Villa, siamo in compagnia di Tommaso Iacoviello, stiamo ascoltando appunto il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Come hai detto all'inizio, spesso prendi parte a iniziative che appunto sfociano sulla formazione musicale con inclusione sociale, di ragazzi ad esempio che vivono in aree periferiche. A Roma ricordiamo appunto con Massimo Nunzi hai preso parte a Sing Your Song, per, appunto Save the Children. Cosa ti lasciano queste esperienze, Tommaso?
1: Allora, cosa mi lasciano queste esperienze? Vabbè, è una domanda difficile. Sicuramente mi ricordo quando abbiamo fatto il concerto di restituzione di questo progetto con Massimo, lì al Parco della Musica. C'erano questi ragazzi, diciamo, di queste periferie che facevano parte di questi punti luci, che facevano anche della musica popular, no? Simile rap o simile. Mi ricordo che c'era questo ragazzino che aveva portato un testo scritto da lui e che Massimo aveva scritto un arrangiamento apposta per questo testo qui, ed è una delle poche volte in cui mi sono trovato a suonare con le lacrime agli occhi, no? Cioè dove proprio che ne so, sai quando c'hai l'emozione che è più forte di quello che stai vivendo, no? E cioè che non riesci a trattenerla, no? E boh, non lo so, cosa mi lascia, non lo so, qualcosa di bello, sicuramente di crudo, no? Perché comunque ti riporta alla realtà delle cose. Ci fossero più progetti del genere, secondo me si vivrebbe meglio sia noi musicisti che la comunità in generale, no? Però non so, a me lascia sia un po' di amaro in bocca, sia la felicità di esserci stato, no? Cioè di aver avuto l'occasione di essere stato in uno di quei contesti lì. Appunto, come ti dicevo prima, faccio parte ad oggi di questa compagnia di teatro che si chiama Animali Celesti Teatro d'Arte Civile, che ha sede a Pisa e che è molto attiva nell'inclusione sociale, che appunto fa teatro sperimentale tutti gli anni a Coltano, alle periferie di Pisa. Lavora fatto con animali, cavalli, disagio sociale, e non lo so, mi sono trovato a fare delle cose con la tromba, con i gruppi. Io gestisco, diciamo, la parte musicale della compagnia, e mi sono trovato a fare delle cose anche lì molto belle, molto emozionanti, no? Sia sul versante dell'improvvisazione, sia sul versante dell'interazione con il testo, un testo teatrale, sia sul versante del come fare a trattare delle persone che hanno un disagio non come delle persone normali, ma non farle sentire a disagio, no? Non lo so, con la musica è facile. Io ho fatto anche qualche anno, ora è 2 anni che non sono più nella scuola pubblica, però ho fatto qualche anno sostegno part-time, no? Sai che sostegno a scuola è uno dei rifugi sicuri dei musicisti, no? E l'ho fatto per 3-4 anni, forse 4-5, sempre da qualche spezzone di ore. Mi sono trovato a sfruttare questa mia conoscenza della musica e dello strumento con alcuni di questi ragazzi qui, ed è un ponte comunicativo incredibile, cioè perché non hai bisogno di parole, non hai bisogno di c'è soltanto la musica nel mezzo. Io mi ricordo questo ragazzo che appunto era innamorato perso del pianoforte e stava ad ore a suonare questo pianoforte verticale che era in questa scuola, anche soltanto una nota, e io mi ricordo di aver fatto dei viaggi con lo strumento, con lui che suonava questa nota e io gli suonavo sopra con la tromba, no? E sentivo di comunicare con lui, e quando io non ero con lui se riusciva a trovarla prendeva la mia tromba dallo stanzino e me la portava, come dire, rifacciamolo, no? Cioè, più inclusione di così No, la musica è una delle arti veramente forse più inclusive, no?
0: Sì.
1: Perché ha un linguaggio tutto suo.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: allora mi piacerebbe farvi sentire Garzaie, che Garzaie è, diciamo, quella registrazione di Biacustica dove è uno stagno vuoto, dove non succede niente, dove c'è le spazzole della batteria, dove volutamente non, cioè, succedono veramente poche cose ed è uno spazio anche che ha a che fare con appunto la natura, quella dove ti fermi e c'è solamente da ascoltare quello che succede nella natura. Ecco.

0: Ed era Garzaie di Tommaso Iacoviello, in compagnia del quale stiamo presentando il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Tommaso, siamo quasi in chiusura. Che futuro ha questo progetto, insomma, tra concerti? Insomma, come sta andando la promozione?
1: Allora, la promozione sta andando molto bene, nel senso che ho ricevuto le famose critiche, no? Ho ricevuto delle critiche sia positive, poche negative, ma appunto, diciamo che l'ufficio stampa, che è stato gestito sia da Angelo Mastronardi della Gliam Records, che ringrazio perché ha accolto questo progetto quando mi sono trovato a la ricerca dell'etichetta, no? E mi sono sentito con Angelo Mastronardi e non lo so, è stato un bellissimo incontro, ecco, perché ho trovato una persona che incredibilmente ma crede ancora nei progetti originali, no?
0: Sì, sì, mi spedì subito una copia lui, sì.
1: Esatto, ma perché non lo so, è uno che ci crede, no? E sì, che si assume il rischio, e non è una cosa da sottovalutare comunque, di assumersi il rischio, perché comunque io sono sconosciuto, cioè nel senso non sono un nome che sicuramente vende un sacco di copie di dischi, no? Insomma è un rischio per un'etichetta prendersi un disco così particolare con nessun ospite, con nessun ospite che tira la vendita e che c'ha un format ben preciso, né? È stato un rischio e lui se l'è assunto tutto, oltretutto si è assunto anche tutta la parte di ufficio stampa estero, e per cui abbiamo ricevuto un sacco di recensioni su in tutto il mondo praticamente, no? E ha fatto un super lavoro su questo, e poi io conoscevo, siccome appunto sono stato a suonare su a Radio 2 con questo disco che si chiama Ornettiana di Monica Agosti, che aveva come ufficio stampa Gian Pietro Giacheri, e ho conosciuto Gian Pietro su a Milano, mi sono subito trovato bene con lui, nel senso che c'è stato subito un'amicizia e un rispetto, una fiducia, non lo so, ci ho sentito un qualcosa, e per cui l'ho chiamato e gli ho detto: senti, ma perché non ti accogli anche Birds tra le mille cose che fai? E lui mi ha detto: ma certo, non mi parrebbe il vero, eh? E anche lui ha fatto un super lavoro, nel senso che poi appunto mandando tutti i dischi sia ai giornali che sono uscite un sacco di recensioni belle. Io ancora sprono le persone a dirmi la verità, nel senso che non che preferisco una parola vera, che lo so che è musica strana, che però preferisco qualcuno che mi dice: guarda, non ce l'ho fatta ascoltarlo tutto, oppure guarda, mi è garbata questa cosa ma quest'altra no, piuttosto che le cose preimpostate, che vabbè,
0: sì, è bello tutto, sì, sì,
1: sì, è che è bello tutto. Comunque di musica bella ce n'è tantissima in giro, e ce n'è tantissima anche brutta, no? E boh, non lo so, dissi le cose come stanno, è come quando uno va a sentire un concerto, ormai siamo abituati che andiamo a sentire un concerto e ci deve piacere tutto, no? E invece si può andare a sentire un concerto e si può dire che non ci è piaciuto, e non è che uno non ci ritorna lì, non mi è piaciuto, mi sono assunto il rischio, claro, no, di andare a sentire una cosa nuova, e questa è una cosa bella. E se qualcuno si è assunto il rischio di venire a sentire Birds e non gli è piaciuto, a me mi piacerebbe sentirlo, perché vorrei capire cosa non è piaciuto, cosa non è arrivato, cosa no, perché non lo so, ecco, sono molto attaccato alle cose, sì, terra vere, no? Cioè di quelle che succedono realmente.
0: Sì, sì, insomma, avere un po' di senso critico non guasta di questi tempi, soprattutto.
1: Esatto.
0: Tommaso, cosa c'è all'orizzonte per Tommaso, te? Naturalmente dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, per chi volesse raggiungerti.
1: Certo, certo. Allora, sì, all'orizzonte per me non lo so, nel senso che ancora Io, appunto, come aspetto fisico, cioè aspetto di faccia, probabilmente sembro un pochino più giovane, ma alla fine a luglio faccio 35 anni, no? E quindi a luglio, non sono più disponibile per tutti questi bandi under 35, no? Sono tagliato fuori da tutte le residenze, tutte le robe, che organizzano under 35. Ancora non so cosa farò da grande, nel senso che ho sempre suonato la tromba e sono innamorato del mio strumento, della musica in generale, mi piace tantissimo scrivere la musica, vorrei portare avanti e fare un Birds 2, no? Mi piacerebbe, ecco, mi piacerebbe, ma anche lì bisogna vedere poi cosa ci riserva il mondo, no? Perché servono delle energie e perché appunto uno anche se si rimbocca, non lo so, probabilmente, ecco, non vorrei rimanere attaccato a qualcosa di nostalgico, come di che facciamo il secondo volume 2, no? Il famoso volume 2 di qualcosa che invece magari non è più così. Quindi la mia risposta è che non lo so, boh, vediamo, vediamo, cioè vediamo, a me non dispiacerebbe, però. Al momento non lo so, cioè, per sopravvivere come musicista in Italia, ma così da altre parti, come da altre parti, 2 anni fa ho deciso di fare questo proprio di lavoro, no? Quindi di riuscire a sopravvivere facendo il musicista, che comunque è una scelta difficile. E a un certo punto, all'inizio, a settembre scorso, mi sono messo in queste agenzie che cercavano musica da intrattenimento per le navi da crociera, no? E per sopravvivenza sono andato 2 mesi in crociera, no? Dove abbiamo fatto in questa crociera Royal Caribbean, abbiamo fatto una settimana a Bahamas, una settimana a Costa del Messico, gennaio e febbraio praticamente, cioè fino al 17 di marzo ci sono stato, no? Che è stata un'esperienza molto bella, molto formativa, molto. E non lo so, ci sono vari modi, credo, di sopravvivere, no?
0: Ma sì.
1: Come musicista. Cioè, ci sono veramente tantissimi modi per portare avanti la propria idea. L'importante è non perdersi, perché comunque. Ne so, quando sono andato in crociera, loro, sia Royal Caribbean che l'agenzia, ovviamente che ci guadagna, spingevano perché io rimanessi lì, no? E per cui per allungare il contratto, perché quando sei nel giro, comunque, più ci stai, meglio è, più guadagni e più. Però boh, non c'è soltanto il guadagno, dipende uno che obiettivo ha.
0: Sì, infatti.
1: A me servivano, detto spiccio spiccio, a me servivano i soldi perché ancora non ho un video live di Birds e mi piacerebbe registrare un video live, no? E quindi sono andato a prenderli, per forza,
0: Vabbè,
1: no?
0: direi, insomma, devi in qualche modo finanziare l'impresa.

0: E con l'album Birds di Tommaso Iacoviello, pubblicato da Gliam Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Tommaso Iacoviello,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Antonio Vivaldi il concerto RV425 in do maggiore per chitarra, archi e basso continuo dall'originale per mandolino e il concerto RV93 in re maggiore per chitarra, archi e basso continuo dall'originale per liuto, due violini e basso continuo. Anche il Pepe Salines, Ledonio Romero, chitarre, Alan Caxton, clavicembalo, Dennis Vigay, violoncello, The Academy of St. Martin in the Fields, dirige Iona Brown.

Ascoltiamo ora di Jean-Baptiste Lully, Chaconne in sol maggiore da Phaeton, di Biagio Marini, Passacaglio in sol minore. Musica antiqua Köln con strumenti originali, dirige Rainer Goebel.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro delle Lamentazioni. Grida dal tuo cuore al Signore. Gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace. Non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati. Grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
3: Il Vangelo odierno ci parla di servizio, mostrandoci due servitori da cui possiamo trarre preziosi insegnamenti. Il servo del centurione che viene guarito da Gesù e il centurione stesso al servizio dell'imperatore. Le parole che questi manda a riferire a Gesù perché non venga fino alla sua casa sono sorprendenti e sono spesso il contrario delle nostre preghiere. Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Davanti a queste parole Gesù rimane ammirato. Lo colpisce la grande umiltà del centurione, la sua mitezza. Avrebbe potuto convincere con insistenza, persino costringere Gesù a recarsi a casa sua. Non alza la voce e non vuole disturbare. Si comporta, forse senza saperlo, secondo lo stile di Dio, che è mite e umile di cuore. Dio, infatti, con noi è paziente, benevolo, sempre pronto e ben disposto. Soffre per i nostri sbagli e cerca la via di aiutarci e renderci migliori. Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri, facendoli sentire accolti a casa, nella comunità ecclesiale, dove non è grande chi comanda, ma chi serve.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
5: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

lo spirito della verità, con voi per sempre. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presente in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Lo Spirito, annunciato fin dall'inizio del Vangelo da Giovanni Battista, è subito soffio vivente che rimane su Gesù. Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è Lui che battezza nello Spirito Santo. È ciò che in noi orienta verso la verità. Conferisce alla vita la sua densità, la sua gloria. La gloria è la densità di una vita, il suo peso, il suo prezzo, il suo compimento. Nell'ora in cui Gesù accetta il tradimento del suo amico, senza rinnegarlo né condannarlo, senza neanche giudicarlo, egli è pronto a consegnare lo Spirito, a sigillare definitivamente la sua unione con noi. Lo Spirito ci viene dato nell'ora in cui il Figlio finisce di donarsi. Allora l'umanità è definitivamente condotta con Gesù Cristo in Dio. Lo Spirito glorifica il Figlio. Egli ci glorifica nel Figlio. Questo con noi è il nome dello Spirito. Egli è il dono del Padre. Si chiama Gloria. Si chiama Spirito della Verità. Difensore. Avvocato. Con il Figlio rende liberi. È il nome dell'amore tessuto fra di noi, che è l'amore del Padre. Chiunque rimane in Lui non pecca. Egli è il nostro baluardo contro il peccato. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

continua a prendere la nostra difesa, ad essere presente in noi come la potenza che resiste all'accusa. Ci spinge a vincere la paura, a osare di annunciare la felice notizia della venuta di Dio fra noi, malgrado ciò che in questo mondo non vuole saperne. Ci aiuta ad attraversare la solitudine e la sofferenza. Fa delle nostre vite degli eventi unici e sensati, anche al cuore delle situazioni più insensate. Questa forza benefica è lo Spirito. Lo Spirito insegna per il fatto che fa conoscere intimamente il Figlio e il volto del Padre e la relazione di amore e di dono che va dal Figlio al Padre e dal Padre al Figlio. Questa relazione che ci avvolge, nella quale siamo afferrati, questa relazione che è Lui, lo Spirito. Questa relazione è la verità delle nostre vite. Lo Spirito ci insegna, alla sequela del Figlio, che Dio è pura relazione e che noi siamo di più noi stessi quando tutto il nostro essere è rivolto verso l'altro, attento, premuroso. Rivelandoci l'opera del Figlio che prosegue, lo Spirito ci rivela noi stessi. Siamo fatti per vivere in relazione. Siamo fatti per gli altri e per Dio. Lo Spirito di Dio non è più riservato, come nella prima alleanza, ai re, ai profeti, ai sacerdoti. È per tutti, poiché in Cristo siamo divenuti sacerdoti, profeti e re. Lo Spirito avvalora in noi la regalità del Figlio. Se siamo fatti Cristo dal Cristo, figli di Dio, e lo siamo, questo Spirito rimane su di noi, in noi. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Padre. Voi lo conoscete. Lo Spirito rimane presso il Figlio all'inizio del Vangelo e rimane presso di noi, presso ciascuno di noi. È ciò che in noi attende Dio, ciò che in noi lo chiama. In sua compagnia siamo più vicini a noi stessi. Nella sua presenza stiamo a questo livello di profondità in cui mormora la nostra innocenza più profonda, intatta, non intaccata, non solubile nella morte.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro delle Lamentazioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime giorno e notte, non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
2: Il Vangelo odierno ci parla di servizio, mostrandoci due servitori da cui possiamo trarre preziosi insegnamenti. Il servo del centurione che viene guarito da Gesù e il centurione stesso al servizio dell'imperatore. Le parole che questi manda a riferire a Gesù perché non venga fino alla sua casa sono sorprendenti e sono spesso il contrario delle nostre preghiere. Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Davanti a queste parole Gesù rimane ammirato. Lo colpisce la grande umiltà del centurione, la sua mitezza. Avrebbe potuto convincere con insistenza, persino costringere Gesù a recarsi a casa sua. Non alza la voce e non vuole disturbare. Si comporta, forse senza saperlo, secondo lo stile di Dio, che è mite e umile di cuore. Dio, infatti, con noi è paziente, benevolo, sempre pronto e ben disposto, soffre per i nostri sbagli e cerca la via di aiutarci e renderci migliori. Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri, facendoli sentire accolti a casa nella comunità ecclesiale, dove non è grande chi comanda, ma chi serve.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, nella puntata, parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie per a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica. E questa era la sua grande preoccupazione.
0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito, e c'è un particolare un po' simpatico. Ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto, e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'Augusta nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie, <Loris.
1: ride> Volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio non può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? e Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia. Quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre. E forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un best seller negli anni 50, Catechetica in briciole. Proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui. Ecco.
0: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti e ti strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Certo.
0: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

0: Oremos. Deus, qui beatum Cyrillum episcopum, divine maternitatis beatissime Virginis Mariae, assertorem invictum efficisti, concede, ut qui vere eam genetricem Dei credimus, per incarnationem Christi filii tui salvemur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal Libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco, curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze delle città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse. Non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di lui le mani per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fama all'angolo di ogni strada. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
0: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: O Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion, dove hai preso dimora.
0: Non dimenticare, Signore, la via dei tuoi poveri.
1: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna.
0: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: Come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte, hanno dato le fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
0: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: Volgi lo sguardo alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza, l'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli delle 8, il Papa e i cardinali, ho bisogno del vostro appoggio, chiedo franchezza e lealtà. Nuovi attacchi di USA e Iran nello stretto di Hormuz, firmato l'accordo tra Stati Uniti, Libano e Israele per la pace. Il restauro della loggia di Raffaello in Vaticano, un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, essere costruttori della comunione di Cristo è l'invito che Leone XIV ha rivolto ieri mattina ai circa 130 cardinali riuniti in Aula Paolo VI per il Concistoro straordinario. Il discorso introduttivo del Papa ha dato il via ai lavori che si concluderanno oggi pomeriggio. Salvatore Cernuzio.
2: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico, Papa Leone, ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
3: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
2: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
3: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
2: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
1: Voltiamo pagina. In Venezuela è corsa contro il tempo per soccorrere le persone rimaste sotto le macerie in seguito al doppio sisma di 3 giorni fa. Almeno 920 le vittime, 50.000 dispersi, secondo il bilancio ufficiale. Intanto, nella notte, nuove scosse. Sentiamo Eugenio Bonanata.
4: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata 2 nuove scosse hanno colpito il paese. Una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita in uno dei quartieri colpiti della capitale. Drammatico il bilancio provvisorio, che è salito ad almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, sebbene quest'ultimo sia un dato incerto. Di sicuro ci sono centinaia di cittadini stranieri tra i morti, ed ora c'è da fronteggiare anche il dramma dei senza tetto, con migliaia di famiglie impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazioni. Sul campo si contano 1.000 soccorritori provenienti da 18 paesi nell'ambito di una mobilitazione globale coordinata dall'ONU.
1: Ma per una testimonianza, Francesca Sabatinelli ha sentito Monsignor Raul Bior Castillo, arcivescovo metropolita di Caracas.
5: La situazione è ancora drammatica e incerta. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente. Ieri siamo stati sia a Caracas sia a La Guaira, che è stata la zona più colpita, a visitare le macerie. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiale. Stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì a La Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì.
1: Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Per contro, le forze armate degli USA hanno condotto attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. La fine degli attacchi è fondamentale per una completa navigazione dello stretto. È fondamentale l'intesa pure con l'Oman, ci ha detto il sociologo politico della LUMSA, Francesco Petricone.
6: e c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello Stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. Mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita abbia escluso ogni forma di pagamento.
1: Professore, però rimane ancora molto incerta la situazione nel sud del Libano. Hezbollah non è stata sconfitta e Israele potrebbe riprendere i bombardamenti.
6: È arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
1: E ieri sera Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che dovrebbe spianare la strada alla pace. Proteste però in strada a Beirut da parte dei sostenitori del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Posti di blocco sono stati effettuati dall'esercito libanese. Un neonato di 18 mesi muore dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata in Francia. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Un'ultima notizia, perché un attacco israeliano con drone che ha preso di mira un'area a nord di Gaza City nella parte settentrionale della striscia ha ucciso un palestinese e ferito diversi altri. Le forze israeliane avrebbero colpito un gruppo di palestinesi poi a Beit Laia nel nord di Gaza City. A Danzig in Polonia la conferenza internazionale Ukraine Recovery Conference 2026, con una sessione dedicata ai bambini. L'incontro ha riunito rappresentanti di ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali per promuovere una visione della ricostruzione che abbia una particolare attenzione al benessere dei minori. Stefania Ferretti ha sentito Piero Meda, direttore di WeWorld Ucraina.
7: Attualmente la situazione è tragica, le scuole sono chiuse ormai dal 2022, dall'inizio della guerra, ma dalle scuole prima, ricordiamoci, c'era il Covid, quindi c'è l'insegnamento a distanza, la famosa DAD, che va avanti ormai da 6-7 anni, e quindi ci sono bambini che non hanno mai visto un banco di scuola, un insegnante in presenza o sono mai stati dentro una classe con altri bambini, quindi hanno traumi, hanno problemi di socializzazione e tutto questo. Inoltre ci sono bombardamenti quasi tutte le notti, soprattutto nelle zone del fronte, che parliamo del famoso Donbass, però anche Kiev viene attaccata, e quindi i bambini nel cuore della notte con i genitori si devono spostare nei rifugi per essere nei luoghi più sicuri, e quindi, come noi diciamo, non ci sono sonni tranquilli, per quello che parliamo di diritto al sogno.
8: La ricostruzione per questi bambini non è solo materiale ma anche soprattutto morale, vero?
7: Assolutamente sì, perché noi proprio vogliamo lavorare, noi di WeWorld ma con tutte le altre organizzazioni, che non sia questa ricostruzione dell'Ucraina solo una cosa infrastrutturale, solo una cosa materiale, ma bisogna partire proprio dalle persone.
1: Voltiamo pagina. Un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico e restauro della Loggia di Raffaello, presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Durerà 5 anni con il sostegno del World Monuments Fund, della Stephen Schwarzman Foundation e dei patrons dei Musei Vaticani. Paolo Ondarz.
9: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della Loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
10: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
9: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.
1: E E allora è tutto, almeno per ora, da Bruno Orti in regia, Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 9.

0: a Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colombo.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, buongiorno. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi con me, Stefano Sparro e Gigi Luigi Picardi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che questa mattina ci supporta e ci sopporta come il caldo di questi giorni.
0: 335 12 43 722. Ci sono già persone che ci stanno augurando il buongiorno, persone che augurano attraverso la Radio Vaticana il buongiorno a chi in questo momento è all'ascolto. Il caldo si fa sentire, ma attenzione, perché dai primi di luglio tornerà il fresco, così almeno abbiamo dato un'occhiata alle previsioni dei prossimi giorni. Anzi, addirittura sembra che a luglio, i primi di luglio, le temperature vadano a calare in modo consistente. Ma direi a questo punto di andare subito con il primo brano di oggi.
2: Beh, allora oggi, abbiamo detto, oggi è l'ultimo giorno di scuola un pochino, sì. Quindi musica molto, già proiettata in vacanza, al mare, eccetera, eccetera.
0: Ultimo giorno di scuola perché è l'ultima puntata di Sound Magazine
2: della stagione
0: 2025-2026. Da sabato prossimo andremo in onda, e questo ne approfittiamo per ricordarlo ai nostri amici ascoltatori, in versione estiva a partire dalle 9 alle 10, quindi una trasmissione estiva di un'ora. Saremo ancora insieme il sabato mattina, ma dalle 9 alle 10.
2: Beh, comunque, ecco, apriamo con un brano dove il nostro maestro Picardi veniamo a scoprire che conosce molto bene, anche perché lui, sì, chitarrista classico, ce lo immaginiamo sempre, come sì, dire, sì, molto posato. In realtà ci ha fatto scoprire che questo brano, Don't You Forget About Me, 1985, uscito nel febbraio,
3: inverno primavera
2: dell'85, in realtà poi d'estate che succedeva?
3: D'estate era un riempipista a tutti gli effetti, perché io, vabbè, non sono frequentato, non sono mai stato frequentato di discoteche, però d'estate ci andavo perché fai gruppo con gli amici, e io mi ricordavo che, insomma, come mettiamo questo brano, le piste delle discoteche sarde, perché io stavo in Sardegna, si riempivano, quindi
2: ecco, allora iniziamo
3: subito,
2: quindi riempiamo subito la mattinata del sabato.

0: Speriamo di aver dato la giusta carica per il sabato a sì. dispetto del caldo.
1: Ehi, ehi, ehi, quello pure richiamava parecchia gente.
2: E a proposito del caldo, arrivano i primi messaggi dal Belgio. C'è Michela che ci saluta agli amici di Sound Magazine. Poi per quanto riguarda il maestro Picardi, c'è una domanda di un'ascoltatrice. Che ne pensa il maestro Picardi di Beethoven e che ne pensa della fantasia per pianoforte in sol minore opera 77? E questa è una domanda che solo te puoi rispondere.
1: Ma di Beethoven penso tutto il bene possibile, anche che ci sarà l'anniversario l'anno prossimo, però devo dire che Sound Magazine tratta di altro. Io direi di
0: giustamente cioè, gireremo la domanda
1: ai musicali, insomma,
0: a chi ne sa di più di noi.
2: Bene, un saluto a Filomena. E c'è Paola che ci dice: anche l'anno scorso, a proposito del caldo, a luglio si dormiva con il plaid, ma mai come quest'anno il caldo quando picchia duro. Ho camere a sud-ovest, certamente è difficile riposare e qui il tema del tempo rientra. Alle 8:19 però noi ora apriamo, amici ascoltatori, una pagina particolare. Siamo in pieno svolgimento del campionato del mondo di calcio 2026, un torneo che si sta giocando nel continente nordamericano, Stati Uniti, Canada, ma anche in Messico. E allora abbiamo iniziato a capire che cosa pensano i papi sul gioco del calcio. Lo abbiamo fatto con l'archivio della Radio Vaticana e lo abbiamo fatto grazie al lavoro del collega Amedeo Lomonaco. E allora andiamo a giocarci questa partita, ascoltiamo i papi che parlano del gioco del calcio e poi parleremo ancora dei campionati del mondo di calcio in America.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questi giorni l'attenzione degli sportivi in particolare è catturata dal campionato del mondo di calcio, che per la prima volta si tiene in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Ascoltiamo allora le voci dei papi sulla parola calcio, partendo dalle parole pronunciate da Papa Paolo VI all'Angelus il 18 giugno 1972 e di seguito le voci di altri pontefici.

0: Noi benediciamo questa operosità, ma vogliamo, figli carissimi, pregarvi di ricordare anche il tempo dovuto allo Spirito, dovuto alla preghiera, dovuto a Dio.
1: Il bello di giocare con un pallone è poterlo fare insieme ad altri, passandoselo in mezzo a un campo, imparando a costruire azioni di gioco, affiatandosi come squadra.
2: Francesco, discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, 24 maggio 2019.
1: Il pallone diventa un mezzo per invitare le persone reali a condividere l'amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettersi alla prova le proprie abilità.
3: Rivolgo un cordiale benvenuto a ciascuno di voi provenienti dai 51 paesi aderenti all'Unione delle Federazioni Europee di Calcio e convenuti a Roma per il grande giubileo dell'anno 2000.
2: Giovanni Paolo II, udienza ai dirigenti dell'UEFA, 8 maggio 2000.
3: Il calcio, come ogni sport, divenga sempre più espressione del primato dell'essere sull'avere, liberandosi da tutto ciò che gli impedisce di essere proposta positiva di solidarietà e di fraternità, di mutuo rispetto e di leale confronto tra gli uomini e le donne del nostro mondo.
4: Una buona notizia relativa all'Iraq, che ha generato un'esplosione popolare di gioia in tutto il paese.
2: Benedetto XVI, udienza generale, 1 agosto 2007.
4: Mi riferisco alla vittoria della Coppa d'Asia da parte della rappresentativa di calcio irachena. Si tratta di uno storico successo per l'Iraq, che per la prima volta è diventato campione di calcio dell'Asia. Sono rimasto felicemente impressionato dall'entusiasmo che ha contagiato tutti gli abitanti, spingendoli nelle strade per festeggiare l'evento. Come tante volte ho pianto con gli iracheni, in questa circostanza con loro gioisco. Questa esperienza di lieta condivisione rivela il desiderio di un popolo di avere una vita normale e serena. Auspico che l'evento possa contribuire a realizzare in Iraq, con l'apporto di tutti, un futuro di autentica pace nella libertà e nel reciproco rispetto. Congratulazioni!
5: C'è un'ultima cosa che mi sta a cuore dire, approfittando di questa occasione.
2: Papa Leone, saluto alla Società Sportiva Calcio Napoli, 27 maggio 2025.
5: Si tratta dell'aspetto educativo. Purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo e può diventare addirittura diseducativo. Su questo bisogna vigilare, specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti. Faccio appello ai genitori, ai dirigenti sportivi. Bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell'esperienza sportiva a livello agonistico. perché c'è di mezzo la crescita umana dei giovani. Penso che ci siamo capiti.

0: portata spesso offre anche lo specchio dei nostri tempi, ci sono storie umane dietro una partita di calcio, dinamiche geopolitiche anche difficili, se pensate che l'Iran sta giocando le sue partite negli Stati Uniti d'America, ci sono sfide che interpellano anche dei valori come quello dell'accoglienza. E allora noi abbiamo voluto cercare di dare un senso, un'analisi ai campionati del mondo di calcio che si stanno giocando, lo ricordiamo, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E vogliamo fare una riflessione proprio sui valori dello sport, sui valori sportivi. Avete prima ascoltato il pensiero dei papi sul gioco del calcio. Salutiamo e diamo il benvenuto sulla Radio Vaticana a un storico radiocronista, telecronista, scrittore, giornalista, telecronista Rai, Carlo Nesti, che ha partecipato in anni passati a diversi campionati del mondo di calcio, commentandoli proprio per la Rai. E allora Carlo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi.
0: Stiamo assistendo al primo torneo mondiale ospitato in tre stati, Stati Uniti, Canada e Messico. Nesti, pensando alle tensioni storiche, alle politiche migratorie che spesso frammentano le frontiere, in particolare tra Stati Uniti e Messico, il calcio, il campionato del mondo, sta riuscendo a lanciare un messaggio di ponte anziché di muro?
1: Ma direi che, pensando a queste tensioni che frammentano le frontiere, in particolare fra Stati Uniti e Messico, pensando ai problemi di natura interna che si temevano in particolare in Messico, e valutando anche l'approccio con i mondiali dell'Iran in una delicata fase bellica con gli Stati Uniti, sicuramente non si può che essere soddisfatti. In assoluto occorre dire che sono stati più i momenti, comunque storicamente, in cui lo sport ha lanciato segnali confortanti che non il contrario, a partire da quel famoso torneo di tennis che negli anni 60 avvicinò addirittura Stati Uniti e Cina. Non bisogna dimenticare tuttavia che a volte lo sport ha anche diviso, come in occasione dei boicottaggi reciproci tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante le varie edizioni delle Olimpiadi. Io credo che rispondere a questa domanda significa sempre partire comunque da una base incoraggiante. Perché? Perché il fatto che il calcio e lo sport hanno sempre unito è riscontrabile a livello razziale, cioè atleti dal colore della pelle diversa nelle stesse squadre o nelle singole squadre avversarie. E questo è un esempio di fratellanza che può essere sì sovrastato apparentemente dal business, ma che comunque ha un valore umano straordinario.
0: Nesti, lei sta parlando di business, il calcio oggi è finanza, diritti televisivi, anche gli algoritmi, lo abbiamo visto nella compilazione dei campionati del campionato di calcio. Dove risiede l'anima, vorremmo dire quasi spirituale e popolare, di questo mondiale?
1: Io credo che dobbiamo fare uno sforzo anche di fantasia e immaginare un calcio in cui dal terreno di gara partano tanti cerchi concentrici che riguardano gli incassi, le televisioni, il marketing, appunto il business in genere, e che però al centro di tutto c'è questo terreno di gara. Ebbene, io penso che l'anima spirituale, al di là di una montagna di interessi, risiederà sempre su quel terreno di gara, dove 22 atleti, senza pensare al denaro, si contenderanno la vittoria lealmente. L'anima popolare invece continua, secondo me, continuerà ad essere rappresentata dal pubblico, al quale non interessa l'aspetto economico, finanziario, ma interessano i risultati sportivi, soprattutto in un mondiale in cui non sono le squadre di club a dividere, ma le squadre nazionali a lottare per una vittoria. Detto questo, esistono aspetti giudicabili in maniera contraddittoria. L'allargamento delle squadre finaliste al numero esorbitante di 48.
0: C'è una storia in questo mondiale di calcio di riscatto sociale che l'ha colpita, che questo mondiale ci sta regalando?
1: Ma io direi storie più che storia, cioè consideriamo che il 23% dei giocatori partecipanti a questi mondiali è costituito da ragazzi che non sono nati nei paesi per i quali indossano la maglia. E questa cifra cela un retroscena che spesso è dimenticato, ma che poi improvvisamente va riscoperto nel momento in cui quel determinato giocatore sale alla ribalta della cronaca. Sono storie addirittura di profughi diventati magari benestanti attraverso il pallone, ma partiti da bambini con la necessità di lasciare il loro paese d'origine per andare fatalmente altrove. Io faccio quattro nomi: Rudiger, un forte difensore tedesco, fu costretto dai genitori ad abbandonare la Sierra Leone. Iran Kunda, un attaccante dell'Australia, fu costretto dai genitori ad abbandonare il Burundi. Al-Almadi, attaccante dell'Iraq, è cresciuto in Gran Bretagna. Demirovic, infine, punta

0: grandi nomi del calcio mondiale?
1: Il ricambio generazionale significa, secondo me, tenendo conto di quante volte hanno vinto il pallone d'oro i vari Messi e Ronaldo, effettivamente voltare pagina dopo di loro, ma a quanto pare, pur avendo un'età avanzata, si parla di una quarantina d'anni, sanno ancora essere i protagonisti dei mondiali più di tanti giovani. Senz'altro alle loro spalle trova spazio un Mbappé, ma per trovare un altro elemento molto giovane già sul trampolino di lancio e anche di più, credo si debba ricorrere allo spagnolo Yamal, che ha appena 18 anni e ha veramente bruciato le tappe. Al di là di questa incoronatura, mi permetto di sottolineare comunque un concetto molto personale che non favorisce lo sbocciare dei campioni, almeno in questa fase storica. Prima il calcio era uno sport che si giocava su 90 metri di campo e che consentiva ai giocatori di maggior talento di avere più spazio a disposizione. Oggi molte partite, purtroppo, si disputano in fazzoletti di 40 metri dove avvengono autentici assalti all'arma bianca che spesso demoliscono sul nascere la creatività dei giocatori più promettenti. Lo chiamano calcio moderno, ma sinceramente, se non è interpretato da grandi squadre, grandi giocatori, mi sembra sempre di vedere una mucchiata abbastanza noiosa di elementi che cercano le caviglie degli avversari piuttosto che il pallone.
0: Nesti, a chiudere, lei è stato un grande telecronista della RAI. Quale campionato del mondo ricorda nel suo cuore per l'esperienza che le ha dato?
1: Direi che la risposta è abbastanza scontata, cioè il primo. Io tra l'altro ho avuto la fortuna nel primo e nel sesto, di vedere l'Italia vincere i mondiali. Mi riferisco ovviamente a quello in cui ero più giovane, 27 anni, quello del 1982, vinto dall'Italia con queste prime tre partite assolutamente improbabili dal punto di vista della noia e della delusione, e con questa esplosione incredibile all'altezza delle partite con Argentina, Brasile, Polonia e Germania. È un ricordo bellissimo anche perché, per un particolare che credo sia abbastanza sottolineare per chi non lo sa, a proposito dei giornalisti, cioè in qualsiasi sport è magnifico poter festeggiare una vittoria azzurra quando hai la stessa età dei giocatori, degli atleti che sono in campo. A me è capitato proprio a 27 anni, c'erano tanti ragazzi della mia età, e allora è un modo, se possibile, per sentire ancora più proprio, personale, quel titolo mondiale.
2: E allora, subito dopo il titolo mondiale dell'82, nel 1983, usciva questo brano che stiamo ascoltando. Sicuramente l'avranno già riconosciuto i nostri ascoltatori, stiamo parlando degli Spandau Ballet, e questo è il loro secondo singolo di maggior successo, Gold.

0: Gold, Spandau Ballet, abbiamo visto il nostro Marco Bellizzi particolarmente coinvolto, la sapeva tutta praticamente.
1: Arriva l'anno 83.
2: Non tenete un segreto, né?
0: Guarda, questo è il salotto aperto con i nostri ascoltatori, quello che ci piace è proprio che possiamo condividere con i nostri tutto, ascoltatori, sì, in maniera molto.
1: Gli ascoltatori
0: molto
1: sembrano apprezzare, perché c'è Michele da Torino che dice: bellissimo brano, grazie per averlo scelto e averlo fatto ascoltare in questa calura torinese. Grazie a te per l'ascolto. E allora, Marco Bellizzi, sì, Cronache Romane, Osservatore Romano, e purtroppo dobbiamo aprire la pagina che riguarda la diocesi di Roma, nel senso che noi andiamo a guardare alla città di Roma, anche perché il Papa è vescovo della realtà della città di Roma, e purtroppo nella notte a Casalotti dobbiamo registrare un triplice omicidio che è avvenuto appunto nelle ore notturne. Si tratta di una famiglia originaria del Bangladesh, e tra l'altro evidentemente in queste ore Roma ha una realtà diciamo che purtroppo richiama la violenza. Ci sono anche altre situazioni, per esempio due ragazzi, un italiano e un ragazzo di origini romene, questa volta a Torre Gaia, hanno diciamo maltrattato un sacerdote che aspettava un autobus alla fermata. Ora, sono due episodi di cronaca, noi non trattiamo la cronaca, però certamente il tema della violenza sì, la trattiamo, e quando si tratta di queste notizie vale la pena fare una riflessione.
3: Sì, intanto direi che buongiorno a tutti, tanto per cominciare. Bisogna sempre, io credo sia giusto attendere per capire un po' le dinamiche di questi episodi di cronaca nera. Nel caso della povera famiglia di persone che venivano dal Bangladesh, le prime notizie parlano di un amico di famiglia che sarebbe in fuga e che nel corso di questa lite avrebbe appunto ucciso padre, madre e bambina. Un altro figlio invece ventenne si è opposto a questa aggressione, è rimasto ferito. Insomma, quindi la dinamica sicuramente potrà essere chiarita molto bene, essendoci un testimone anche diciamo oculare, quindi si farà chiarezza. È chiaro che intanto bisogna appunto capire quali sono i motivi, e da questi poi arrivare a fare un ragionamento sulla eventuale condizione di degrado. Ma il pericolo è quello di associare sempre, di fare questa equazione stranieri, degrado. Insomma, purtroppo assistiamo a degli fatti di cronaca che coinvolgono molto spesso cittadini italiani da molte generazioni, che si rendono poi protagonisti di veramente omicidi efferati. Quindi intanto direi di evitare di fare questa equazione. Detto questo, è chiaro che certe situazioni poi possono come dire venire fuori in maniera più drammatica laddove ci sono delle condizioni di difficoltà di qualsiasi tipo, sociale, familiare, economico e quant'altro, insomma.
1: Andiamo a vedere il locale, ma anche e soprattutto il globale. Abbiamo la prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi, ma il circuito internazionale delle agenzie ci dice che c'è uno scambio di accuse nella notte tra Stati Uniti e Iran. Sarebbe stato violato l'accordo. Gli Stati Uniti avrebbero attaccato l'Iran nel bel mezzo dei negoziati, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana. Una violazione sconsiderata, secondo l'Iran. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco. Ecco, anche qua la notte non ha portato consiglio, a quanto pare, Bellizzi.
3: Purtroppo no, non basta dormirci su, evidentemente, o magari vegliare ragionando con più tranquillità e serenità, ma la situazione ovviamente lì rimane piuttosto tesa, difficile, al di là insomma dei passi avanti che sono stati fatti comunque ultimamente. Sì, è una situazione delicata, insomma, tutto può, come dire, ancora accadere, quindi speriamo che veramente la ragione abbia la meglio, insomma, o meglio la ragione, la volontà di capire che insomma magari gli obiettivi della politica internazionale possono essere anche altri che non siano quelli della sopraffazione, del guadagno economico, del controllo delle risorse. Insomma, dovremmo un po' fare un salto di qualità tutti quanti, in primo luogo ovviamente chi ha la responsabilità di decidere.
1: Marco Bellizzi, andiamo a vedere la prima pagina dell'Osservatore Romano. Si parla del concistoro straordinario che è in corso fino a stasera in Vaticano. La missione è la ragione d'esistere della Chiesa e nella messa in San Pietro l'invito alla concordia con il mondo contro la guerra mai benedetta da Dio, ha detto il Papa. E nell'introduzione ai lavori del Concistoro ieri in aula Paolo VI, il Papa ha indicato ai cardinali il principale criterio di discernimento, così l'Osservatore Romano. Tra l'altro ti volevo leggere un articolo sul Foglio Quotidiano che parla, unico caso almeno nei giornali che questa mattina sono arrivati in redazione, che parla del concistoro straordinario in corso fino a stasera in aula Paolo VI. Il Papa: ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Il Papa naturalmente si rivolge ai cardinali e scrive il Foglio Quotidiano di oggi: la novità principale è proprio nella costanza di queste riunioni, è la seconda in 6 mesi, indice di una esplicita volontà di Papa Leone di consultare spesso i suoi cardinali. E ancora, c'è la volontà di guardarsi negli occhi e, se del caso, discutere in modo franco, anche se quello seduto davanti non è molto simpatico, ha visioni ecclesiastiche diverse dalle nostre, riferiti ai cardinali che sono riuniti. Il Papa guarda e ascolta, anche un po' divertito, quando richiama il decano cardinale Re sul podio affinché potesse parlare davanti a tutti. E questa è un'immagine del concistoro straordinario che abbiamo visto molto sui social, in particolare su Instagram e su Facebook. Il Papa che fa segno al cardinale Re di andare al microfono per parlare.
3: Eh sì, beh, è ovviamente molto significativa e importante questa attenzione che ha il Santo Padre alla collegialità anche rispetto ai rapporti ovviamente con i cardinali. È importante insomma che la Chiesa si mostri ovviamente unita pure nella diversità del confronto, del dibattito, insomma dell'apertura, del ragionamento sempre, e credo che insomma i cardinali lo abbiano apprezzato tantissimo, e tra loro ci sono ovviamente personalità che hanno attraversato molte epoche, quindi anche diversi papati, quindi conoscono bene ovviamente tutto l'andamento dei rapporti fra cardinali e Papa, e quindi credo che veramente sia un segnale, ecco, che il Santo Padre manda ai cardinali, che è molto importante per proseguire in assoluta armonia.
1: E allora il tema che troviamo sull'Osservatore Romano, quello diciamo più in basso, di taglio basso, è il Venezuela, paese squassato dal terremoto, e qui dobbiamo dircelo con grande tristezza: si teme una catastrofe umanitaria senza precedenti, Marco. Si parla di 50.000 dispersi e il bilancio dei morti è arrivato a 900 e continua a salire, e l'Osservatore Romano se ne occupa oggi. Venezuela in ginocchio.
3: Sì, Venezuela è un paese veramente colpito drammaticamente da diversi eventi nel corso di questi ultimi anni, da quelli politici appunto a questi legati alle catastrofi naturali. Un paese ricco di risorse, ma che non hanno, sembra abbia un destino così segnato rispetto alla sofferenza anche della popolazione. Quindi dobbiamo veramente manifestare tutta la nostra solidarietà a questa popolazione, ovviamente al pari delle altre meritevole invece di avere una, un'esistenza un po' più comoda, un po' più tranquilla, insomma. Ora, chiaramente le catastrofi naturali non sono colpa di nessuno, ma magari sono colpa di qualcuno. La prevenzione: il Venezuela è un paese che comunque è soggetto a queste forti scosse telluriche e ci si interroga sempre sulla, come dire, sui sistemi messi in campo per cercare di mettere in salvo il più possibile la popolazione. C'è stata questa novità, no, Luca, di questo alert che abbiamo sperimentato anche in Europa, ma anche in Italia, no? Che questi messaggi che arrivano sui telefonini qualche secondo purtroppo prima del sisma, in questo caso si parlava di 30 secondi, però nonostante questo 30 secondi sono pochissimi, ma questo sistema ha consentito comunque a parecchie vite di essere salvate, perché poi qualche secondo può fare la differenza, no? Per mettersi in salvo, mettersi comunque al riparo in postazioni più favorevoli quando c'è un terremoto. Quindi, come dire, l'invito è anche quello a implementare, ecco, questi sistemi di prevenzione e di allerta.
1: E andiamo a parlare di Cronache Romane, la rubrica del sabato sull'Osservatore Romano.
3: Sì, ora parlando delle periferie, insomma, dove sono avvenuti anche questi eventi di sangue, diciamo.
1: Ricordiamo la cronaca della notte, per chi ci si fosse messo solo ora in ascolto, sì, di Radio Vaticana: una famiglia del Bangladesh trucidata, padre, madre e figlio di 6 anni, e anche a Casalotti, e poi a Torre Gaia un'aggressione, sì, a un sacerdote.
3: Questa settimana è in corso, si poi concluderà nelle prossime ore, tra domenica e lunedì, la settimana delle periferie, che è un'iniziativa lodevole che mira appunto a recuperare le periferie dal punto di vista della rigenerazione sociale oltre che urbana, perché poi un conto è fare i lavori che pure sono importanti, perché comunque, come dire, il decoro e la bellezza favorisce anche la tranquillità e la concordia, le relazioni sociali, però poi bisogna anche intervenire sotto l'aspetto sociale e culturale, insomma, fare in modo che queste periferie non si sentano tali anche se festeggiate, ecco, insomma, che si sentano protagoniste della vita della città. Allora c'è questa iniziativa che tra l'altro è a livello nazionale, ma che insomma trova a Roma un po' il suo fulcro, con numerosissimi eventi di diverso tipo che hanno caratterizzato appunto la vita delle periferie. Quindi ne diamo conto attraverso un articolo di Arianna Ninchi che ce ne dà conto in maniera puntuale. E poi puntiamo anche su questa, come dire, nuova, per modo di dire, vocazione della capitale alla ricerca tecnologica, perché poi Roma in realtà ha una tradizione, insomma, di ricerca anche molto, molto forte, molto importante, e facciamo vedere come per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale anche Roma si stia muovendo, perché insomma ci sono dei centri, delle start-up, delle imprese che anche si impegnano nella formazione, ecco, nello studiare anche il modo di rendere più democratica l'intelligenza artificiale. Parliamo ovviamente degli algoritmi, di come si formano, come si possono anche, diciamo, controllare e usare nella maniera giusta. E poi abbiamo molte altre cose interessanti, ad esempio una rubrica del nostro Tommaso Giuntella, nostro collaboratore Tommaso Giuntella, che girando in motorino per Roma, insomma, racconta delle storie che sono molto significative e che invito i lettori a leggere. Poi, come sempre, la poesia.
1: La poesia alle 9:02, dopo il flash delle notizie di Radio Vaticana, però ci dobbiamo a questo punto spostare in teatro, perché pochi sanno che tu sei un provetto attore e sei impegnato in queste calde serate tra giugno e luglio in un progetto teatrale. Tra l'altro diventi, da giornalista, mi sembra di capire, ufficiale d'aviazione.
3: È cosa che a te colpisce particolarmente, Luca, no? Sì, beh, allora intanto mi fa piacere che tu lo dica, perché è un evento che, al di là della mia partecipazione, che forse è l'elemento più negativo, è la Pirandelliana, che è un evento che si tiene ogni estate nel giardino della Basilica di Sant'Alessio. È un posto meraviglioso che invito ovviamente tutti a vedere.
1: Siamo all'Aventino, se non vado errato.
3: All'Aventino, accanto al Giardino degli Aranci. Questo evento sono 30 anni che si tiene, e grazie alla compagnia La Bottega delle Maschere, diretta da Marcello Amici, che è veramente un benefattore del teatro. Sono passati tantissimi attori sotto, come dire, la regia di Marcello, e ed è veramente un meritevole che per 30 anni si continui a portare Pirandello, a far conoscere Pirandello anche ai più giovani. E Marcello è veramente una forza della natura, 87 anni, ancora va in scena e dirige questa Pirandelliana, questo evento. Quest'anno brevissimamente verrà portato in scena, questa sera si recita Soggetto, che è una commedia poco rappresentata ma bellissima. Quattro atti unici, che sono quelli che magari gli ascoltatori conoscono meglio: L'uomo dal fiore in bocca, La morsa, L'uscita, e poi insomma c'è questa chicca ogni lunedì, che è la sagra del Signore della Nave, un altro testo, un atto unico veramente pochissimo rappresentato, e che invito gli amanti di Pirandello a venire a vedere.
1: E allora, prossimo appuntamento a teatro all'Aventino, Marco?
3: Si parte dal 2 luglio fino al 2 agosto, tutte le sere, alternativamente, questi spettacoli che ho detto.
1: Biglietti?
3: Biglietti si possono, ci sono ovviamente nel sito della Bottega delle Maschere, si può telefonare per avere, appunto, per prenotarsi. E vuoi sapere il prezzo? Il prezzo è quello classico del teatro, 18 l'intero e 15 euro i ridotti.
1: I biglietti si possono acquistare direttamente
3: al botteghino, ma è meglio prenotare.
1: Quindi ricordiamo, Sant'Alessio Aventino a Roma, dal 2 di luglio, la sera,
3: alle 21.
1: Bene, sono le 8:58, Stefano e Luigi, la linea tra poco al collega Bonanata per le notizie flash del nostro GR, e poi torneremo a parlare di Osservatore Romano qua in Sound Magazine.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Informazione flash delle 9, Eugenio Bonanata al microfono. Terza sessione del Concistoro in aula Paolo VI in Vaticano. Costruire nel bene i cantieri del nostro tempo, il tema della relazione introduttiva dell'arcivescovo di Johannesburg. A seguire i cardinali lavoreranno suddivisi in gruppi. La plenaria è prevista alle 11.30 nel pomeriggio, ancora lavori di gruppo, e poi l'incontro con Papa Leone per un dialogo e la relazione conclusiva del Santo Padre prima del Te Deum e della cena di chiusura. Attualità internazionale: scambio di accuse fra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. Una violazione sconsiderata del cessate il fuoco, affermano le guardie rivoluzionarie iraniane. La Casa Bianca nega alla violenza, si risponde con la violenza, aggiunge il vicepresidente Vance. Almeno un morto e 29 feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi nella regione ucraina di Zaporizhia avvenuti nelle scorse ore, lo riferiscono i vertici militari della regione. È tutto, l'informazione torna alle 10.
0: A Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 0292, quindi è il momento ormai tradizionale che anche i nostri ascoltatori aspettano sempre, della chicca di saggezza alla romana, la possiamo definire così, Marco?
1: Sì, la romanesca.
2: Vorrei ricordare agli ascoltatori che apprezzano molto la poesia del sabato mattina, che tra l'altro poi ritroviamo il sabato pomeriggio sull'edizione dell'Osservatore Romano del sabato, che da la prossima settimana, sabato, inizia la programmazione estiva di Radio Vaticana, e Sound Magazine il sabato andrà in onda dalle 9 alle 10, quindi la poesia si sposta intorno a orari tipo 9.30, 9.35.
1: Bene, bene, grazie di questo avviso.

0: L'estate.
1: Una caligine come in quest'estate non la ricorda nemmanco mio nonno. Tutto il giorno si sbagna le nottate, beato lui chi requia e pia sonno. L'erba in campagna pare una bruciata. Il fiume sta che gli si vede il forno. Le strade sono fornace spalancate e se diria che vadi a fuoco il mondo. Non trovi altro che cani macilenti sdraiati in ogni portone, in ogni cortile, con la lingua de fora dagli denti. Non piove più dalla metà d'aprile, non respirano più manco li venti. Ah, Dio ci scampi dal calor febbrile.
2: E allora, faceva caldo anche un tempo, no? Alla fine del metà 800, in realtà, questa, scritta a febbraio dal Belli, quindi non è che era ispirato dalla realtà contingente, è proprio una locuzione che ci fa pensare appunto come gli eventi climatici tornino, però. Qual è la differenza rispetto ad oggi, nell'emergenza climatica? No? Che il buon Belli diceva che non, neanche i venti c'erano, no? Che davano respiro. Oggi invece assistiamo a delle trombe d'aria, piuttosto frequenti, che sono appunto il segno che il clima è cambiato.
3: Diciamo che qualcosina è un po' di diverso dal 1800.
2: Qualcosa di diverso, c'è, per il resto è un quadro veramente mirabile, insomma, della calura estiva cittadina. E ovviamente ringraziamo come al solito il professor Marcello Teodonio, prendiamo queste poesie da una raccolta commentata dal professor Teodonio, che poi ovviamente scrive appositamente questi commenti che vengono pubblicati sull'Osservatore Romano e che spiega ovviamente molto bene, molto meglio di me, il senso anche di questa scelta, di questa poesia.
4: Grazie a Marco Bellizzi, quindi appuntamento con l'Osservatore Romano oggi in edicola e online. Tra poco, dopo un brano musicale, andremo a trattare un altro tema. Ieri era la giornata mondiale della sordocecità. Noi ci collegheremo con la fondazione del Pio Istituto dei Sordi di Milano.
3: Però per par condicio, come dicevamo prima, caro ministro Piegardi, prima gli Spandau Ballet, ma adesso...
5: accontentiamo i Bellizzi.
3: Dobbiamo accontentare i Bellizzi e soprattutto tutti i Duraniani, insomma, che giustamente era all'epoca, c'era questo dualismo tra due gruppi che veramente poi ci hanno lasciato dei pezzi di musica veramente immortali, lo possiamo dire, sì, dai, senza presunzione. E allora, cosa andiamo ad ascoltare, caro maestro?
5: Andiamo ad ascoltare The Reflex, quindi 1984.

0: Allora, a proposito di questo brano, c'è da sottolineare una cosa, caro maestro. Come sempre i gruppi, quando poi vanno in studio, lavorano, mixano, ovvero fanno la cosiddetta post-produzione, cioè tutte le registrazioni vengono prese e riascoltate traccia per traccia e così livellate e corregolate in modo
1: ottimizzate,
0: che vengono ottimizzate per l'ascolto. I Duran Duran non erano molto contenti della loro incisione sul disco e allora pensarono bene di affidare una versione remix a uno così. Tanto un nome, non so se ti viene in mente, caro maestro, un certo Nile Rodgers, può essere?
1: Ah beh sì, quello degli Chic.
0: Quello degli Chic, sì. E da lì è iniziata la collaborazione tra Nile Rodgers e i Duran Duran.
1: Il sound dei Duran Duran migliorò in quel senso, sì.
0: E quindi basta ricordare,
1: in ottime mani.
0: Esatto, infatti diventò poi, basta riascoltare The Wild Boys oppure dal famoso album Notorious.
1: Notorious, sì. Poi ricordiamo anche il videoclip che accompagnava all'epoca, era, diciamo, impazzava MTV, quindi il videoclip incominciava a pesare sul successo dei brani.
0: Anzi, erano più importanti i videoclip e momenti che la produzione.
2: Ci ricordiamo queste televisioni che vivevano soltanto di videoclip, erano delle selezioni musicali non stop in video che poi in parte sono state riprese poi dalle radio che oggi si possono anche ascoltare in televisione. Bene, noi a questo punto andiamo a Milano, dove abbiamo in collegamento diretto e salutiamo il direttore generale della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano, il dottor Stefano Cattaneo. Direttore, buongiorno, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: E allora, voi, lei in particolare, a capo di una storica fondazione che prima era un istituto, oggi ha un ruolo diverso.
3: Esattamente, è stato per 140 anni un istituto educativo. Da alcuni anni invece si è poi trasformata in fondazione, oggi è un ente filantropico, lo è anche formalmente essendo diventata ETS, ente filantropico, per cui sostanzialmente è una fondazione che sostiene e finanzia progetti destinati alle persone con disabilità uditiva sul territorio nazionale e anche all'estero.
2: Direttore Cattaneo, possiamo dire che non si parla a sufficienza delle persone con disabilità uditiva?
3: Sicuramente sì, e sicuramente si fa ancora poco per risolvere tutta una serie di problemi che queste persone hanno nella vita quotidiana, essendo poi cittadini come tutti gli altri, con doveri sicuramente, ma certamente anche con diritti. Pensiamo nel campo dell'accessibilità in generale, dagli momenti sportivi piuttosto che culturali, ma la stessa accessibilità a servizi pubblici, uno sportello pubblico, tanto per fare un esempio, piuttosto che argomenti più complicati, articolati, ma altrettanto importanti per le persone come l'inserimento lavorativo.
2: Direttore Cattaneo, quali sono, un po' le sta accennando, ma quali sono le difficoltà reali di chi ha una disabilità uditiva nella vita quotidiana?
3: Ma le difficoltà principali sono, come è evidente, essendo una disabilità che ha a che fare con la comunicazione, per cui con l'aspetto relazionale con le persone, si immagina ad esempio la possibilità di accedere a un ufficio anagrafe, facciamo un caso di un qualunque comune italiano, per il rinnovo della carta d'identità o per espletare e richiedere determinati certificati. È chiaro che in contesti di quel genere, tra l'altro anche particolarmente rumorosi, è molto difficile questa comunicazione. Esistono oggi, grazie anche a una tecnologia che è sempre più avanzata, delle installazioni che consentono una comunicazione molto diretta tra l'operatore dello sportello e l'utente con disabilità uditiva, in modo che possa comprendere appieno le cose che gli vengono dette e formulare anche le richieste che devono essere fatte, ma come pure sull'inserimento lavorativo. La nostra fondazione ha realizzato recentemente proprio anche delle linee guida relative alla possibilità di rendere gli ambienti di lavoro accoglienti e utili per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità uditiva.
2: Ecco, voi tra pochi giorni darete alla stampa un manuale di prevenzione e sicurezza. Potrebbe essere forse uno dei primi strumenti di indicazione su come approcciare chi ha disabilità uditiva. Quindi qui si torna a parlare di diritti, se possiamo usare questo termine, direttore Cattaneo.
3: Assolutamente sì, questa pubblicazione è proprio un'innovazione in Italia, ma credo anche in Europa, realizzata con l'intento di aiutare soprattutto ad esempio le figure del soccorso, protezione civile, vigili del fuoco, Croce Rossa nell'ambito delle grandi emergenze, ma come addetti alla sicurezza all'interno delle aziende, nell'ambito della prevenzione e sicurezza dei rischi sugli ambienti di lavoro. Un manuale che anche qui dà con molto concretamente delle indicazioni precise su come poter relazionarsi con queste persone, facendo sì che anche le persone sorde non siano concepite soltanto come dei soggetti passivi in queste situazioni, ma che in realtà possono diventare addirittura delle risorse che possono collaborare anche nell'aiutare altre persone che sono in condizioni di fragilità maggiore. Ecco, questo è un lavoro che è da mesi che è in corso e che lo mettiamo molto volentieri a disposizione della comunità in senso lato.
2: Direttore Cattaneo, c'è un tema che però si sta sviluppando, è quello della lingua dei segni. Noi vediamo ormai sempre più spesso in televisione, in video, persone che traducono in un linguaggio particolare i contenuti di un programma, di un concetto, di un dibattito, e questo è uno dei temi forse più concreti come risultato che questa realtà, la disabilità uditiva, ha raggiunto.
3: Sicuramente, ecco, tenga conto che la disabilità uditiva va concepita un po' come un arcipelago molto diversificato, con situazioni molto diverse l'una dall'altra, per cui abbiamo persone sorde che utilizzano la lingua dei segni per comunicare, altre che non lo utilizzano e sono portatori di impianto cocleare o protesi acustica. Ci sono sordi bilingui che utilizzano, come dire, la lingua parlata, ma utilizzano anche la lingua dei segni. Certamente è stato importante che alcuni anni fa anche l'Italia, quasi buon ultima nel contesto europeo, è arrivata al riconoscimento ufficiale della lingua dei segni proprio come lingua, perché ha una struttura che a tutti gli effetti va riconosciuta come tale. Per cui la presenza, ad esempio, dell'interprete LIS e per gli altri sordi, ad esempio, l'utilizzo anche di altre tecnologie, sottotitolazioni e quant'altro, consentono alle persone sorde di poter partecipare attivamente ai contesti in cui sono presenti insieme alle persone udenti, sia un convegno, cinema e quant'altro.
2: Ieri si è celebrata la giornata mondiale della sordocecità, e questo è un altro aspetto con il quale vogliamo chiudere questo collegamento con lei, direttore, da Milano. C'è non soltanto spesso la disabilità uditiva, ma c'è anche la doppia disabilità uditiva e visiva.
3: Esattamente, sono comunque circa 360.000 persone, leggevo recentemente, che hanno problemi di sordocecità in Italia, per cui stiamo parlando di un numero certo ristretto rispetto all'intera popolazione, però comunque significativo, ed è facilmente intuibile come una doppia disabilità di questo genere comporti grossissime difficoltà. Molte esperienze presenti sul territorio, pensi ad esempio alla Lega del Silo d'Oro, sono molti anni che lavorano in questo settore e hanno acquisito capacità, strumenti, possibilità anche di fornire proposte che sono certamente molto utili per rendere effettiva l'inclusione di queste persone. Anche qui abbiamo sempre a che fare con i diritti, sono anch'esse persone, cittadini italiani che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri.
2: In Europa, per chiudere, direttore Cattaneo, qual è la situazione?
3: Ma sicuramente ci sono dei paesi, penso quelli, i paesi nordici, che sono anche molto più avanti rispetto a questo, però ricordiamo che l'Italia, ad esempio nel campo della disabilità in generale, ma anche poi delle disabilità uditive, è stata una delle nazioni che ha avviato delle scelte anche decisamente innovative rispetto ad altri contesti territoriali europei. Poi purtroppo, come spesso capita in Italia, a fronte di grandi e straordinarie intuizioni, poi manca magari la capacità di saper poi proseguire nell'applicazione concreta, ecco, di queste riorganizzazioni, di queste nuove linee, ecco. Però certamente ha avuto un ruolo e ha un ruolo importante.
2: Grazie a Stefano Cattaneo, direttore generale della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano. Buon lavoro e aspettiamo a breve quindi questo manuale di prevenzione e sicurezza che come fondazione darete alle stampe.
3: Senz'altro, grazie anche a voi e buon lavoro.
2: Grazie, chiudiamo il collegamento da Milano, un po' di musica e poi forse potremo avere un altro collegamento e parleremo del caldo.
0: Bene, allora rimaniamo sempre zona anni 80, però leggermente antecedente. Siamo nel 1978, loro sono The Blondie.
1: Con la frontwoman Debbie Harry, siamo nel 1978, settembre, e una hit famosissima.
0: Che poi dopo racconteremo anche qui un piccolo retroscena, però intanto ascoltiamo.

0: 7:23, amici ascoltatori, vi stavamo parlando dell'emergenza caldo di queste ore. Tra l'altro il picco del caldo in Italia, ma anche in Europa, pensiamo in Francia, in Spagna, sarà proprio tra oggi e domani. A luglio le temperature dovrebbero abbassarsi. Noi avevamo in programma un collegamento con la Basilica di San Giovanni Maggiore, che è una storica chiesa nel centro di Napoli, con il parroco Don Salvatore Giuliano, che però per motivi improvvisi non può essere in collegamento diretto, ma volevamo, e naturalmente riprogrammiamo questo collegamento con Napoli nei prossimi giorni. Perché? Perché c'è una bella storia che arriva da Napoli. La diocesi di Napoli ha aperto ai senza fissa dimora, a chi ha caldo, agli anziani, ma un po' a tutti, 5 chiese della città di Napoli che sono ritenute le più fresche chiese di Napoli. Le ha aperte con un calendario di giorni alterni. Sono 5 chiese che ricoprono varie zone di Napoli. Abbiamo detto le 5 chiese più fresche di Napoli, e possono ospitare in ore più calde della giornata quanti vogliono stare al fresco e magari vivono per strada o comunque non hanno l'aria condizionata a casa o hanno problemi di vario genere con il caldo. Ecco, Don Salvatore, a questo punto siamo riusciti a raggiungerlo. Don Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, grazie, sapevamo che era impegnato in questa giornata. Avevamo raccontato noi la bella storia che arriva dalla diocesi di Napoli, quindi grazie per aver interrotto il suo lavoro e essersi collegato con la Radio Vaticana. Lei è il parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore e per l'emergenza caldo, a quanto pare, questa basilica è una delle 5 chiese più fresche di Napoli.
1: Dirlo così, diciamo che stiamo cercando di renderle tali, soprattutto per accogliere questi nostri fratelli che sono un po' in difficoltà, per garantendo un luogo fresco dove potersi appoggiare nelle ore più calde della giornata. Stiamo provvedendo con semplicità a creare dei servizi di accoglienza, dando acqua fresca, bagni puliti. In alcuni giorni della settimana riusciamo, attraverso dei volontari, ad offrire anche loro la possibilità di fare una doccia e mettersi un po' a posto, dando un ricambio. Quindi soprattutto per questi fratelli senza fissa dimora che, come sappiamo tutti, hanno bisogno di un'attenzione un po' speciale, perché vivono tante volte per scelta ai bordi della città e spesso anche nell'indifferenza di tanti. Quindi
0: questo... la chiesa napoletana combatte, diciamo, l'emergenza caldo con queste chiese che vengono aperte. Ora, la Basilica di San Giovanni Maggiore, Don Salvatore, ha una storia del tutto particolare, perché è rimasta chiusa per 40 anni.
1: Sì, la Basilica di San Giovanni Maggiore, che è una delle chiese più antiche della cristianità, questo sicuramente è vero, perché è stata fondata da Costantino nel IV secolo, nel 320 per essere precisi, a seguito del viaggio della figlia Costanza a Napoli. Questa chiesa ha avuto negli anni 70 dei cedimenti importanti che convinsero poi la sovrintendenza a mettere in opera dei lavori che sono durati per molti anni. Soltanto 8 anni fa comunità parrocchiale è ritornata all'interno della basilica e l'ha ripresa come sede principale della comunità parrocchiale, utilizzando insieme a questa anche un'altra chiesetta più piccola, Santa Maria dell'Aiuto. Però questa grande basilica è diventata adesso, in questi ultimi otto anni, un punto di riferimento non soltanto per la comunità parrocchiale, ma anche per le tante iniziative, perché è una basilica splendida, grandissima, accogliamo anche tante attività culturali compatibili chiaramente con la sacralità del luogo, però che ospitiamo volentieri, perché questo posto così bello continua a riccheggiare di fede, relazioni, quindi stiamo riuscendo, attraverso un bel gruppo di volontari, a vivacizzare questo posto che era stato piuttosto dimenticato e anche molto vandalizzato, perché sono state sottratte diverse opere, paliotti, marmorei, balaustre e altri arredi della basilica. Però adesso la comunità è ritornata con grande entusiasmo e soprattutto stiamo cercando, ecco, anche sotto la spinta del nostro arcivescovo Don Mimmo Battaglia, di poter dare un'attenzione speciale agli ultimi che nel centro storico, noi ci troviamo nel cuore del centro storico, sono particolarmente così lasciati un po' a se stessi, no? Tante volte questi nostri fratelli alloggiano nelle stazioni, per le strade e dormono in posti così piuttosto provvisori. La parrocchia, per quello che può, perché poi non abbiamo strutture tali e anche volontari adeguati per poter affrontare queste specifiche situazioni. Però ecco, il nostro piccolo, ecco, un'apertura più prolungata, un'accoglienza, creare soprattutto anche delle relazioni, perché poi questi nostri fratelli hanno bisogno un po' anche di interagire, di sentirsi accolti, perché spesso proprio per il fatto che non si sono sentiti accolti nella vita hanno fatto la scelta di mettersi ai bordi della società.
0: Quindi una realtà ecclesiale importante nel centro di Napoli. Don Salvatore, quindi in bocca al lupo per questa emergenza caldo e per questa esperienza di apertura della Chiesa per ospitare chi soffre il caldo e non può difendersi dal caldo. Tra l'altro l'emergenza caldo sta diventando un problema sociale di forte impatto, non soltanto sui senza fissa dimora, ma per gli anziani e per tante persone.
1: Sì, noi abbiamo avuto questo tristissimo lutto di un senza fissa dimora che qualche giorno fa, proprio a causa dell'emergenza caldo, ha perso la vita, perché prima è svenuto e poi insomma era nascosto in un angolo dei bordi della città e nessuno si è accorto che questo non stava semplicemente dormendo, ma era veramente in uno stato di coma che poi l'ha portato alla morte. E quindi questo veramente ci fa tanto soffrire e non possiamo non estendere lo sguardo, no? E ci sentiamo un po' come il dovere, spinti dalla parabola del buon samaritano, non nutrire sguardi di indifferenza, come spesso invece accade, ma cercare di farci prossimi, farci vicini.
0: Don Giuliano, per chiudere quindi emergenza caldo nella Basilica di San Giovanni Maggiore, come ospiterete le persone che arriveranno da voi per difendersi, per trovare un po' di frescura? Perché poi queste chiese così antiche hanno mura e sono costruite in modo tale che veramente abbiamo refrigerio non soltanto spirituale ma anche corporale all'interno di queste chiese.
1: Sì, innanzitutto la nostra chiesa, come le diceva, essendo una chiesa antica, quindi tutta in tufo napoletano, che è una pietra calcarea che trattiene bene, che evita il caldo, no? che mantiene la frescura all'interno, oltre ad avere la possibilità di trovare un luogo ombreggiato, comodo, dove potersi anche alloggiare, sistemare per qualche ora, i nostri amici saranno assistiti con acqua fresca, c'è un luogo ventilato e soprattutto ecco, sarà la possibilità di creare, come dicevo, dei momenti di relazione, perché altre necessità che dovessero emergere, come quella del dormire e del mangiare, possano poi attraverso la sinergia con altri centri essere poi affrontate, perché noi siamo in contatto con altri centri, con la mensa che è qui a pochi passi, con il dormitorio pubblico, con il dormitorio diocesano. Insomma, ci sono tante altre attività che stanno in qualche modo facendo rete perché questi fratelli non si sentano abbandonati.
0: Grazie a Don Salvatore Giuliano, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore nel centro di Napoli. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, altrettanto buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, quindi vi abbiamo presentato questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Napoli che vuole combattere l'emergenza caldo. 5 chiese tra le più fresche e quindi le più antiche di Napoli che sono aperte ai senza fissa dimora, ma anche agli anziani e a chi non ha la capacità di difendersi in queste ore dal caldo torrido che sta interessando l'Italia e l'Europa.
2: Bene, allora, come avevamo promesso, non abbiamo dato poi gli ultimi dettagli.
3: Diciamo, sì. Ricordiamoci le due versioni di Art of Glass che duravano nell'album 5:50 e nella versione invece radio edit cosiddetta 3 minuti e mezzo.
2: Uno, due, ma c'è anche da dire una cosa, che il brano la versione che abbiamo ascoltato in realtà
3: è la seconda versione.
2: È una seconda, se non addirittura una terza, perché in realtà questo brano all'inizio era del 1975, sempre loro, ma un ritmo più reggae blues, quindi un pochettino più morbido.
0: Ricordiamo il brano di
3: Art of Glass.
2: Blondie. Quindi poi dopo nel 1978 decidono di farne una versione un po' più rock, quando poi il produttore invece fa notare: attenzione, siamo in pieno periodo disco, quindi forse è il caso di rifare l'arrangiamento un po' più, diciamo, adatto al pubblico che oggi chiede questo prodotto. Ed eccolo qui il prodotto, cioè quello che abbiamo ascoltato.
3: Tre versioni annoveriamo di questo brano in realtà.
0: Noi ci sentiamo alle 10.35 perché ora arriva la parte della musica.
2: Della musica. E adesso intanto per introdurre questo spazio musicale, anche qui andiamo a ripescare un altro brano, 1984. Oggi siamo in pieno revival, ma ci piace troppo. Stiamo parlando di Mr.
3: Broken Wings. Ricordiamo che ha un riferimento letterario, perché la canzone è stata... si ispira al libro Broken Wings, in italiano appunto Ali Spezzate, pubblicato dal grande scrittore Cahill Gilbert.

0: 9:39 Mr. Broken Wings e al 335 12 43 722. Paola ci ha scritto poco fa, dice che questa canzone la sentivo qualche giorno fa e ve la volevo suggerire. Come vedi Paola, noi ormai andiamo oltre con i nostri ascoltatori, ormai c'è questo feeling anche a distanza. Comunque dicevamo, caro maestro Picardi, oggi è l'ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la stagione 25-26 del Sound Magazine, e essendo
1: in qualche modo,
0: anche perché l'ultimo giorno di scuola è quello degli scrutini e delle pagelle finali, non poteva mancare la nostra prof opinionista Felicia Toscano. Buongiorno Felicia, ben trovata.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma soprattutto oggi non è sola.
2: No, assolutamente, ho portato con me un rappresentante della scuola, Domenico Bernardini.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele e quest'anno per appunto ho finito la terza media e ho avuto l'opportunità di passare 2 anni con la professoressa Toscano, con la quale abbiamo potuto partecipare a delle esperienze che non capitano tante volte nella vita, insomma, quindi siamo stati fortunati da questo punto di vista sicuramente.
0: Ecco, ricordiamo per i nostri ascoltatori che quando è il periodo di febbraio, ovvero il periodo di Sanremo, con i ragazzi della Domenico Bernardini
1: ci divertiamo
0: soprattutto ad ascoltare le loro recensioni e le loro
1: dissacranti spesso,
0: e abbiamo trovato molto veramente critiche, molto sorpresi, molto, ecco, dei commenti che sono fuori dal coro, lo possiamo dire.
2: No, lavoro ormai da tanti anni con l'analisi del testo e l'ascolto anche critico dei brani musicali. Non parlo solo di Sanremo, ma in genere di tutta la musica, perché mi piace che loro diventino ascoltatori consapevoli. E quest'anno ho avuto il piacere di avere una classe talmente attiva,
0: piena di radioattiva
2: che mi ha dato tantissimo, e sono contenta veramente.

0: di come sono andate le cose. E loro ci hanno messo tutta l'energia e l'entusiasmo e sono stati anche crudeli.
1: Sì, sì, no, quello lo ricordiamo, ecco, ricordiamo sempre sul nostro portale www.vaticannews.va le trasmissioni di Sound Magazine. Insomma, se andate a cercare e la trovate, potete riascoltare, ecco, proprio il loro contributo, che è stato veramente
2: notevole,
1: notevole, decisamente notevole. Però Gabriele, un qualcosina in più, diciamo che lui con la radio
2: prodotto,
1: ha prodotto qualcosa in più, cioè pare che abbiamo creato un mostro da Gabriele.
3: No, diciamo che la radio è stato un progetto che mi ha aiutato tantissimo, in primo luogo perché è stata la mia prima volta diciamo in un contesto del genere, quindi mi ha aiutato anche a imparare a gestire l'emozione, no?
1: Che non è poco,
3: esatto. E poi diciamo da un altro punto di vista mi ha aiutato a sviluppare un senso critico, no? Potete sviluppare un'opinione critica. E in particolare la radio è stata importante perché l'ho collegata anche all'esame. Infatti come tema dell'esame io avevo la libertà di portare l'opinione e quindi con la radio noi abbiamo potuto esprimere una nostra opinione personale liberamente, cosa che per esempio negli anni 20 nel fascismo non si poteva fare.
1: O comunque insomma tutti quei posti oggi dove c'è la censura,
3: esatto.
1: No, questo ci fa piacere. Adesso torniamo un pochino più, diciamo, seri tra virgolette. Ecco, è bello, ecco, sentire come i giovani, che si dice la radio è morta, la radio non ha più futuro, non è, ecco, non questa è una testimonianza per fortuna, ecco, dove i giovani anzi sono, ecco, apprezzano forse più di altri la bellezza e il fascino che questo strumento ci dà.
0: Forse i ragazzi non conoscono, non hanno la possibilità di sviluppare questa esperienza. Ora, noi siamo stati anche fortunati perché ci avete coinvolto con il vostro programma e quindi ci avete supportato.
1: Ma soprattutto, ecco, ringraziamo, ricordiamolo, senza anche il supporto della dirigente scolastica,
0: Daniela Marziali,
1: che salutiamo sicuramente all'ascolto, anche
0: sì.
1: Perché ecco, è bello incontrare, ecco, poi ecco, incontrarsi, cioè avere sensibilità comuni, obiettivi comuni, che in questo caso la crescita dei ragazzi, la prima cosa, e poi riuscire, ecco, dove si può nel nostro piccolo a contribuire.
0: Ma dobbiamo anche ringraziare
3: la professoressa Marini, che ci ha accompagnato anche lei durante questo percorso e, diciamo anche lei durante le registrazioni delle opinioni è stata lì, è stata intervistata anche lei e
0: ci ha supportato
3: sì.
1: Benissimo, senti, se sei d'accordo io farei un pochino di ascolto musicale, visto che siamo in radio si parla di ascolto. Torniamo un pochino indietro, Gabriele, io adesso non so, dopo casomai ci racconti un po' dei tuoi gusti musicali. Però andiamo con un classicissimo, insomma, penso che il nome lo conoscano tutti, Elton John, caro
2: sì,
1: maestro.
2: Siamo nell'88, l'album Reg Strikes Back, cioè Reg, che è il suo nome, Reginald Elton John, è tornato. A colpire, come dice. E abbiamo appunto questo album molto bello e il titolo della canzone è tutto il programma, Stefano.
1: I don't wanna go on with you like that.

0: bene, dall'altra parte del vetro intanto ringraziamo Bruno Orti che si è avvicendato con il nostro Damiano
1: Cappa. Dalla panchina si è mosso.
0: Siamo in tema di mondiali adesso, sostituzione, questo è il cooling break, ovvero l'hydration break, e adesso appunto giustamente un pizzico di riposo anche per il nostro Damiano. Comunque parlavamo, I don't wanna go on with you like that, e la prof giustamente
1: ne sa più di noi.
0: Tanto per cosa,
2: cioè, questo brano si è classificato secondo nella classifica americana, quindi è bellissimo, però è arrivato solo secondo.
0: Secondo te cosa gli è mancato per fare proprio la plane?
2: E si è scontrato con Steve Winwood, quindi allora, con una canzone Roll With It, quindi
0: era un derby.
2: Era un derby.
0: comunque per noi va bene così. Comunque diciamo al nostro Gabriele, allora finalmente finiti gli esami, ti senti più leggero?
3: Diciamo che adesso siamo tutti un po' più rilassati, no? Perché prima dell'esame c'è la solita preoccupazione, no? Magari non mi ricordo qualcosa, oppure magari mi fanno domande,
0: chissà cosa mi chiede.
3: Esatto, quindi.
0: Però tu cosa hai fatto sulla tua tesina, quindi per ritornare un pochino, ecco.
3: Sì, dicevo,
0: hai portato un argomento specifico.
3: Esatto, la libertà di poter dare l'opinione, e in particolare l'ho collegato appunto, come ho detto prima, al progetto radio, visto che durante un percorso ho parlato del fascismo, della censura di Mussolini, del nazismo in Germania, con Hitler che negava questa libertà a tutte le persone ebree, gli omosessuali,
0: eccetera.
3: Esatto. E quindi invece oggi abbiamo la Costituzione in Italia che ci garantisce questa libertà e ci garantisce di esprimere la nostra opinione utilizzando i mezzi di comunicazione di massa, come per appunto la radio. E quindi, collegandomi a questo fatto, ho parlato del progetto radio che abbiamo svolto a inizio marzo.
0: Cos'è che ti ha colpito particolarmente del progetto? Cioè, qual è stata la cosa, cioè l'evento, il momento, la scintilla che ti ha fatto scattare? Cioè, adesso sai che voglio approfondire la radio.
3: Perché secondo me è un progetto importante, molto importante solo perché... Diciamo, ho visto che tra i miei compagni di classe non in tanti ne hanno parlato, e quindi ho detto, ma sai che c'è, per me è un progetto importante, diamogli importanza, quindi parliamo anche di questo, perché è stato anche il momento per stare insieme, no? Tutti quanti che ci parlavamo prima di venire qua alla sedia a parlare, capito? Quindi
0: ce lo ricordiamo tutti quanti, silenzio, tutti zitti,
3: sì,
0: perché
3: vero.
0: Giustamente nelle aule non è uno studio radiofonico, però
1: tanto
2: non li avevo mai sentiti così in silenzio.
0: Infatti io dico sempre, se tu vuoi far tacere qualcuno, mettigli un microfono davanti e vedrai che
1: è un paio di cuffie anche. Poi si ascolta.
0: Ok, però se poco se perde quella soggezione e inizia a parlare, dopo glielo devi strappare perché è divertente alla fine.
3: Certo,
0: Gabriele,
3: certo, com'è? sì, infatti dopo che hai rotto il ghiaccio, no? Poi è anche divertente perché non è un'interrogazione, esprimi ciò che pensi, è una chiacchierata, quindi
0: bravissimo,
3: insomma,
0: quello che diciamo sempre. Ecco, l'unica cosa importante, io dico sempre, è una chiacchierata, però è importante avere degli argomenti, ecco, di cui trattare, cioè da condividere, perché
3: esatto.
0: Poi il bello è quello, no?
3: Certo,
0: anche della radio.
3: Certo.
0: Infatti appassano con noi tanti ospiti che noi abbiamo avuto durante pure anche questa stagione, e in effetti oggi volevamo fare, non dico il riassunto, però dove possiamo, ecco, un po', ecco, ricordare tutta tanta bella musica che ci hanno portato. Per esempio, diciamo, era in autunno, cioè abbiamo dovuto trovare Silvia Tancredi.
1: Sì, col marito Gigi Rivetti.
0: Insomma. Gigi Rivetti.
1: Da Torino.
0: Appositamente per noi sono venuti, sì. E ci avevano presentato un bellissimo album. Allora lì vogliamo un po' riascoltare uno di questi, di queste sue produzioni. Così, scusa, oggi è l'ultimo giorno di scuola, abbiate pietà. E quindi vogliamo, il titolo ci è piaciuto quello, Life has Heart, ovvero la vita come un'arte.

0: Silvia Tancredi, Life Has Heart.
1: Che tra l'altro la prof ha ascoltato dal vivo, ha avuto modo qui a Roma, insomma.
2: Sì, bellissima esperienza, grande emozione. E racconta le sue esperienze di vita attraverso la musica.
0: Bene, comunque 335 12 43 722 ci scrive Serena: complimenti Gabriele, la libertà è importantissima, bravi ragazzi che ascoltiamo ogni sabato dalla città di Verdi, la musica e la bella radio aiuta a crescere i giovani, venite a Parma, vi aspettiamo molto volentieri. Poi vediamo, aspetta che qui c'ho il mouse che oggi si è imbizzarrito, eccolo qui. Complimenti per questo spunto intelligente che riporti i ragazzi a vivere la musica con intensità e passione, lontano dalla superficialità che spesso prende il sopravvento. Arianna. Grazie Arianna, un buon sabato anche a te. Poi qui chi abbiamo? Chi abbiamo? Grande Gabriele e grande professoressa, bravissimi, complimenti a Radio Vaticana, troppo buoni per lo spazio che dai ragazzi. Gabriele mi ha fatto emozionare, però non trovo la Anna Rita. Anna Rita, quindi anche Anna Rita ci saluta e la salutiamo. Buongiorno, un caro saluto alla professoressa Toscano, al bravissimo Gabriele e alla mitica professoressa di lettere di Gabriele, Anna Rita Marini, quindi tutti quanti, che sarà certamente in ascolto. Buon weekend a tutti, complimenti professoressa Manuela Gargiulo, quindi ecco, tra colleghi, prof e tutto, insomma, ecco, la radio è viva, insomma, dai.
2: Devo dire che c'è il gruppo di protezione civile da Parma che sta facendo una simulazione, ci sta ascoltando dal vivo, dallo studio.
0: Quindi eccoci qui, benissimo, quindi stiamo unendo tutta l'Italia. Senti, mancano pochissimi minuti al flash, allora usciamo con un brano, come si dice in gergo, si esce da un momento con un brano che conosci bene perché è stato quello che tu hai recensito.
3: Infatti.
0: Allora lo facciamo annunciare a te.
3: Allora, per questo progetto ho fatto, diciamo, ho scritto la recensione della canzone di Avisa di quest'anno, che si intitola Magica Favola, che è arrivata al quarto posto al Festival di Sanremo di quest'anno e che in breve parla del suo... Brian parla del suo dell'amore verso le persone, verso il pubblico che l'hanno sempre sostenuta, e invece la necessità di staccarsi, di liberarsi dalle persone che invece diciamo non sono sempre state vicino. E quindi racconta la sua crescita, a 10 anni avevo in mano un fiore, a 15 anni ho scoperto cos'è l'amore, quindi ha iniziato a vivere le prime esperienze, no, amorose. E quindi racconta il suo viaggio fino a una donna adulta che cerca solo un po' di serenità.
0: E allora lo facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori,
3: certo,
0: che giustamente ascoltano. E ci ritroviamo dopo le notizie del GR Flash.

Informazione flash delle 10, Eugenio Bonanata al microfono. Oggi la chiusura del Concistore in aula Paolo VI in Vaticano, è in corso i lavori di gruppo. Alle 11.30 la plenaria, nel pomeriggio al via la quarta e ultima sessione. Alle 17.30 il dialogo del Papa con i cardinali e l'intervento conclusivo del Santo Padre. Ho bisogno del vostro aiuto, ha detto ieri in apertura Leone XIV. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo il doppio sisma di mercoledì scorso che ha provocato almeno 920 morti e 50.000 dispersi. Il governo di Caracas limita l'accesso alle aree maggiormente colpite per favorire i soccorsi. La Casa Bianca ha revocato il blocco su due modelli di intelligenza artificiale di Anthropic. Ora il pacchetto potrà essere distribuito ad oltre 100 tra grandi imprese ed enti federali. Temperature record in diversi paesi europei. In Francia solo domenica sera è prevista la revoca dei vari allarmi. In Italia oggi e domani bollino rosso in 18 città. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: alle 10.03 come rientro dal GR.
1: Altri super ospiti questi sono stati, ragazzi, la bottega dell'arte, insomma, indimenticabili. Tra l'altro ricordiamo un link ulteriore, perché la sorella di Claudio Zitti lavora,
0: oltretutto,
1: autista.
2: Lavora nella mia scuola e siamo tanto grandi amici.
0: Bene, quindi ecco, come vedi, il mondo è piccolo. Infatti c'ha ragione quello che dice, che se tu tra una persona e l'altra al massimo ci sono 7 salti e tu ci arrivi, quindi vediamo un pochino, insomma. Comunque, lasciando in sottofondo Bella Sarai della Bottega dell'Arte, accogliamo il nostro ultimo ospite di questa stagione, perché chiudiamo in bellezza Francesco.
1: Nuovo ospite, siamo ottimisti, dai.
0: Nuovo, ultimo in senso temporale, perché come dicevate oggi, poi dopo, appunto,
1: recente, dai, su.
0: Recente, vabbè, dai, oggi prof
2: pausa estiva, vacanze.
0: Francesco Varitati, benvenuto.
3: Buongiorno,
0: Francesco.
3: grazie.
0: Allora, brevi, allora, in arte Fra.
3: Sì,
0: un po'
3: sì,
0: alla romana,
3: semplicemente Fra.
0: Un po' alla romana, cioè Fra, di qua.
3: Esatto.
0: Allora, presentaci un pochino, ecco, un pochino il tuo percorso. Raccontaci un po' come è nata la passione per la musica, la tua musica soprattutto, cosa ti ispira, chi ti ha ispirato, eccetera, eccetera.
3: Sì, buongiorno a tutti, sono Francesco Maritati, in arte appunto solamente Fra, sono un musicista, un cantautore e un attore. Quindi ecco, cerco di fare del mondo dell'arte la mia vita sotto vari aspetti. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, ho 26 anni, ho iniziato ormai diciamo 13 anni fa, quindi metà della mia vita, ecco, l'ho passata già a suonare la chitarra e a cantare, e ho iniziato da lì a scrivere le prime canzoni e poi da lì è stato, ecco, tutto quanto un crescendo. Ho studiato musica e poi è entrata anche la recitazione, quindi ha contribuito, quindi ho studiato anche musical, ecco, ho cercato di unire insieme queste due anime, ecco, della mia passione artistica. E la mia musica poi piano piano ha iniziato a crescere, ho iniziato a pubblicare qualche canzone, ecco, a farmi notare, ho suonato nella mia zona, sono di Ostia, ma anche piano piano
1: Lidense,
3: esatto, Ostia Lido, quindi davanti al mare, però piano piano anche in altri contesti, a Roma, contesti più regionali, nazionali, ecco, ho cercato di spaziare un po'. E la cosa più importante per me ora è che da poco, ecco, è uscito il mio primo album autoprodotto, che si chiama Fra, perché prende ispirazione da uno spettacolo che ho fatto a teatro, ed è la registrazione live di questo spettacolo da cui ho preso, ecco, le canzoni che ho suonato dal vivo a teatro un anno fa.
0: Quindi ricordiamo lo spettacolo concerto, proprio il,
3: esatto,
0: titolo
3: Fra, spettacolo concerto.
0: Quindi chiaramente si trova su tutte le piattaforme,
3: sì,
0: digitali.
3: Sì, sì, tutte quante, sì, sì.
1: Ma come se non bastasse, pure laureato?
3: Sono laureato, sì, in archeologia cristiana.
0: Oltretutto. Beh, comunque, ecco, è bello vedere come c'è questa, cioè come si spazia, ecco, tra il canto, la recitazione, la storia, perché archeologia,
3: sì,
0: parliamo di,
3: sì,
0: storia,
3: sì,
0: di fatto. Quindi penso che questo però anche artisticamente possa aiutare intanto a completare la persona e l'artista, e poi magari può anche essere ulteriore, diciamo, spunto, ispirazione per nuovi lavori, nuovi progetti o cose di questo tipo.
3: Sì, sì, per me, ecco, diciamo che vedo tutto un po' sotto lo stesso insieme, ecco. Spesso con i musicisti, con gli artisti si pensa, ecco, al famoso piano B, diciamo, se non va bene il lato artistico, allora cerchi di trovare qualcosa di più stabile. Però in realtà per me, ecco, mi piacerebbe unire tutti questi aspetti, quindi l'aspetto storico artistico appunto contiene dell'arte anche dentro di sé, e sicuramente ha contribuito anche a aiutarmi a trovare ispirazione anche per le canzoni, che sia uno spettacolo, che sia, ecco, tutto quello che la creatività permette di fare.
0: Beh, comunque, ecco, la cosa bella è che oggi abbiamo veramente il livello medio di età media si è abbassato drasticamente grazie a Gabriele Francesco. No, poi, ecco, la cosa bella è, ecco, proprio vedere anche come a volte si parla. Prima parlavamo della radio, la radio dice in crisi, la radio non si ascolta più, non è, pare che non sia vero.
2: No.
0: Cantautorato, non va più di moda, e invece Francesco, per fortuna,
1: ci smentisce.
0: E allora io direi di andare ad ascoltare, tratto dal tuo album, dal tuo primo lavoro, Un attimo per sempre. Commento, ce la presento,
3: allora,
0: un momentino,
3: sì.
0: Genere musicale, insomma, così i nostri ascoltatori se la possono gustare appieno.
3: Allora, brevemente cerco di introdurre, ecco, Un attimo per sempre è una canzone molto importante per me, perché gran parte delle canzoni di questo album sono state scritte da mia zia Francesca, quindi io sono cantautore, ci sono anche delle canzoni totalmente scritte da me, ma in realtà questo album in particolare si concentra su delle canzoni scritte da lei. Lei è venuta a mancare quando io avevo 12 anni, e quindi io poco dopo ho iniziato a suonare. Lei era una musicista, un'insegnante di canto, e quindi ho sentito di avvicinarmi a lei, ecco, avvicinandomi anche io alla musica, e ho trovato negli anni le sue canzoni. Alcune le sapevo, altre no, le ho riscoperte ascoltando proprio le cassette, ecco, andando a pescare nei suoi vecchi CD. Le ho ascoltate, le ho adattate alla mia persona e quindi adesso io le canto come se fossero mie. Ecco, cioè il mio repertorio è formato da canzoni scritte da lei e da canzoni mie. E Un attimo per sempre è una canzone molto simbolo, rappresentativa, perché è una canzone nata in un ambiente in realtà parrocchiale, perché è nata con degli altri fini. È una sua canzone quindi che molti, ecco, della mia zona conoscono per questo motivo, ma che io ho cercato di adattare, ecco, a me, e è diventata un po' un inno, ecco, di questo significato del fatto che la vita ti sorride un attimo che è per sempre, quindi a godersi, ecco, gli attimi in cui la vita ci sorride.
0: Che poi farei notare, Francesca, Francesco, esatto. Fra, vale per tutti,
3: esatto,
0: e due.
3: Esatto, infatti nella canzone Fra, proprio titolo, c'è questa anche coincidenza, questo che però, insomma, se vogliamo vederla così.
4: Buonasera, vi ringrazio per essere qui senza sapere neanche bene il motivo e... Per troppo tempo ho lasciato che tante cose offuscassero quello che voglio veramente fare. Suonare. E stasera particolarmente suonare per voi. E per ogni sognatore lì fuori. Sento di essere a casa e vorrei soltanto sentirmi sempre così. Vorrei che quest'attimo durasse per sempre.

0: si sente questa semplicità che però forse è proprio quello che
1: è il sapore del live,
0: è il sapore del live. Ecco, ci puoi intanto, ecco, descrivere quanti eravate, chi suonava cosa, eccetera eccetera.
2: Sì, allora eravamo in tre, quindi ecco molto molto semplice perché eravamo, ecco, io chitarra acustica e voce, e Simone Martina alla chitarra elettrica e Stefano Catalano alle percussioni, quindi ecco un allestimento quasi acustico in un teatro piccolo, il piccolo teatro Arcadia di Ostia, dove io appunto collaboro come attore, insegnante, e che ci ha permesso, ecco, l'Arcadia di Enzo Liberto mi ha permesso, con la sua regia anche di questo spettacolo concerto, ci ha permesso di portare, ecco, in un teatrino piccolo da 50 posti più repliche di questo concerto dal vivo, dove proprio, ecco, l'idea è che tu fai parte della scena, sei proprio dentro insieme a chi sta sul palco, e la semplicità del live appunto era quello che io volevo, volevo che si sentisse nel disco anche qualche sporcatura, qualche cosa che
0: sì,
2: magari
0: non fosse perfetta,
2: non sarebbe esatto, in studio le cose vengono anche troppo perfette, invece il live per me è molto più autentico, più vero, è quello che, esattamente quello che cercavo.
1: Sentiamo il parere della prof, anche perché no, di Gabriele,
0: anche Gabriele, dai Gabriele.
3: Beh, diciamo che allora sul
0: attento perché menano
3: No, per quanto riguarda la questione live o versione studio, anche io ascolto sempre le versioni live delle esibizioni, delle canzoni più che altro, perché sono quelle, per l'appunto, quelle dove magari c'è l'artista che magari cambia un pezzo perché magari è, diciamo, vuole intrattenere il pubblico. O in studio le cose vengono sempre perfette, vengono con l'uso dell'autotune, no, insomma, e gli incantanti cantano sempre intonati, no, ma nelle live c'è quella parte emotiva, no, che magari nella versione studio non c'è, e quindi quella, diciamo
0: che c'è anche quello spazio conta per l'improvvisazione che
2: esatto, qualcosa è venuto fuori anche senza, come io non mi aspettavo che venisse fuori, ma va bene così, anzi è proprio volutamente questo, e volutamente qualcosa che sento totalmente autentico, sento molto più mio, è un progetto, ecco, in realtà molto fuori dalla regola discografica di adesso, perché è un live di 15 tracce di un artista sconosciuto, emergente, e quindi ecco è proprio una scommessa totale, però perché secondo me va proprio a inserirsi in un contesto nuovo, perché fare qualcosa uguale a tutti gli altri alla fine ti rende, ecco, ancora più difficile in realtà emergere, quindi
4: la sporcatura fa la musica vera, perché effettivamente noi siamo umani, no, ed è vero, a seconda del pubblico c'è quella licenza di improvvisare al momento, a seconda anche degli animi, dalle reazioni che viviamo in quel momento. Quindi anche nella mia didattica io preferisco sempre mostrare il cantante o il musicista nella realtà di un live e non la traccia registrata. Poi loro sono abituati.
3: Sì, confermo.
0: E comunque possiamo dire, caro maestro, proprio a sostegno di questa teoria, cioè di ritrovare spazi più, diciamo, raccolti, diciamo, non so, vuol dire più intimi, sì, forse, e in confronto a quello che stiamo vedendo anche in televisione in questi giorni, mega concerti allo Stadio Olimpico, stadi pieni di 60-70 mila persone, eccetera, quando noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il buon John Easley.
1: Un anno fa, ricordiamo.
0: Circa un annetto fa, John Easley, per i più giovani, che giustamente...
1: È uno dei frontman di Dire Straits.
0: È stato uno dei fondatori. No, sì. E cosa ci disse Gigi?
1: Perché alla fine i Dire Straits, cioè, si sciolsero perché loro avevano perso il contatto col pubblico, cioè a Mark Knopfler e a John Easley dava
0: fastidio, insomma,
1: fastidio, cioè, impressionava avere il pubblico a 30 metri di distanza quando loro erano nati col pubblico praticamente attaccato ai loro strumenti,
0: e quindi ecco
1: la dimensione del club, insomma, gli mancava.
0: Quindi se vogliamo, diciamo, questo già dovrebbe essere a conforto del progetto, sì, insomma, quindi detto da John Easley, insomma, ci possiamo stare. Senti, allora, il tempo corre via velocissimo, però volevamo un altro brano tratto dal repertorio del Sound Magazine 25-26. Sì, stiamo parlando del Grace Note Duo.
1: Questo, voce e chitarra, sì, sono bravissimi, veramente, sì, anche loro ci hanno stupito. Non erano in collegamento telefonico, ma insomma...
0: Poi mi ricordo un collegamento telefonico dove lui stava chiuso nell'armadio, perché sennò c'era il rientro del telefono,
1: sì,
0: della, sì, moglie. Per
1: si
0: cui...
1: sono sacrificati.
0: Sono sacrificati, coppia simpaticissima, ma soprattutto molto bravi. Quello che andiamo ad ascoltare stasera a cena.

0: quiero estar.
1: El sole me Vincenzo, grande.
2: Stasera a cena Grease Not Duo, ricordiamo Grease Falcone e Raffaele Sargenti, voce e chitarra dall'album Tiare e Manoi, insomma nostro ospite.
3: Beh, insomma, ecco, anche qui ritorniamo al punto, una chitarra, una voce messi al punto giusto, eccolo lì come tengono banco, insomma. Beh, quindi
2: sì. La semplicità.
3: Quindi caro Francesco, guarda, perfettamente in linea.
4: In linea, sì.
3: Senti, allora invece, titolo Vorrei ci fosse musica, quindi penso che titolo più adatto non ci sia. Sì. Raccontacela prima di ascoltarla.
4: Sì, questa è un'altra traccia dell'album, questa è una traccia invece che ho scritto totalmente io. E come dicevo, ecco, fra spettacolo concerto è anche uno spettacolo, quindi è un'opera originale che io ho scritto ed è la versione un po' romanzata, ecco, della mia vita, è un po' una versione autobiografica e racconta a un certo punto di questo ragazzo che vuole fare musica. E si scontra, ecco, con un discografico, una figura del settore che gli dice: guarda, secondo me sei un po' antico, dovresti migliorare certe cose, la canzone è bella, però adesso che ci faccio con questa roba che tu mi hai proposto, non è vendibile, dovresti cambiare un po', dovresti essere un po' più accattivante e tutto. E quindi il mio personaggio a quel punto scrive questa canzone di getto come un po' atto di ribellione verso questo discografico e arriva a dire: sì, ma in mezzo a tutto il contorno che c'è, io vorrei che ci fosse musica al centro, vorrei che ci fosse comunque una sostanza, quindi i social, l'utilizzo delle piattaforme, tutto quanto sono cose
3: tutto
4: buone,
3: bello.
4: Però deve esserci dietro una sostanza, qualcosa, e quindi arrivo a cantare Vorrei ci fosse musica.

0: e lasciamo anche gli applausi meritati decisamente. Ora, ecco, qui in studio vedi che tutti quanti ti piace, ma io non l'ho ascoltata prima, però invece il primo ascolto forse è proprio quello che ti dà il primo impatto. Mm. Si è notato subito, dicevo la prof, questa diversità
1: di struttura musicale, no? Mm. Come dicevamo un po' fuori onda, molto suonata, è una chiave moderna. La differenza tra questi due brani che abbiamo appena ascoltato?
2: Sì, io ho scelto, ecco, di portare questi due brani intanto perché appunto rappresentano da un lato la parte molto emotiva, ecco, legata anche alla persona di Rimiazia Francesca, e dall'altra, ecco, questa forse è la più canzone più moderna, ecco, che parla di temi più attuali, ma che è volutamente, ecco, suonata, questo giro di chitarra blues all'inizio, e è soli, è lunghi, e quindi qualcosa che forse, ecco, non si sente tanto spesso, ma che nello spettacolo, ecco, è messo proprio in scena il fatto che il musicista arriva alla fine a dire: io suono perché mi piace farlo, poi tutto il resto, che vada bene, che vada meno bene, che riempia uno stadio, che riempia un locale o che suoni per me, comunque sia, c'è, cioè, la gioia del farlo. Vorrei che al centro di tutto ci fosse la musica.
1: Sono contenta, la gioia del farlo, perché la musica sì, è un lavoro, ma questo lavoro non è solo impiegatizio, no? Certo. Bisogna farlo con amore e divertirsi sul palco. Uh-huh. E attraverso il divertimento si trasmette l'amore per la musica anche agli altri.
2: Esatto, sì, assolutamente.
0: 335 12 43 722 continuano ad arrivare messaggi. Intanto Gabriele continua così, bravissimo. Aurora, quindi come di dai, tutta proprio a Roma. E complimenti anche per Francesco, brani insomma molto apprezzati, proprio in questa semplicità, però si sente questa autenticità. E come dicevamo prima, probabilmente abbiamo bisogno tutti di ritrovare questa autenticità. Bene, proseguiamo. 10:29, maestro, mamma mia, siamo proprio alla fine. Aiuto.
3: Stretta finale.
0: Comunque, ascoltiamo. Questo non ci impedisce di ascoltare invece un altro ospite, Mimmo Cappuccio.
3: In questo caso smooth jazz, molto interessante, insomma, ci ha colpito parecchio questo artista casertano,
0: che quindi ecco, un po' ricorda stile Sade, quindi questo jazz molto raffinato. E allora lo stiamo ascoltando in You Know Me Better.

0: rientriamo. 10:34, allora tempo, ormai siamo in chiusura. Allora, domanda doverosa Gabriele, te la avranno fatta 2000 volte, però ti tocca. Dopo gli esami, che prospettive, cosa vorresti fare?
1: Allora, dopo gli esami, diciamo l'anno prossimo, frequenterò il liceo scientifico scienze applicate a Labriola, quello ad Ostia.
0: E rimaniamo sempre in casa.
1: Scienze applicate, quello è, diciamo, informatica, rispetto alla, cioè, sostituisce il latino con l'informatica. E questo più che altro sia perché, principalmente perché l'informatica è una materia che mi appassiona. E diciamo la prospettiva, il mio sogno, diciamo, per il futuro è quello di fare l'ingegnere informatico, quindi
0: però magari questa la musica, magari ingegnere della musica elettronica,
2: sì, informatico
1: anche.
0: Benissimo, Gabriele, grazie di essere
1: grazie
0: qui,
1: grazie a voi,
0: un saluto a te e a tutti i tuoi compagni, un bocca
1: grazie,
0: al lupo, grazie. Veramente, ecco, che i vostri sogni si possano realizzare tutti, insomma, sempre
1: grazie,
0: nella gioia. Salutiamo Francesco, certo. Adesso promozione, Francesco,
2: cosa c'è all'orizzonte?
0: Cosa hai, progetti, e quali sono i tuoi riferimenti social, dove ti possiamo trovare?
3: Allora sì, riferimenti social, ecco, Instagram, YouTube, come Fra Maritati, il mio cognome, quindi non solamente Fra, che capisco che è un po' difficile da cercare.
0: C'è troppa roba dopo.
3: Però ecco, l'album si trova scrivendo Fra spettacolo concerto, quindi quello si trova sicuramente ovunque. E prossimi progetti, portare in giro, ecco, queste canzoni sicuramente, ma a breve sicuramente anche
0: roba
3: nuova, sì,
0: benissimo. E allora in bocca al lupo anche
3: grazie,
0: a te, tanta
3: grazie
0: buona
3: a
0: musica, prof. Grazie della compagnia, del supporto, della consulenza soprattutto.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Bene, caro maestro, noi chiudiamo in bellezza, perché
2: sì,
0: tra i tanti ospiti abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare Francesco Fiorini,
2: figlio del grandissimo Lando,
0: che vogliamo appunto, e con questo brano ci vogliamo congedare,
2: sì.
0: Questo è il duetto tra Venditti e Fiorini, già lo sentiamo in sottofondo, Roma Capoccia, e con questo
2: meglio di così.
0: Adesso

0: 10:38, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana Sound Magazine. Ricordiamo che da sabato prossimo Sound Magazine sarà in versione estiva e sarà in onda dalle 9 alle 10. È il momento di aprire la pagina della cultura, perché vogliamo andare a presentare un libro che si preannuncia molto interessante e che tratta la figura di una persona che spesso studiamo a scuola, un po' meno forse all'università, ma sicuramente quando si studia storia a scuola. Giuseppe Garibaldi è sempre una figura molto presente nei libri. E allora io ringrazio e saluto il collega giornalista Luca Lippi, economista, scrittore, che ha scritto per i tomi di Serra di Falco Editore L'uomo in camicia rossa, Garibaldi senza leggenda, mito, intrighi e ferite dell'unità d'Italia. E allora, Luca Lippi, chi era veramente Giuseppe Garibaldi?
1: Ma intanto buongiorno a tutti. Giuseppe Garibaldi era un uomo come tanti, che però ha vissuto un'epoca all'interno della quale si stavano costruendo i miti eroici. Quindi parliamo dell'Ottocento, parliamo del Romanticismo, e oggettivamente all'epoca c'era Napoleone, c'era Garibaldi, c'era Lord Byron. Ecco, questi erano i personaggi che all'epoca erano strutturati per diventare dei miti. Perché dico strutturati? Perché Garibaldi oggettivamente è stato un personaggio costruito un po' da se stesso, perché era un personaggio vanesio, ma soprattutto perché sapeva circondarsi di giornalisti, di scrittori, di comunque letterati e intellettuali che all'epoca cercavano proprio il mito eroico.
0: Lippi, tu hai in qualche modo ripensato, ripresentato in modo diverso la figura di Garibaldi, che noi conosciamo come l'eroe dei due mondi, l'eroe dell'unità d'Italia. Invece questo libro ci dice che Garibaldi era anche altro.
1: Garibaldi era fondamentalmente un personaggio, è la parola eroe che è esagerata, sicuramente importante per l'epoca. Non è sicuramente una figura di secondo piano, cioè è molto meno noto oggi di quanto lo fosse alla sua epoca. Noi non ci dobbiamo dimenticare che Garibaldi muoveva masse sconfinate quando, dopo l'impresa dei Mille, andava in visita. L'Inghilterra è emblematica come immagine, 500.000 persone, quindi non stiamo parlando di numeri importanti. Io ho soltanto cercato di scalpellare delicatamente l'aura che gli è stata costruita intorno, nel senso di tirar via la crosta di marmo e tirare fuori l'uomo. Poi questo non vuol dire necessariamente parlarne bene o parlarne male. Era un uomo della sua epoca, con i suoi limiti, con i limiti di tutti gli uomini dall'epoca.

0: epoca, sicuramente una persona che oggi verrebbe definita molto poco politicamente corretta, era una persona che aveva degli ideali suoi personali, nel senso che si contraddiceva anche, perché andare a liberare le masse povere, le masse lavoratrici dalla tirannia dei padroni o dalla tirannia degli stati, e poi mettere in un angolo criticandoli tutta quanta la classe agricola solo perché era conservatrice e perché era legata al Papa, è una contraddizione in termini. Quindi lo possiamo considerare socialista? Sì, un socialista che comunque Marx non vedeva di buon occhio.
1: Lippi, tu hai ripercorso in questo libro, meglio ripercorri in questo libro con attenzione la Spedizione dei Mille, che è diciamo un evento strettamente collegato a Garibaldi.
0: È strettamente collegato a Garibaldi, è strettamente collegato alla storia d'Italia. L'Italia è un paese giovane rispetto agli altri stati all'epoca, per cui l'impresa dei Mille è stata estratta proprio per creare, cementificare quel concetto di patria, di patriottismo, eccetera, che poi viene insegnato nelle scuole, nella scuola primaria, eccetera, eccetera. L'impresa dei Mille io l'ho esaminata diversamente da come fanno gli accademici, che sicuramente sono molto più preparati di me da questo punto di vista. Io l'ho esaminata con i diari dei garibaldini che hanno seguito e che hanno partecipato alla spedizione.
1: Diciamo, quindi in questo libro hai fatto un lavoro di analisi di questi
0: assolutamente,
1: testi?
0: Assolutamente, di analisi, ricerca. Io ho letto anche Timoteo Riboldi, che era il cerusico, il medico che lo ha seguito da sempre, sin dall'Uruguay in avanti, quindi è quello anche che ha fatto poi come si chiama, una sorta di autopsia da vivo di Garibaldi, proprio per elevarne le doti. All'epoca c'era il mito di Lombroso, quindi misurare il cranio, eccetera. Lì scopriamo che l'orecchio mozzato Garibaldi non ce l'aveva, per esempio, lo specifico nel libro. Poi c'è Giuseppe Bandi, che era un luogotenente di Garibaldi, Alexandre Dumas, che l'ha seguito e ha romanzato tutta quanta la spedizione, e Anton Giulio Barrili, che è il giornalista all'epoca famosissimo che ha costruito e ha innalzato agli onori la figura e le gesta di Garibaldi, e non ultimo Gian Battista Cuneo, che è un altro garibaldino che a suo modo ha cronicizzato tutta quanta la spedizione.
1: Lippi, tu presenti lo sbarco a Marsala come un'operazione protetta dalla flotta inglese.
0: Assolutamente, l'Inghilterra era una sorta di protettorato inglese, o quantomeno gli inglesi speravano che lo diventasse, e forse qui è importante una premessa. Io vengo dal mondo dell'economia, non sono uno storico vero e proprio, però il mondo dell'economia mi ha insegnato che tutte quante le guerre, le rivoluzioni, le rivolte, eccetera, sono comunque dettate da motivi economici. Poi la finanza ovviamente ne ordisce le dinamiche. In questo caso succede la stessa identica cosa, nel senso che Cavour e Vittorio Emanuele II non avevano alcun interesse all'annessione del Sud in quel momento, nel senso che quello non era un momento adatto per invadere perché di invasione parliamo, il regno dei Borbone, che era comunque un regno pacifico. La Sicilia, dal canto suo, è sempre stata una regione che nel mezzogiorno d'Italia non si è mai agganciata al mezzogiorno d'Italia continentale, quindi è sempre stata autonoma. Sta di fatto che con 1000 persone circa Garibaldi sbarca a Marsala e il suo sbarco è protetto dalle navi inglesi. Perché? Perché gli inglesi avevano degli interessi molto importanti, lo zolfo piuttosto che la produzione del Marsala, eccetera, eccetera. E per quale motivo la presenza delle navi inglesi? Perché ovviamente i Borbone non è che non avessero saputo per tempo quello che stava per accadere, e che le navi inglesi si sono messe di mezzo, e quindi le navi borboniche non sono potute intervenire. 1000 persone sono sbarcate a Marsala, qualcuno racconta con grande giubilo degli abitanti della zona, eccetera, in realtà, ce lo dice Giuseppe Banni, non c'era nessuno ad accoglierli. E, tra lo sbarco, gli inglesi avevano fatto entrare qualche loro concittadino, patriota concittadino, perché? Perché in questo modo i Borbone, bombardando, potevano creare un incidente internazionale, motivo per cui la flotta borbonica è rimasta ferma. Poi ci sono anche i discorsi relativi alle corruzioni, eccetera, eccetera, ma questo c'è in tutte le guerre, sia del Settecento, sia dell'Ottocento, che dei giorni nostri.
1: Tu metti in risalto anche le rivolte contadine del sud Italia, in particolare in Calabria, che certamente andavano contro Garibaldi.
0: Perché il contadino è conservatore di natura e perché Garibaldi non ha mai amato il contadino. C'è questa un pochino questa contrapposizione. Le rivolte contadine, che poi qualcuno ha voluto denominare come brigantaggio, in realtà tutto è successo perché una volta fatta la cosiddetta unificazione, una volta che l'esercito piemontese è entrato nell'ex regno delle Due Sicilie, i contadini sono quelli che ne hanno pagato la spesa più grande. Oltretutto c'è stato anche un grande tradimento, ma questo già in Sicilia, quando le popolazioni contadine, che erano in qualche modo al soldo dei latifondisti e anche dei campieri mafiosi, pensavano che l'interesse del latifondista siciliano e del campiere mafioso per l'operazione di Garibaldi avesse portato qualche vantaggio anche a loro, e questo non è successo. Non è successo perché ovviamente qui stiamo parlando di due categorie che hanno pensato più ai loro di affari. Quando c'è qualcuno che dice in Sicilia c'è stato un movimento spontaneo, perché è vero che Garibaldi sbarca con 1000 persone, poi però alla fine lascia la Sicilia, che sono quasi 25.000. Non è un movimento spontaneo, è un esercito vero e proprio che è stato creato per andare dietro a Garibaldi. Il fine di questo esercito e di queste persone che hanno seguito Garibaldi quale doveva essere? Nel 90% dei casi quello di percepire uno stipendio, perché comunque Garibaldi pagava, non con soldi suoi, ma essendo dittatore essendosi proclamato dittatore della Sicilia, quindi disponeva del Banco di Sicilia, dei soldi, delle razzie che venivano fatte, e secondo perché speravano poi di essere inseriti nei ranghi dell'esercito regolare piemontese unitario. Qui stiamo parlando ancora di esercito del sud. Poi ne abbiamo un'ampissima documentazione dall'Istituto Italiano per la Storia del Risorgimento e anche nell'archivio di Stato di Torino, che uno spera che continui a ricevere finanziamenti, perché l'archivio di Stato di Torino c'ha i ruolini di tutti i garibaldini che hanno partecipato alla liberazione del sud, liberazione sempre tra virgolette.
1: Lippi, nel libro, nella conclusione del libro, c'è l'incontro di Teano e tu lo interpreti come la consegna del sud al Piemonte.
0: Certamente sì, dopo la battaglia del Volturno ovviamente interviene Vittorio Emanuele II, ovviamente a guida dell'allora presidente del Consiglio Cavour, che dà cerca di mettere la parola fine a quello che poteva essere, perché ricordiamoci che stiamo avvicinandosi anche al regno del Papa e quindi lì l'incidente poteva essere molto più importante di quello che poteva essere causato dalla liberazione del sud, che di fatto è sempre stato invaso, perché il sud era pacifico. E quindi lì c'è la richiesta della consegna e Garibaldi, il socialista Garibaldi, consegna a Vittorio Emanuele II, monarca, il regno. Un'altra delle contraddizioni di Garibaldi. Garibaldi all'epoca e in quel momento disponeva di 50.000 persone. Non parlo di soldati perché neanche Garibaldi aveva la preparazione militare per poter fare guerra contro un altro esercito. Diciamo che lui era corsaro e si muoveva da corsaro. È difficile fare la guerra ai corsari, è come una grande nazionale di calcio che va a giocare con una squadra di calcio del Sudafrica e gioca male. Ecco, questo è un pochino il discorso.
1: questo abbiamo, amici ascoltatori, cercato di riassumere qui in radio. È il libro di Luca Lippi, L'uomo in camicia rossa, Garibaldi senza leggenda, mito, intrighi e feriti dell'Unità d'Italia, per i tomi di Serra di Falco Editore. In conclusione, Lippi è un libro documentato ma anche molto provocatorio, che supera la narrazione che noi tutti conosciamo di un eroe come Garibaldi che ha favorito l'Unità d'Italia.
0: Beh, però fa nascere un uomo. Oggi far nascere uomini normali è importante, perché la normalità è troppo lontana da noi nella nostra epoca.
1: Perché secondo te Garibaldi quindi è sempre stato presentato in forma positiva come eroe dei due mondi, artefice dell'Unità d'Italia?
0: Perché all'epoca era necessaria una figura di questo genere. Diciamo che è stato anche in parte costruito per essere utilizzato. Qui stiamo parlando di un tessitore come Mazzini. Fondamentalmente la creatura di Garibaldi la crea Mazzini. I giornalisti di Garibaldi, che è in esilio in Sud America, li manda lui. Tutta quanta la narrazione di quest'uomo, che poi fondamentalmente è, ribadisco, un corsaro, la fa fare Mazzini attraverso le persone che lui inviava.
1: Da questo libro emerge una complessità dell'inizio della storia italiana.
0: Sì, è una forzatura dell'inizio della storia italiana, è una forzatura perché il Risorgimento era l'unico appiglio per creare l'unificazione, cioè un'unificazione intesa come fatto sociale, cioè tutta l'Italia doveva riconoscersi all'interno di quel movimento. E mentre gli altri stati avevano tante battaglie per poter costruire questo mito, l'Italia c'aveva soltanto il Risorgimento. In realtà il Risorgimento era fatto di quattro personaggi che s'odiavano uno con l'altro: Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Cavour.
1: Una storia complessa. Molto. Delle origini italiane, che forse ci dà anche la spiegazione dei tanti problemi che noi oggi abbiamo. Chiudiamo: il ruolo delle potenze straniere nell'Unità d'Italia?
0: È un ruolo del tutto naturale, non c'è niente di particolarmente strano. È normale che le guerre, le rivoluzioni e i movimenti di masse, di soldati, di eserciti, eccetera, hanno bisogno di finanziamenti. Ovviamente l'Inghilterra era interessata, ovviamente la Francia era interessata, perché ricordiamoci che i Savoia, quel regno che avevano, gli è stato regalato dalla Francia pezzetto per pezzetto, non è che abbiano conquistato granché. Di conseguenza questi regali vengono fatti perché poi c'è un interesse economico dietro. Questo mi sembra naturale.
1: Quindi potremmo chiudere parlando di Garibaldi che invade il Regno delle Due Sicilie.
0: Garibaldi, dal suo punto di vista, va a liberare i popoli insorti della Sicilia. Parliamo in Sicilia, già nel 48 c'era stata un'insurrezione, se ne stava formando un'altra, allora lui parte e va in soccorso dei popoli insorti della Sicilia. Non ne trova moltissimi.
2: Luca, ma scusa, posso chiederti una cosa?
0: Certo.
2: Ma l'Italia quindi è un'invenzione inglese, secondo te?
0: L'Italia? Beh, l'Inghilterra, stiamo parlando di una nazione già strutturata, di una nazione che dispone di capitali, di una nazione che dispone di eserciti importanti, di una nazione che dispone di un servizio di agenti segreti molto importanti in tutto il mondo, e parliamo di una nazione che era in contrasto con la Francia, che era a sua volta molto importante all'interno dello scacchiere dell'epoca.
1: Chiaro. Grazie a Luca Lippi, grazie all'uomo in camicia rossa per Serra di Falco Editore nelle librerie. Sono le 10:55, Stefano e Luigi, un brano musicale, poi avremo alle 11 le notizie flash e i saluti dopo il GR.
3: Bene, e allora tra i tanti ospiti che abbiamo avuto durante questa stagione, Patrizia Scascitelli.
2: Una grandissima jazzista, insomma, che ci ha fatto il favore di venirci a trovare, insomma, per parlare della sua lunghissima carriera e farci ascoltare la sua musica.
3: E quello che stiamo ascoltando in sottofondo dovrebbe essere Secret Blues.
2: Sì.

Informazione delle 11, Eugenio Bonanata al microfono. In corso in Vaticano la terza sessione del Concistoro. Il programma prevede la plenaria alle 11.30. Nel pomeriggio la partecipazione del Papa a partire dalle 17.30. Il Santo Padre dialogherà con i cardinali e poi terrà la relazione conclusiva. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco avvenuto in nottata contro uno dei principali siti industriali russi della difesa, Volgograd, utilizzato per produrre sistemi di artiglieria e attrezzature militari impiegate nel conflitto. Il Burkina Faso ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Francia. La giunta militare al potere ha accusato Parigi di continue azioni contro l'interesse nazionale e di sostenere reti sovversive e terroristiche attive nella regione africana. Decisione ostile senza fondamento, l'ha commentato il ministero degli esteri francesi. È tutto, l'informazione torna un minuto prima delle ore 12.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: .01 amici ascoltatori, siamo arrivati al termine di Sound Magazine, ma siamo arrivati anche al termine di questa stagione 2025-2026 di Sound Magazine. Noi ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito, che ci hanno mandato messaggi anche questa mattina, ce ne sono molti, al 335 12 43 722. In estate Sound Magazine andrà in onda in edizione ridotta dalle 9 alle 10, naturalmente tutti i sabati. Un saluto a Stefano Sparro e il maestro Gigi Picardi.
2: Mi si è permesso un particolare ringraziamento a tutti i nostri tecnici qui in studio, all'MCR, a tutti coloro che ci permettono quotidianamente
3: di andare in onda.
2: Questo è il lavoro, l'ho definito il lavoro sporco, quello nascosto, ma che è quello fondamentale, senza il quale non potremo assolutamente essere noi da questa parte. Grazie ai nostri ascoltatori.
1: Damiano Caprio questa mattina in collaborazione tecnica. L'appuntamento, come detto, quindi è a Sound Magazine estate dalle 9 alle 10 il sabato. Sabato prossimo avremo la visita del Papa a Lampedusa, quindi andrà in onda in forma ulteriormente diversa, e poi la nuova stagione in forma diversa, in formato diverso, di Sound Magazine partirà dal mese di settembre con il palinsesto invernale, sempre a partire dalle 8 e 10, ma ne riparleremo nella seconda quindicina di settembre. Grazie al maestro Picardi.
3: Grazie a te Luca per l'ospitalità.
2: Grazie a tutti.
1: A Stefano,
2: grazie
1: a Luca. Ascoltatori. Buona estate da Luca Collodi. La linea passa alla regia.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Those who rob your land of its resources generally invest much of the profit in weapons, thus perpetuating an endless...
2: Chi rapina la vostra terra delle sue risorse, in genere investe in armi buona parte dei profitti, in una spirale di destabilizzazione e di morte senza fine. È un mondo a rovescio, uno stravolgimento della creazione di Dio che ogni coscienza onesta deve denunciare e ripudiare, scegliendo quell'inversione a U, la conversione, che conduce nella direzione opposta, sulla strada sostenibile e ricca della fraternità umana. Il mondo è distrutto da pochi dominatori ed è tenuto in piedi da una miriade di fratelli e sorelle solidali.
1: Yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
2: Mi colpisce come queste parole di Papa Leone, pronunciate all'incontro per la pace di Bamenda in Camerun durante il suo viaggio apostolico in Africa, che in questo 2026 ha coinciso con il Villaggio per la Terra e la Giornata Mondiale per la Terra, vadano al cuore dei temi di questi eventi. La Giornata della Terra promuove l'azione popolare per tutelare ambiente, salute pubblica, economia verde e mettere fine all'inquinamento plastico. E al villaggio che l'ha preceduta, a Villa Borghese a Roma, dal 16 al 19 aprile, organizzato da Erde Italia e dal Movimento dei Focolari, si è parlato di sostenibilità ambientale, con enfasi sull'Agenda 2030 ONU, sport, educazione, scienza, biodiversità e azione collettiva contro il cambiamento climatico. Leone XIV, in Africa dal 13 al 23 aprile 2026, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, ha parlato di dialogo interreligioso, ha parlato di pace, riconciliazione, migrazioni, crisi climatica e sfruttamento delle risorse dell'Africa, in linea con la Laudato Si. Oggi sono di nuovo a Villa Borghese e passeggio tra il Pincio e il Galoppatoio, ripensando a queste parole di Papa Leone e a quelle del suo predecessore Papa Francesco, autore dell'enciclica sull'ecologia integrale, il Papa che inaugurò il villaggio 10 anni fa e di cui proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della morte.
3: Amicizia sociale, ci manca questo, amicizia sociale.
2: Il villaggio di quest'anno è finito. Abbiamo provato a raccontarlo attraverso interviste e testimonianze in 4 episodi di questo podcast. Oggi non devo più rincorrere nessuno col microfono in mano. Mentre passeggio, guardo i busti del Pincio, tanti volti illustri della storia italiana, e penso ai tanti volti incontrati da me e dai miei colleghi in queste giornate, tra il festival Impatta di Srap alla Casa del Cinema e il Villaggio del Pincio. Il tema era tornare a sognare e mi chiedo se quei volti li ho incontrati davvero o li ho solo immaginati, sognati. Certo che però molte di quelle chiacchierate, di quelle interviste, molti dei concetti che ho imparato al villaggio continuano a girarmi per la testa. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma. One Health è un modello olistico riconosciuto dall'OMS che promuove la collaborazione tra discipline per ottimizzare la salute di persone, animali ed ecosistemi in modo sostenibile. Una salute, One Health, si basa sul riconoscimento che queste sfere sono indissolubilmente legate. È uno dei temi che più mi ha colpito al Festival Impatta. Il nostro benessere e la salute ambientale dipendono anche dal benessere degli animali. Come ha spiegato il professor Nicola Lacetera dell'Università degli Studi della Tuscia alla collega Martina Cettola.
4: Tutto ciò che contribuisce a migliorare le condizioni di benessere degli animali deve essere considerato come qualcosa che gioca anche favorevolmente nei confronti della salute del pianeta. Questo perché, diciamo, un animale tra quelli in produzione zootecnica in condizioni ottimali di benessere, è un animale che manifesta anche una migliore efficienza nella utilizzazione degli alimenti che gli vengono somministrati per assicurargli la propria vita fisiologica e anche quella produttiva. Le tecnologie vanno da quelle che possono consentire di intervenire sul patrimonio genetico degli animali e che possono rendere gli animali più tolleranti nei confronti di condizioni di clima caldo, a quelle tecnologie che possono consentire di modificare le condizioni di allevamento, e mi riferisco in particolare ai sistemi di raffrescamento, nonché l'alimentazione può avere un ruolo nel migliorare le condizioni di benessere degli animali, ridurre la capacità emissiva degli animali nei confronti di quei gas che hanno appunto un effetto climalterante.
5: Che ruolo giocano la sensoristica avanzata e il monitoraggio in tempo reale del comportamento animale?
4: Consentono il monitoraggio delle condizioni ambientali, lanciano alert nel caso in cui queste non siano rispondenti a quelle che sono le esigenze degli animali, nonché a quella sensoristica che consente di rilevare parametri sugli animali che consentono, diciamo, di intervenire repentinamente senza attendere che si manifestino condizioni di patologia, e ciò, diciamo, con un vantaggio ancora per la salute e il benessere degli animali, ma anche in una logica One Health, perché gli interventi precoci possono essere anche interventi in grado di risolvere eventuali problematiche senza dover necessariamente far ricorso ai temutissimi antibiotici.
2: Sto ancora cercando di capire se questa intervista l'ho solo sognata o l'ho ascoltata per davvero, quando vengo investito da una insolita cagnara. Due amici a quattro zampe litigano tirando i guinzagli dei loro padroni. E a proposito di benessere degli animali, mi torna in mente il volto sorridente di Francesca Lavarini, dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, intervistata da Giuliano Giulianini.
6: Un'inizieria che fa il Comune di Roma, grazie al Garante per il Benessere degli Animali. Ogni mese e mezzo, si portano all'evento, in questo caso al Galoppatorio di Villa Borghese, dei cani che vengono dai canili comunali, Ponte Marconi o Muratella. Ci sono cani che difficilmente vengono adottati, difficilmente possono essere visti nei canili perché hanno magari delle problematiche o perché magari più timidi degli altri, quindi difficilmente possono trovare una famiglia. E invece in questo modo, facendoli vedere a tutti, facendo la sfilata, hanno più possibilità di essere visti e poi adottati.
7: Questi cani che magari hanno piccoli difetti, magari sono un po' anzianotti oppure non sono proprio quelli che vorrebbe qualcuno in casa, e però io sto vedendo che molta gente poi si emoziona e alla fine vengono adottati.
6: Nelle 10 edizioni, che appunto dopo un mese e mezzo, sono stati adottati quasi il 60% dei cani che sono stati portati a far vedere.
7: Un caso esemplare.
6: Allora, cioè Lea per esempio è una cagnoletta che è stata tenuta legata a catena per 5 anni della sua vita e malmenata, e poi portata in canile come cessione di proprietà, e si vedeva la sofferenza e proprio il bisogno di affetto.
7: A questo proposito, come arrivano i cani nei canili municipali?
6: Allora, in genere sono o abbandonati o trovati vaganti, e poi anche se sì, c'è tempo, 2 mesi per cercare il proprietario, nessuno si fa avanti per riprenderselo, e poi quindi messo in adozione.
2: La via più chiara per penetrare nell'universo passa per l'intrico di una foresta, diceva il naturalista scozzese John Muir. Ripenso a queste parole mentre passeggio tra i pini, cedri e lecci del Colle del Pincio. La tutela delle foreste è strettamente collegata alla giustizia sociale, poiché le foreste forniscono risorse vitali come cibo, medicine e legname soprattutto alle comunità indigene e povere, e la loro deforestazione aggrava povertà e disuguaglianze. Ma anche le foreste europee, italiane, vanno salvaguardate, come ha spiegato Gianluca Piovesan dell'Università della Tuscia all'instancabile Giuliano Giulianini.
8: Temi strategici per lo sviluppo sostenibile, ossia da una parte conservare la natura che è rimasta integra e quindi proteggerla ad esempio tramite le aree protette, dall'altra ripristinare gli ecosistemi degradati per traguardare quello sviluppo sostenibile dove torniamo a ricostituire un patrimonio, un capitale naturale capace quindi anche di darci delle risorse di cui abbiamo tanto bisogno.
9: Quali sono gli strumenti scientifici per da una parte conservare, dall'altra sviluppare il capitale naturale?
8: Innanzitutto va nel individuate quelle che sono le aree, gli ecosistemi a più alta integrità ecologica, e quelli oggigiorno vanno protetti perché purtroppo abbiamo degradato troppi ecosistemi. In altri casi, dove invece gli ecosistemi forestali, ma gli ecosistemi naturali in genere, sono stati più o meno alterati, ecco, lì si può scegliere un percorso dove continuare l'uso delle risorse secondo via via tecniche di estrazione più sostenibili, ma anche prendere una parte di questi ecosistemi una volta ripristinati e dedicarli alla conservazione della natura. Pensiamo ad esempio alle foreste vetuste del domani. Siamo la prima generazione che può pensare a far tornare questa natura sul territorio in maniera via via più integra, dando attuazione all'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, in cui facciamo pace della natura attraverso una giustizia sociale in cui lo sviluppo socio-economico viene integrato con il capitale naturale.
7: Ci può fare degli esempi?
8: Da una parte noi abbiamo i patrimoni mondiali dell'UNESCO che tutelano foreste dall'alta integrità ecologica, chiamate foreste primarie e foreste vetuste. Ad esempio, lungo la dorsale appenninica, i carabinieri forestali proteggono foreste dal valore unico come Sasso Fratino, come la foresta umbra del Gargano. Dall'altro invece abbiamo una tradizione selvicolturale che ci permette di utilizzare le nostre foreste con quella che oggi viene chiamata una selvicoltura vicino alla natura, capace di imitare i processi naturali per estrarre il legname arrecando un basso impatto ambientale. Ecco, in questo l'Accademia Italiana di Scienze Forestali ha messo a punto dei modelli teorici e applicati, chiamati selvicoltura sistemica, che rappresentano proprio l'attuazione di questo obiettivo che dobbiamo traguardare per lo sviluppo sostenibile.

0: La giornata mondiale della Terra di 2 anni fa aveva posto al centro la lotta alla plastica, con il motto Planet vs. Plastics, chiedendo una riduzione del 60% della produzione entro il 2040 per contrastare l'inquinamento da microplastiche negli oceani. La battaglia contro la plastica è ancora aperta, ma sempre di più si scoprono gli effetti nocivi delle microplastiche, queste minuscole particelle di plastica che si trovano ovunque, anche nel nostro cervello. Come ha raccontato il dottor Victor Carasolla Carregari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla collega Martina Cettola.
1: Le microplastiche sono state trovate in diversi tipi di organi, incluso nel cervello, e a livello molecolare quello che è più visto è un aumento di un profilo di una cellula che consuma più energia, causa un profilo infiammatorio e un profilo che cambia letteralmente come queste cellule funzionano nell'organismo. Quindi questo ovviamente può portare a danni di neurodegenerazione, ossia di infiammazione cronica.
2: Cosa ci avete portato qui al Villaggio per la Terra per far capire come le microplastiche possono impattare non solo sull'organismo umano ma anche sull'ambiente?
1: Abbiamo portato degli esempi di microplastiche che sono presenti in tutti i giorni, come per esempio dentifrici, cosmetici, la bottiglia proprio delle bevande che ovviamente con l'influenza dell'UV, del raggio solare, viene degradato, viene liberato questi pezzi di microplastiche. Impatto ambientale può causarci un danno direttamente alla sanità pubblica.
2: Come funziona esattamente?
1: Facciamo un'analisi dei tessuti, facciamo un'estrazione delle proteine, ossia tutto quello che è presente dentro di questo tessuto, e dopo analizziamo confrontando ovviamente con tessuti sani e tessuti quelli che sono stati esposti alle microplastiche, e capiamo quali sono i cambiamenti nelle vie metaboliche, se queste cellule stanno con profilo di danno per l'esposizione alla microplastica. Questo è chiamato di proteomica, e con questo riusciamo anche a evidenziare tessuti che sono stati esposti e tessuti che non sono stati esposti alla microplastica.
0: Le microplastiche si trovano comunemente nei mari di tutto il mondo, anche sul litorale romano, rifletto affacciandomi sulla terrazza del Pincio. Qui non arriva più l'odore di salsedine del Tirreno che un tempo, grazie al Ponentino, si allungava verso l'entroterra. Prendo in mano il cellulare per scattare l'ennesima foto al cupolone, lontano, e mi viene in mente che oggi c'è chi lo usa addirittura per salvaguardare l'ambiente. Come ha spiegato Max Bizzao Perzel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Corti Smartphone, alla collega Maria Milvia Morciano.
3: Noi realizziamo anche un giro d'Italia di Film Lab con smartphone a zero budget e minimo impatto ambientale con ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni. Questa è un'opportunità per ispirare i ragazzi a usare in un modo alternativo il telefono e per vivere la propria esperienza con la natura, col mare, con la biodiversità, con i cambiamenti climatici, raccontando la propria testimonianza e spesso anche delle buone pratiche.
4: Quindi si può ancora sognare anche attraverso il vetro di uno smartphone?
3: Si può sognare perché le telecamere sono sempre più sofisticate, ci sono dei film addirittura realizzati con dei smartphone che sono andati anche al cinema. La cosa importante ovviamente è la scrittura di un testo e poi quello che viene ripreso dalla telecamera. Però sì, si può ancora sognare. Anche a Earth Day qui alla terrazza del Pincio abbiamo proiettato dei corti di ragazzi. Pensate, quello che ha vinto il miglior corto dell'Earth Day 2026 è di una coppia di ragazzi artistici che abbiamo selezionato. Un ragazzo viene da un piccolo paesino del Messico, un altro ragazzo invece viene da Genova, e abbiamo giocato sul fatto che il ragazzo del Messico, i suoi genitori, i suoi nonni, quando devono cucinare un piatto di pasta non sanno se possono farlo perché l'acqua non viene dal rubinetto e a volte c'è, a volte non c'è, non sanno se possono vestirsi, lavare i vestiti, e invece ovviamente i ragazzi del nostro occidente hanno da questo punto di vista. Quindi risparmiamo l'acqua e noi lo raccontiamo con una semplice storia con lo smartphone.
0: Smartphone per girare un cortometraggio ambientale. Non l'avrei mai pensato. Anche perché questi aggeggi, di cui non sappiamo fare a meno, sono spesso nocivi. L'uso prolungato è correlato a aumenti di stress, ansia, depressione, solitudine. Mi viene in mente che anche la salute mentale ha un impatto sulla sostenibilità ambientale. Come ha spiegato il dottor Domenico Lucatelli, Italy Market Access e Value Head di Angiolini Pharma, all'implacabile Martina Cettola.
5: Il collegamento tra sostenibilità e salute mentale è nei numeri. Se noi andiamo a vedere, i numeri della salute mentale sono numeri impressionanti che crescono di anno in anno. Nel 2030 la depressione avrà l'impatto economico più alto fra tutte le patologie. Le persone che soffrono di disabilità mentale non lavorano, sono patologie che coinvolgono tutta la sfera affettiva, quindi quelli che vengono chiamati caregiver, i familiari più stretti, e anche loro, per poter accudire queste persone, deprimono la loro attività. Se noi riuscissimo a curare meglio le persone, noi avremmo un aumento delle risorse che quasi autososterrebbero questo sistema.
2: Si è parlato anche di e-sports e giochi digitali come strumenti proprio supportivi per il trattamento di malattie.
5: Il tema degli e-sports, dal punto di vista scientifico, dobbiamo chiamarlo serious game. Esistono degli studi scientifici che dimostrano come popolazioni che hanno delle disabilità cognitive a volte, o hanno anche disabilità mentali, sottoposte a giochi studiati per la loro patologia, riescono assolutamente a migliorare il loro stato di accettazione della malattia.
0: Uno degli aspetti più sorprendenti del Villaggio per la Terra sono state per me le contaminazioni più inaspettate dei temi ambientali con altri ambiti artistici e sociali. Carbon Carpet, ad esempio, è un'esperienza immersiva tra arte, moda e design sostenibile, con percorsi di attivismo urbano. Martina Cettola ha scoperto questa realtà al Villaggio, intervistando Rita Salimbeni, giornalista e cofondatrice di Carbon Carpet, Barbara Annunziata, architetto e fashion designer, e Florindo Ruta, presidente di Etica e Autismo.
6: Una rete associativa che cerca di mettere insieme diverse realtà che si occupano di arte, di moda e di design sociale e sostenibile. E la cosa più importante per noi è proprio quella di unire le due anime, la parte dell'ambiente e la parte sociale. Al nostro interno abbiamo una serie di realtà associative che si occupano di tessile sostenibile, di eco design, di arte anche fatta con ragazzi speciali. Ragazzi autistici. Questo è il nostro obiettivo: sensibilizzare tutte le generazioni in maniera trasversale su quelle che sono delle scelte sempre più consapevoli. Noi diciamo sapere da che parte stare.
2: Abbiamo qui appeso un vestito. Ci può spiegare come è stato fatto?
7: Questo abito è stato creato in occasione del festival Carbon Carpet e il tema era recuperare materia per recuperare umanità.
8: Beh, l'arte è un veicolo, è un mezzo per raggiungere questi ragazzi di cui stiamo parlando, ma soprattutto attraverso l'arte loro riescono a esprimere tutte quelle emozioni che non riescono a farle attraverso la parola, perché la maggior parte di questi ragazzi sono non verbali.
0: La giornata della Terra 2026, celebrata il 22 aprile, è Our Power, Our Planet, il nostro potere, il nostro pianeta, e enfatizza il ruolo delle azioni individuali e collettive per combattere il cambiamento climatico. È un tema che promuove la transizione verso energie pulite, riducendo la dipendenza da combustibili che alimentano l'inquinamento e il riscaldamento globale. La guerra attuale tra Iran e Israele ha fatto, come noto, schizzare i prezzi del petrolio, evidenziando i rischi della dipendenza dai fossili e rafforzando l'urgenza del messaggio dell'Air Day per un'uscita rapida da queste fonti. Lo ha spiegato benissimo al collega Alessandro Guarasci il professor Vanni Resta, docente di progettazione sociale per la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione di genere alla Sapienza Università di Roma.
9: Beh, le energie fossili sono, come dire, un backup, costano di meno attualmente. Il caso, appunto, quello che si diceva della Grecia, che il governo greco, che ha tutte le rinnovabili come noi italiani, ma le usa di meno perché ha le miniere di lignite, per cui far funzionare le centrali a carbone è più conveniente economicamente. Certo, in questo periodo in cui il costo dell'energia, che è la madre di tutti i problemi, è così impazzito, noi dobbiamo anche campare, questo senz'altro. Però secondo me è sempre più importante pensare alle energie alternative, al sole, al vento, alle tecnologie, perché sono quelle che ci salveranno dal emettere milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera. Un'università inglese ha studiato che dall'inizio del conflitto in Medio Oriente 5 milioni di tonnellate, quello che 1.300.000 veicoli emettono generalmente, sono stati emessi in pochi giorni. Fa pensare, noi non possiamo permetterci tanto di usare i fossi.
10: Una parte, diciamo, dei governanti europei, anche, diciamo, del Parlamento europeo, non crede nel Green Deal e al Green Deal dà la colpa, per esempio, di una bassa crescita e addirittura di un aumento del deficit o del debito di alcuni paesi.
9: C'è di peggio, oltre che del fatto che delle competenze ambientali del Green Deal ne parlano sempre meno persone. Ma la cosa peggiore, io ho presentato un libro che ho scritto proprio sul tema al Festival della Sociologia, dove si è fatto il focus anche sui ragazzi, quello che pensano i ragazzi, come succede qua. Ebbene, sembra che la percezione che abbiano i ragazzi del Green Deal, della sostenibilità ambientale, una moda che è passata perché non ne parla più nessuno. La strada è quella di cambiare proprio la forma mentis, cioè di pensare che il green è il nostro futuro, punto.
0: Il green è il nostro futuro, punto. Mi restano in mente queste parole dell'ultima intervista realizzata al Villaggio per la Terra da noi di Radio Vaticana, Vatican News. C'è un'urgenza etica di opporsi al surriscaldamento globale e alla crisi climatica che minacciano l'equilibrio planetario. Rinnovabili al 100%, riforestazione ed economia circolare guidano la transizione verso sostenibilità e giustizia sociale. Agire ora per le generazioni future e la salvaguardia della casa comune che tutti abitiamo. Allora realizzo che non è necessario capire quando ero sveglio e quando no. Ciò che conta è che da qualche parte, magari lontano da qui, qualcuno abbia già cominciato a svegliarsi.
11: We do not choose our brothers and sisters. We simply must accept one another. We are one family inhabiting the same home, this wonderful planet that ancient cultures have cared for over millennia.
0: Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società dei Media Vaticani con la collaborazione di Erde Italia e del Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci e Maria Milvia Morciano.
12: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte, dalla sessione tecnica, abbiamo oggi niente meno che il nostro caro Damiani Di. Io avrei voluto che fosse Di Caprio, però lui dice di no, è Caprio, semplicemente. Ecco, e oggi vogliamo approfittare della festa dell'indipendenza, 51 anni dell'indipendenza del Mozambico, per parlarvi un po', così fare una breve riflessione intorno a questo problema delle indipendenze dei paesi africani. In questo caso 51 anni per il Mozambico, quasi 50 anni dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, ma complessivamente oltre ormai quasi 62 anni dell'indipendenza dei paesi africani in generale. In effetti, diciamo così, che l'indipendenza cosa ha voluto dire per gli africani? C'è stato un periodo aureo che si chiamava il periodo delle indipendenze da Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, che oltre ad essere il periodo del diritto alla parola per gli africani che non avevano, nel linguaggio di Amilcar Cabral significava anche e soprattutto occasioni per aprire cammini affinché ogni bambino, donna e uomo, africano, africana in Africa, ogni, diciamo così, dannato della terra possa essere ed esprimersi come un valore per servire il rispettivo paese, l'Africa e il mondo nella sua globalità. Ora, passate ormai quasi 60 anni di indipendenza, noi stiamo assistendo alla rottura paradigmatica nel continente africano in generale e in modo speciale nei paesi del Sahel rispetto al sistema mondo che dall'indipendenza ad oggi ha sempre orientato i paesi africani in generale. La domanda è: che coscienza storica ha potuto maturare la gioventù africana odierna in generale e quella del Sahel in particolare in questi anni che tanto la porta oggi deliberatamente a denunciare nelle principali capitali del continente, sempre nello spirito del panafricanesimo, quelle che considera essere le nuove forme di colonizzazione, e chiedere nello spirito di Cheikhanta Diop, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Steve Biko, Sylvanus Olympios, Samora Moisés Machado e tanti altri martiri della politica e geopolitica del sistema mondo, un cambio di paradigma nei confronti del leone e del suo sistema mondo, arrivando addirittura oggi anche ad appoggiare colpi di Stato. È semplice passia o disperazione? Un nuovo movimento popolare panafricano si organizza dopo i 60 anni, ormai attorno anche dei militari che finalmente hanno osato ad opporsi apertamente
3: allo strapotere del sistema politico, sistema mondo politico, geopolitico, economico e culturale, del leone, ma senza mai mettere in dubbio, questionare l'amicizia tra popoli e soprattutto senza mai confondere i popoli coi loro governanti. Per questo motivo, i vescovi africani, pur ribadendo la loro contrarietà al colpo di Stato, perché dicono la Chiesa si schiera a favore della democrazia, tuttavia guarda questo nuovo fenomeno nella prospettiva profetica, le considera avvenimenti messianici, perché contrastano con quelli degli anni 70 e 80, il cui obiettivo principale era l'acquisizione e mantenimento prolungato del potere. Al contrario, i recenti colpi di Stato sono caratterizzati da un intento in qualche modo messianico, presumibilmente volto a liberare la popolazione dalle ingiustizie e a porre fine al monopolio della ricchezza nazionale da parte di dinastie politiche consolidate e dei loro alleati internazionali. Last but not least, la popolazione in generale ha mostrato sostegno a questi militari golpisti, considerando queste umane un'espressione di profonda frustrazione e rabbia per le ingiustizie. Ma che cosa abbiamo?

omaggio a tutti i caduti sin dall'epoca della schiavitù e transatlantica, passando per i caduti della colonizzazione, apartheid, zoomani, nella voce They Sacrifice Our Freedom. Ora, oggi uno dei paesi che più sta sulla scena di quasi tutti è il caso specifico del Burkina Faso. È un paese dove, che se ne dica, alcune cose ci dovrebbero far pensare in questo momento della lotta cosiddetta antiterrorismo. La popolazione si organizza volontariamente per dormire la sera nelle vicinanze del Palazzo della Repubblica, per vigilare, difendere il suo presidente, il capitano Ibrahim Traoré, il più giovane presidente a livello mondiale e il più ammirato dalla gioventù africana, afroamericana, caraibica e della diaspora, e che ha già sofferto oltre quasi una ventina di attentati alla sua vita. Siamo davanti ad un caso unico nella storia della politica mondiale.

0: popolazione che si organizza in maniera volontaria per proteggere il suo presidente, quasi non fidandosi più neppure della protezione militare a lui riservato. Che dire poi della straordinaria organizzazione nazionale, panafricana e internazionale? Tutte le principali capitali europee degli USA ne sono state coinvolte. Durante la manifestazione di solidarietà a Traoré in particolare, il 30 aprile scorso, dopo le assurde accuse del generale americano Michael Langle in qualità di capo dell'Africom nel Senato USA contro la sua persona e fondamentalmente contro la sua politica di resistenza economica. Mai visto una tale manifestazione di solidarietà in Africa e nel resto del mondo a favore di un dirigente negro africano. Ovunque, nei quattro angoli del pianeta Terra, una sola voce si è sentita e che diceva: dopo il caso Gheddafi, Sankara, Patrice Lumumba e tanti altri, non resteremo più inermi davanti a sempiterne false accuse lanciate come premesse per l'assassinato dei nostri dirigenti. Questi sono o no segni dei tempi? In questo senso i vescovi africani fanno appello ad un vero cambio di paradigma, di sguardo e narrativa nell'approccio, nella comprensione, nell'analisi e informazione di questo nuovo fenomeno di colpo di Stato del Sahel. Impassiti anche loro? Sta di fatto che la Santa Sede, attraverso la visita del segretario di Stato Pietro Parolin, ha portato la sua vicinanza al popolo burkinabè, incontrando il presidente Traoré nel Palazzo della Repubblica lo scorso 17 febbraio. Come varie volte sottolineato dal presidente Traoré, il Burkina Faso è un paese in guerra che sta cercando di ridarsi un'identità nazionale, ma soprattutto di recuperare il proprio territorio nazionale attraverso un meccanismo e un mito rivoluzionario fondativo prossimo a quello che Cabral e i movimenti di liberazione dei paesi africani di lingua portoghese chiamavano appunto democrazia rivoluzionaria. Ma che cosa bisogna fare oggi con tutti questi terrorismi? Tocca agli africani capire che bisogna uscire dalla logica della guerra. E da questo punto di vista ascoltiamo le parole di Papa Paolo VI.
1: Le rapport entre le peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

0: grande africana.
1: Eccoci.
0: Parlare di mondo profondo.
1: È stato realizzato il recente sondaggio condotto dalla rivista Jeune Afrique ad appena 2 anni dalla creazione dell'AIS, ha infatti sorprendentemente confermato che oltre il 77% della popolazione dei paesi vicini al Sahel considera positiva, anzi molto positiva, questa iniziativa che hanno avuto i 3 paesi dell'Africa occidentale e quindi e per l'Africa nella sua totalità anche. Questo sogno e questa iniziativa trova consenso sorprendente nei paesi come il Camerun, dove si è espresso 82%, il Senegal 69%, il Benin 78%, il Togo 84% e la Guinea-Conakry 80%. Eppure sorprende che anche davanti a tutto ciò si continua a rimanere sordi al grido delle popolazioni africane in generale e della gioventù africana in modo particolare, alla conseguente, no? Alla necessità di cambiare paradigma, preferendo sempre la logica politica e geopolitica della retorica, del cinismo civilizzato, dell'insulto e del disprezzo sistematico di un tempo nei confronti degli africani. Ora è chiaro, l'inferno è sempre l'altro, l'altro incapace di uscire dall'infanzia della sua umanità nella quale dorme, per comprendere da solo la lume e la bontà politica e geopolitica del sistema mondo. L'altro che si lascia corrompere dalla propaganda dei nemici del sistema mondo. Una serie di accuse, di effetti senza cause. Che coraggio, che cecità, che ostinazione, ma soprattutto che insulto gratuito all'intelligenza degli africani costantemente infantilizzati. Forse il sistema mondo in questi oltre 700 anni di presenza nel continente africano è rimasto sempre troppo sicuro di se stesso, della sua forza fisica, della sua abilità tecnica. Non ha mai potuto maturare una benché minima coscienza e consapevolezza che anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada in un combattimento, appunto perché in questo mondo ci sono soltanto 2 uomini perfetti. Uno è morto, l'altro non è mai nato. E che nel contesto africano, se è già difficile diventare amici in un anno, ma è facile offendere un amico o un'amica in appena un'ora. Insomma, nella vita bisogna avere 3 cose. L'umiltà di non sentirsi superiore a nessuno, il coraggio di affrontare qualsiasi situazione, la saggezza di tacere davanti all'ingiustizia permanente praticata dagli agenti del proprio sistema mondo. In effetti, non è mai la vita che separa le persone. In questo caso, gli africani in particolare e le persone del sud globale in generale, dai restanti 20% della popolazione del sistema mondo. Ma la cattiveria, il cinismo civilizzato, l'ipocrisia, il tradimento, l'egoismo, la mancanza di rispetto. Insomma, se il tuo lume brilla più degli altri, sii felice, ma non persistere nel spegnere il lume degli altri per far brillare sempre il tuo e pretendere poi di poter vivere in coscienza pacifica con il resto del mondo, ignorando che anche loro sono esseri umani e come tali, prima o poi, reagiscono. Ed è quanto sta accadendo in Sahel e nel continente africano in generale.

I popoli africani sanno molto bene che altri paesi a cui hanno deciso, soprattutto in questo caso la Cina, la Russia, la Turchia e gli altri, non sono perfetti, ma almeno dicono, a torto a ragione, non ci trattano da infanzia dell'umanità, parlano con noi, non sopra di noi o a nostro nome, e questa è già una rivoluzione. Insomma, come ricorda Thomas Sankara, noi africani abbiamo scelto di rischiare di essere liberi piuttosto che vivere eternamente da schiavi. Oggi questa scelta, a piccoli passi, quasi da tartarughe, la stiamo realizzando. Non stiamo cambiando padroni, stiamo semplicemente riprendendo il nostro posto nella storia dell'umanità. E il sistema mondo, invece di continuare ad incolpare gli altri, la Cina, l'Iran, la Russia e tanti altri, dovrebbe smettere di vedere gli africani e africane come eterni bambini da crescere e da dare lezioni di moralità, e l'Africa come eterno territorio di caccia. L'Africa è la culla della nostra umanità. Le sue immense ricchezze umane, naturali ed ecologiche in generale, appartengono in primis alla popolazione africana. Tocca a loro il compito di custodire queste ricchezze come patrimonio dell'umanità. Ecco, la terra che abitiamo è sempre nostra, ma è mia. Urge nei suoi confronti una nuova ecosofia che ricordi che i guai della grammatica dell'esistenza umana sono iniziati appunto il giorno in cui gli adulti insegnarono i bambini a dire io, mio, o peggio ancora, i noi altri versus voi altri.

0: Nuovo appuntamento con l'informazione, Eugenio Bonanata al microfono. Israele e Libano dichiarano l'intenzione di porre fine definitivamente al conflitto, lo afferma il primo punto dell'accordo tra i due paesi e gli Stati Uniti diffuso dal Dipartimento di Stato USA. Il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani sul proprio territorio avvenuti in queste ore. Teheran aveva annunciato raid contro obiettivi collegati alle forze statunitensi nella regione senza fornire altri dettagli. C'è un ricercato per il triplice omicidio di ieri sera a Roma, in zona Pineta Sacchetti, dove sono stati uccisi a coltellate padre, madre e la loro figlia di 6 anni. Si tratta di un amico di famiglia, un connazionale di origine bengalesi, sequestrato, una mannaia per gli investigatori e l'arma del delitto. Temperature record in Europa, allerta massima in Francia, Svizzera, Germania, Austria e Ungheria, un picco di 39 gradi è previsto in giornata anche a Bratislava, in Slovacchia. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi. E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti. Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Gloria.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noste, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluta sua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: nostra salve. A te imploriamo, Vergine di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o via, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega

0: per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lodi.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 9. Insieme. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire tuo figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della Tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: e ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Su tutti voi, sulle vostre famiglie, le vostre case, le vostre persone care, per l'intercessione della Madonna di Loreto, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in quattro tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso. Quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora il

0: I cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, e sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il cammino valdostano che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene da nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli che c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
1: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino.
0: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi. Quindi avendo una mappa, ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, e bene che vada, no? In piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante. Quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino di Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
1: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
0: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 chili di zaino si può andare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato suo ventilatore, noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
1: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte, e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino di Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte perché le prime due volte non successe nulla. Alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del 16, fine 1600, per il diverso ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni si ripete questo pellegrinaggio che partendo alle 11 di notte percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati come dicevo prima, da una ricerca spirituale. Non, magari non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione, una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione, che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore che comunque che la bellezza non stanca mai, quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario di Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino di Europa, che, ecco, appunto, si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei e grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: L'informazione flash delle 13, Eugenio Bonanata al microfono. Un proiettile non identificato ha colpito una nave cisterna nello stretto di Hormuz, provocando danni all'imbarcazione. L'equipaggio è al sicuro, le autorità indagano sull'accaduto. Intanto sempre più mercantili seguono la rotta dell'Oman per attraversare lo stretto in modo sicuro e senza pedaggi. Una soluzione condannata dall'Iran, che ribadisce non è un corridoio approvato. Ospedali al collasso a Caracas, in Venezuela, per il continuo arrivo di feriti in seguito al terremoto di mercoledì. Almeno 920 morti e 50.000 i dispersi. La Casa Bianca assicura sostegno al paese. Un segno incancellabile della storia della Repubblica, così il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica. Ricomporre quanto accaduto è un dovere irrinunciabile. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Il 27 marzo di quest'anno ci ha lasciato Giampaolo Chiti, musicista, compositore, didatta, docente al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, autore di più di 700 composizioni che spaziano dalla musica da camera alla musica vocale, con una spiccata predilezione per gli organici meno consueti. Grande sperimentatore, ma anche un musicista rigoroso che ha lasciato un'impronta profonda in diverse generazioni di artisti italiani e stranieri. Non è questo certamente il luogo per ricordare in dettaglio il percorso artistico di questo grande compositore italiano. Oggi però vogliamo ricordarne la figura e l'opera rifacendoci al programma che avevamo preparato con un suo allievo, anche lui musicista e compositore, oggi sacerdote della diocesi di Roma, ovvero Don Federico Corrubolo, docente di storia della Chiesa all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater in Laterano, che è oggi qui con noi in studio. Grazie per essere qui, Federico.
4: Un saluto a te, Luigi, e a tutti i radioascoltatori.
3: Don Federico, questa trasmissione ha una storia un po' particolare. Come nacque l'idea di questa intervista al maestro? Erano anni che, a motivo della sua età, Chiti conduceva una vita abbastanza ritirata. Come mai a un certo punto ti ha chiesto di venire proprio qui da noi a Radio Vaticana?
4: Io avevo ripreso i contatti col mio maestro dopo diversi anni per via di una mia studentessa che voleva fare una tesi di laurea all'Ecclesia Mater sulle compositrici romane del 7-800. Io ricordavo che la moglie del maestro, Patricia Adkins Chiti, aveva a suo tempo molto indagato il tema delle donne in musica e aveva costituito un'associazione che però si era sciolta dopo la sua morte nel 2008, e così avevo pensato di chiedere aiuto al maestro e anche qualche consulenza. E la cosa si risolse in dei lunghi pomeriggi trascorsi insieme a Simona, questa mia laureanda, in cui parlavamo di musica, di ricerca, di studio, di cultura e anche dell'opera della moglie, che il maestro ricordava sempre con una punta di commozione. E a un certo punto, così all'improvviso, mi chiese se avessi rapporti con Radio Vaticana. Io rimasi un po' imbarazzato, gli dissi sì, che avevo rapporti con la Radio Vaticana, e poi dopo mi spiegò il motivo di questa richiesta e mi raccontò che sua moglie era stata intervistata a Radio Vaticana e dopo la trasmissione aveva ripetutamente invitato la redazione a intervistare anche il marito. E questo dettaglio però lui lo aveva scoperto solo pochi anni fa, scorrendo il diario di sua moglie che era già morta. Quindi, siccome voleva realizzare questo suo desiderio, mi pregò di organizzare un'intervista qui a Radio Vaticana. In pratica oggi siamo qui per esaudire uno dei suoi ultimi desideri, rendere felice sua moglie. Non si tratta solo di una commemorazione, allora, però, del compimento di un dovere per me, ma soprattutto della consegna di un regalo alla moglie del maestro.
3: E ricordo che a ottobre ci fu un carteggio virtuale, ormai diciamo la posta elettronica tra te e me, riguarda appunto le domande da fare, e tu raccogliesti le risposte dalla viva voce del maestro.
4: Sì, il maestro che poi corresse minuziosamente il testo che avevo inviato per posta nel corso di una lunga maratona telefonica, più di 60 minuti, quasi più di un'ora e un quarto mi pare, terminata la quale mi congedò con una battuta proprio davvero toscano, come piaceva a lui: con questo lei è il mio portavoce autorizzato. Posso garantirti che era una
3: imprimatur di chi?
4: Tutta snocciolata con un'intonazione di voce che era assolutamente esilarante, come solo lui sapeva fare.
3: Ma noi appunto la prendiamo sul serio, e quindi in pratica ti chiedo di leggere tu tu stesso queste risposte che il maestro aveva approvato.
4: Ti ringrazio per questo, penso in fondo sia la cosa più giusta. Dobbiamo fare quello che avevamo in mente di fare se lui fosse stato con noi. Ecco. Allora, all'inizio era prevista una specie di autopresentazione verbale. Qui io solo avevo solo alcuni appunti che dicono: formazione, Vincenzo Di Donato, armonia, Armando Renzi, piano e solfeggio, conservatorio a 10 anni, piano con la Santo Liquido, collegio di musica al Foro Italico, che di volata ricordiamo una fucina sì. di grandi musicisti che hanno fatto la storia della didattica in Italia. Lui nasce pianista ma componeva fin da subito, e la prima composizione a 11 anni, dei bozzetti per piano sugli animali dello zoo ispirati dalle favole di Trilussa. Qui poi il maestro avrebbe fatto una sua autopresentazione che rimane però così allo stato di intenzione, e niente, doveva prendere il posto di queste primissime note iniziali. Però adesso andiamo avanti.
3: Quindi io avrei ringraziato il maestro di essere qui con noi. Insomma, chi è Giampaolo Chiti?
4: E qui era la risposta autorizzata dal maestro, che suonava così. Chi è Giampaolo Chiti? Alla SIAE ci sono 725 miei pezzi registrati, e l'ultimo pezzo è del 2015 per mandolino e chitarra, e si intitola Doppelgänger, in tedesco vuol dire sosia. È raro trovare un duetto per questi strumenti. Io ho scritto spesso per complessi inusuali, per esempio una mezzo soprano, viola e pianoforte, ed uno per corno inglese e pianoforte. Mi sento eclettico, di nessuna scuola, mi piace definirmi un immaginifico alla Gabriele D'Annunzio, un verso di Palazzeschi, sono il saltimbanco dell'anima mia. Oppure, con la parafrasi di un famoso detto latino, musicus sum, nil musicale mili alienum puto, che vuol dire sono un musicista, nulla che non sia musicale mi è alieno. Io mi ritengo un autodidatta. E c'è un pezzo che mi autopresenta molto bene, si chiama Kinamama. In swahili vuol dire mamma, ma io allora non lo sapevo. Il suono della parola mi portava in Africa, e su questo suono scrissi un pezzo per strumenti occidentalissimi, due flauti e pianoforte, che però si muovevano con il suono e il linguaggio musicale africano. I flautisti cantano mentre suonano, ed in questo pezzo è impiegato anche questa potenzialità. Tempo dopo lo feci sentire a un amico africano, e lui riconobbe effettivamente il profumo musicale della sua terra d'origine.
3: Quindi ascoltiamo
4: Kinamama, per due flauti e pianoforte.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo ricordando in compagnia di Don Federico Corrubolo la figura del maestro Chiti, intervistandolo in qualche modo alla nostra maniera. Ci immaginiamo ancora di essere con lui. Abbiamo ascoltato un brano particolare, Don Federico.
1: Sì, abbiamo ascoltato questo brano Kinamama, che lui stesso ha messo come biglietto da visita in questa intervista, e esprime questo eclettismo tra strumenti, come lui li chiama, occidentalissimi, due flauti e un pianoforte effettivamente, ma linguaggio musicale etnico, diremmo oggi, africano. E lui stesso si presenta così in queste note, che, alle quali lui aveva dato il suo assenso dopo che io le avevo ascoltate dalla sua voce, sistemate per iscritto e rilette in sua presenza.
0: E proseguiamo la nostra intervista col maestro Chiti tramite appunto Don Federico. Parliamo di improvvisazione. La domanda che era rivolta al maestro Chiti era questa: è persona nota nel mondo della musica contemporanea, ma pochi sanno che si dedica anche all'improvvisazione.
1: E la risposta sarebbe stata questa: è così. Ma per essere più esatti, io già da molti anni mi dedico a questa particolare forma di composizione, l'improvvisazione. E per improvvisazione intendo l'esecuzione di una musica nel momento stesso in cui si crea. E quindi è legata al solista, all'esecutore che improvvisa, ed è un pezzo completamente nuovo, oppure, secondo la tradizione, nasce da un tema dato come materiale per improvvisazione. A questo punto il maestro prevedeva un altro brano scritto da Schumann su questa pratica dell'improvvisazione. Poi elenca i requisiti per un buon improvvisatore e dice così: i requisiti essenziali per praticare questa rielaborazione sono due: la dotazione musicale e la conoscenza della tecnica compositiva e pianistica. La seconda la devo personalmente al fatto di essere stato allievo di Carlo Zecchi, Vera Belcredi ed Arturo Benedetti Michelangeli.
0: E io a questo punto avrei chiesto al maestro un ulteriore ascolto per farci un'idea più completa di queste metamorfosi musicali.
1: E la risposta era questa: propongo all'ascolto alcuni brani della mia raccolta Misunderstanding Mozart, equivocando Mozart. Sono 6 improvvisazioni pianistiche registrate su temi mozartiani che vorrei far ascoltare prima del brano in modo tale da renderli più riconoscibili. E il primo si intitola Workshy, che significa sfaccendato, ed è tratto dall'aria che apre il Don Giovanni, Notte e giorno faticar. Il linguaggio è libero, è al limite del jazz, gli accordi sono ampi e il tema è all'inizio.
0: Quindi ascoltiamo di Mozart Notte e giorno faticar, e a seguire di Chiti Workshy.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo omaggiando il grande Giampaolo Chiti in compagnia di Don Federico Corrubolo, suo allievo, sulla scorta di una intervista che avevamo preparato e con risposte che il maestro aveva già pronte, che il nostro Don Federico sta interpretando per lui. Cosa abbiamo appena ascoltato, Federico?
1: Abbiamo ascoltato Work Shy, da questa raccolta che si chiama Misunderstanding Mozart, Fraintendendo Mozart, in cui il maestro improvvisa su brani di Mozart e ci sta intrattenendo sull'improvvisazione, che spiega l'unione di due ingredienti che sono essenziali tutti e due. Intanto uno deve saper suonare, deve saper jouer le piano, deve sapere proprio giocare col pianoforte, e poi bisogna avere la conoscenza della tecnica compositiva, perché nell'improvvisazione la composizione si fa mentre si esegue il brano, è annientato lo spazio tra ideazione, progettazione, scrittura ed esecuzione, tutto in un attimo, tutto contemporaneo. E quindi gli domandavamo alcune cose su questa
0: tecnica. Se fosse una pratica solo pianistica,
1: cosa ci avrebbe risposto? E qui c'era un'altra domanda, no, che avevamo pensato.
0: Quindi come avviene l'improvvisazione e se fosse appunto una pratica solo riservata al pianoforte?
1: E la risposta era questa. Di solito il pianoforte ci vuole perché ha un potenziale enorme da più possibilità. E poi dicevo che ci vuole dotazione tecnica e invenzione, cioè fantasia allo stato puro. Entrambe le cose, se apprese dall'infanzia, funzionano insieme. In età classica, nel Settecento e per quasi tutto l'Ottocento, era un vero e proprio spettacolo, seguito con grande interesse. Oggi l'hanno conservato soltanto gli organisti alla fine dei concerti. Il titolo ufficiale del corso di organo in conservatorio era Organo e composizione organistica, ma nell'esame in realtà era improvvisazione su un giro armonico. E in tempo reale, nell'improvvisazione, si deve pensare al tema come a un materiale da costruzione, note, intervalli, accordi, passaggi, eccetera, e alla costruzione come tale, materiale, progetto e edificazione in real time, in modo che non appaiano ripetizioni, sbavature o incertezze. Il tutto in un linguaggio musicale ben definito e riconoscibile.
0: E cosa avremmo ascoltato?
1: Avremmo ascoltato il terzo brano.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Sì. Abbiamo pensato col maestro di un altro brano di Misunderstanding Mozart, questa raccolta di brani che sono improvvisati, non sono provati, sono proprio come sono nati, così sono stati immediatamente registrati. E il numero 3 di questa raccolta prende spunto dall'atto secondo delle nozze di Figaro, l'aria di Cherubino Non so più, e il maestro diceva in forma di tango argentino. Infatti il brano, prima ascoltiamo qualcosa del Non so più delle nozze di Figaro, e poi dopo il brano che si intitola Unlikely Tango.
2: Non so più cosa faccio, or ti fa corazzo, o ti ghiaccio.

0: Siamo in compagnia di Don Federico Corrubolo per ricordare il grandissimo Giampaolo Chiti a qualche mese dalla sua scomparsa. Stiamo facendo questa intervista particolare sulla scorta degli appunti che il maestro ha lasciato a Don Federico. Andiamo avanti, Federico.
1: Sì, allora, dopo questo brano, che lo ricordo, questi sono improvvisazioni, sì. Quindi non è che lui si è messo a scriverli e poi li ha eseguiti, ha attaccato il registratore e si è messo a suonare, quindi in maniera del tutto immediata. E poi c'era ancora un'altra domanda che proprio doveva mettere un po' il dito nella piaga, penso i nostri ascoltatori.
0: Se fossero state appunto variazioni sul tema.
1: Appunto, potrebbe dire che si trattano solo di variazioni su un tema dato. E la domanda era che cosa avrebbe risposto, e lui avrebbe risposto questo: il mio concetto di rielaborazione differisce nettamente dal genere delle variazioni sul tema, perché nelle variazioni il tema è modificato, trasformato, per l'appunto variato. Nella mia lettura il tema non è variato affatto, le note del tema non sono proprio toccate. Il tema viene collocato all'interno di un brano che ha una sua autonomia, una sua vita propria, un suo clima particolare. Un brano che non è in funzione della citazione del tema d'autore, anzi, semmai il contrario, è il tema d'autore che a un certo punto è impiegato all'interno del brano perché è funzionale ad esso. Per questo, forse più si può parlare di metamorfosi.

0: E naturalmente, domanda a seguire, esempi musicali da proporre ai nostri ascoltatori.
1: E qui il maestro diceva: propongo il quinto brano della mia raccolta, Misunderstanding Mozart, che si intitola Levitation ed illustra molto bene questa prospettiva. Il pianoforte cita le sonorità del sitar indiano alla Ravi Shankar, per così dire, e il pezzo vive di questa evocazione. Al suo interno viene collocato il tema dell'aria di Don Ottavio nel Don Giovanni, Dalla sua pace, che si inserisce in forma dilatata e straniante in questo paesaggio sonoro, come si può capire bene ascoltando la veste mozartiana originale.

quando ho ascoltato questo brano dicevo adesso arriva il tema, adesso tranquilli, non arriva, perché quello che importa è proprio il brano musicale in sé. A un certo punto, alla fine, quando ormai uno dice vabbè, sarà passato

0: che interviene, quindi è anche questa un po' un'improvvisazione, una metamorfosi, no? Una trasformazione. Lui parla appunto di questo, non si tratta di una variazione perché lì il tema viene toccato, viene maneggiato, invece nelle sue improvvisazioni il tema si ripresenta senza nessuna variazione. E qui avevamo in mente un'altra domanda, no?
1: Sì, Luigi, la domanda sarebbe stata questa appunto. Maestro, lei ci ha detto che l'improvvisazione nel 700 e nell'800 era un vero e proprio spettacolo. Cosa vuol dire?
0: Allora, il maestro avrebbe risposto questo. Vuol dire che era il momento in cui le abilità tecniche e creative dell'esecutore si manifestavano allo stato puro. E ciò avveniva spesso durante le cadenze dei concerti, verso la fine del primo e dell'ultimo movimento, dove si viveva quel particolare momento improvvisativo di cui ho parlato. Ora, non tutti erano allo stesso livello. Le cronache di quei tempi parlano di solisti piuttosto maldestri che durante le loro improvvisazioni finali distruggevano la buona prova fornita fino a quel momento, rovinando la loro esecuzione. I temi della cadenza comunque dovevano essere riconoscibili.
1: Cosa ascoltiamo?
0: Allora, anche a questo punto la domanda era stimolante e la risposta altrettanto provocatoria. Il maestro voleva fare questo, voleva proporre all'ascolto un tema mozartiano molto riconoscibile, di cui stavolta non forniamo l'anteprima perché è talmente noto che gli ascoltatori non avranno difficoltà a riconoscerlo. È il quarto brano della mia raccolta e qui è intitolato Saudade. Nostalgia.

0: Ed era Saudade da Misunderstanding Mozart di Giampaolo Chiti, che certamente i nostri ascoltatori avranno riconosciuto nel tema della Sinfonia in Sol minore numero 40, K550, un tema universalmente noto che il maestro avrebbe simpaticamente omesso di mettere prima dell'ascolto per così per stimolare i suoi ascoltatori.
1: A questo punto avrei chiesto al buon Chiti, finora abbiamo parlato appunto di Misunderstanding Mozart, ma lei maestro è andato a trovare altri compositori con le sue rielaborazioni strumentali, è accaduto proprio così?
0: Sì, sono andato a trovare altri compositori, l'ho fatto, ma in maniera diversa. Nell'ambito delle mie improvvisazioni ho messo insieme una serie che ho intitolato Du côté de, dalla parte di, riecheggiando il romanzo di Proust dalla parte di Swann nella Recherche de Temps Perdu. Qui non c'è un tema vero e proprio da impiegare come materiale da costruzione, ma ci spostiamo sull'improvvisazione pura, cioè un rivisitare, un riproporre, mettendosi negli occhi di e nei panni di.
1: Allora, cosa avremmo proposto all'ascolto?
0: Avremmo proposto quattro ascolti di questa raccolta Du côté de. Però forse possiamo fare anche noi quello che aveva fatto il maestro con il brano precedente, cioè farli ascoltare e poi rivelare i nomi dei compositori a quanto ai quali il maestro Chiti si è messo per stare du côté de, dalla parte di, un po' come Debussy che metteva il titolo alla fine dei preludi invece che all'inizio. Quindi qui ci limitiamo a dire che da questa raccolta du côté de ascolteremo il numero 5, il numero 6, il numero 7 e il numero 10. Buon ascolto!

0: Siamo in compagnia di Don Federico Corrubolo per ricordare in questa maniera un po' particolare il grandissimo Giampaolo Chiti, compositore di altissimo profilo. Sveliamo un po'
1: allora,
0: il mistero.
1: Allora, i nostri radioascoltatori sicuramente avranno fatto le loro considerazioni, allora siamo pronti come in una specie di reality radiofonico
0: a svelare
1: i titoli dei brani. Numero 5, il titolo del brano è Haydn Rondò. Numero 6, mozartiana. Numero 7, notturnalia, qualcosa di tipo Chopin, una cosa così. Numero 10, ecco, Franz Consolation, è qualcosa che riecheggia in qualche modo Liszt, ecco.
0: E abbiamo ripercorso tramite Don Federico presente in qualche modo il maestro Chiti alcune rotte possibili nel mare infinito dell'improvvisazione musicale. Arte oggi rara, ma un tempo molto diffusa. Rara sì per quanto riguarda il versante tra virgolette accademico. Come possiamo congedarci ora? Quale ascolto possiamo offrire ai nostri amici alla fine di questa navigazione così interessante e ricca?
1: Ecco, questa domanda l'ho fatta anch'io al maestro e la sua risposta è stata questa. Direi con un ultimo passaggio. Dopo aver ascoltato improvvisazioni su temi di Mozart, dopo esserci messi accanto ad altri compositori per parlare con la loro lingua, è forse il caso di chiudere con un'improvvisazione libera da ogni riferimento, musica allo stato puro. Anni fa ero a Capri con mia moglie e mi chiesi: ma perché Capri è Capri? Perché è così famosa? Per scoprirlo mi alzai all'alba e andai al bordo di uno strapiombo sul mare. C'era uno stormo di gabbiani che stridevano e poi si levavano in volo, in silenzio, senza muovere le ali, volteggiando liberamente portati dal vento.

mi rimase come una fotografia della mente. A distanza di qualche anno, però, non subito, una volta mi capitò con una signora di conversare su capri e alla fine mi commissionò un pezzo per lei. Associai capri a questa sua richiesta e il giorno dopo, in una sala di registrazione, mi sedetti al piano, feci attaccare i registratori ed improvvisai una musica allo stato puro, senza più referenti mediati o immediati. Una descrizione dei miei sentimenti, proprio come nel primo movimento della Pastorale, la sesta di Beethoven, dal titolo Sensazioni all'arrivo in campagna. E il brano si intitola Gabbiani.

0: con questo terminiamo anche la nostra,
1: il nostro omaggio, sì,
0: sì, il nostro percorso artistico, musicale, compositivo. C'è una cosa che vorremmo dire ai nostri radioascoltatori: quest'ultimo brano è stato fatto ascoltare anche al termine del suo funerale nel Tempio di San Biagio a Montepulciano, e a me piace pensare che ora, fra quei gabbiani che volteggiano nella musica pura del cielo, ci sia anche lui e lì vicino sua moglie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, seconda ed ultima giornata del concistoro straordinario dei cardinali con il Papa in Vaticano. Nuove scosse di terremoto in Venezuela, è corsa contro il tempo per salvare le persone sotto le macerie, arrivano aiuti da tutto il mondo, tensioni ad Hormuz, l'Iran attacca un mercantile nel Golfo, gli Stati Uniti un deposito di missili in Iran, per Teheran violato il memorandum d'intesa per la tregua. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Come avete sentito, oggi seconda giornata del concistoro straordinario dei cardinali, in tutto 178 convocati dal Papa in Vaticano. È atteso per stasera l'intervento conclusivo di Papa Leone. Ieri, nell'intervento introduttivo, il Papa ai porporati ha chiesto franchezza e lealtà e un sostegno forte, esplicito e pubblico, e nella messa di apertura di ieri ha sottolineato l'importanza di essere costruttori della comunione di Cristo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico Papa Leone ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
3: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
2: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
3: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
2: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
1: Gli esteri, torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. I morti al momento sono 920, circa 50.000 i dispersi, un centinaio gli edifici crollati alla Guaira, epicentro del sisma. Aiuti stanno arrivando in Venezuela da tutto il mondo, gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni e mandato i Marines. Al lavoro un centinaio di operatori anche della missione italiana. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
4: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata due nuove scosse hanno colpito il paese, una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita in uno dei quartieri ricolpiti della capitale. Drammatico il bilancio provvisorio, che è salito ad almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, sebbene quest'ultimo sia un dato incerto. Di sicuro ci sono centinaia di cittadini stranieri tra i morti, ed ora c'è da fronteggiare anche il dramma dei senza tetto, con migliaia di famiglie impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazioni. Sul campo si contano 1.000 soccorritori provenienti da 18 paesi nell'ambito di una mobilitazione globale coordinata dall'ONU.
1: E la Presidenza della Chiesa italiana ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità, coordinate da Caritas Italiana in contatto con Caritas Venezuela. Michele Raviar ne ha parlato con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana.
5: Caritas ha subito attivato la propria presenza. Fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili.
6: Di cosa c'è bisogno in questa prima fase dell'emergenza?
5: L'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare, attraverso un'assistenza di distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità in più con questa ulteriore emergenza.
1: È un momento difficile, Papa Leone è informato della situazione, prega con tutta la Chiesa, ha inviato aiuti per la prima emergenza, ora è il momento della carità, della solidarietà e di aiutare. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Ortega Martin, in un video messaggio dedicato alla situazione dopo il sisma. Domani a Roma, nella chiesa di San Nicola in carcere alle 18, ci sarà una messa in spagnolo per il Venezuela. E andiamo in Iran, dove torna la tensione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi reciproci contro una nave mercantile nello stretto da parte di Teheran e contro una fabbrica di missili da parte americana. Il Ministero degli Esteri di Teheran afferma che sono stati violati la Carta delle Nazioni Unite e il Memorandum d'intesa. Droni iraniani contro il Bahrain nelle ultime ore. Il servizio di Marina Tomarro.
7: Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto il presidente americano Trump. Ma l'Iran accusa Washington di aver violato la tregua. Una petroliera è stata colpita da uno sfidante non identificato nello stretto, lo ha riferito il centro operativo marittimo del Regno Unito dell'esercito britannico, affermando che l'equipaggio della nave era al sicuro e che non sono stati segnalati danni ambientali. Nessuno ha rivendicato l'attacco. Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco in flagrante violazione della propria sovranità. Intanto i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran iraniani, questa mattina hanno annunciato di aver attaccato obiettivi USA nella regione dopo le operazioni americane contro il territorio della Repubblica Islamica.
1: Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto attraverso negoziati bilaterali, è quanto afferma il primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso dal Dipartimento di Stato americano. E nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco a una fabbrica che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa di Mosca, parlando di un obiettivo legittimo. Ed ora l'emergenza caldo nei pronto soccorso italiani. Accessi in aumento del 10-15% nelle grandi città per l'ondata di caldo eccezionale che ha investito in queste ore tutta l'Europa, con temperature sopra la media. In Francia sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure. E ora la pagina della cultura, un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico. È il restauro della Loggia di Raffaello, presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Ce ne parla Paolo Ondarza.
8: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della Loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
9: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
8: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.
1: Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione alle 3.
10: Radio Vaticana Italia 105 FM.

di Herman Hesse, L'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le due lussuose poltrone furono avvicinate e i due gruppi riuniti. «Chi sono i signori, lo so già», disse cortesemente lo straniero col suo accento del nord. «Su noi due non c'è molto da dire. Io vengo da Bremen e non sono né uno studioso né un artista, bensì un semplice commerciante. Ho affari a Milano e poiché mia figlia aveva tanto sentito parlare dell'Italia e aveva una gran voglia di fare un viaggio, l'ho presa con me scegliendo questo bel itinerario. Così, di passaggio, posso visitare la città di Chur, dove abita e lavoro mio vecchio amico, uno dei Grigioni. Con lui, molto tempo fa, sono stato nelle Indie orientali». «Certo che avete girato un bel po'», riconobbe il marinaio, e si misero a discutere di quanto strano sia il modo in cui gli uomini possono incontrarsi, perdersi e ritrovarsi, e ognuno aveva un qualche esempio da raccontare. Il filologo iniziò un'animata conversazione con il suo senatore, che anche gli altri stettero ad ascoltare, nella quale l'esperienza del vecchio commerciante bilanciava in modo divertente la curiosità e l'erudizione del candidato. Il pittore se ne rimaneva tranquillo ad ammirare la splendente distesa, sfiorando con lo sguardo la fanciulla di Bremen, e se solo abbassava un po' gli occhi poteva osservarne il capo immobile nel blu e il volto girato da una parte, non più celato dal velo, che se ne stava imperturbabile nel pallore brunastro sotto i capelli biondo scuro davanti ai suoi occhi incantati.

0: Vedeva il nobile portamento della nuca sottile, le grandi sopracciglia sopra gli occhi seri, il naso delicato e la bocca rosso vivo, finemente tratteggiata. Tutto ciò non corrispondeva affatto all'immagine che si era fatto di una bellezza del nord, ma era in tutto e per tutto estremamente affascinante. Ammirò la naturalezza del suo comportamento e la signorilità dei suoi movimenti. Ammirò la silenziosa impassibilità con la quale, durante i vari discorsi, girava la testa intelligente verso il paesaggio. Ammirò la calma, la freddezza e i modi misurati di una ricca dama, ben educata e abituata ai viaggi e alla società. E tuttavia qualcosa in lei lo commuoveva, come se dovesse sentire una tenera compassione per lei che gli era di gran lunga superiore e che di certo non vedeva in lui se non un giovane timido e goffo, vestito poco elegantemente, che faceva il suo primo viaggio. Ciò che lo inteneriva era forse il lieve contrasto tra il suo aspetto freddo e controllato da perfetta signora e la sua grande giovinezza. Lui stesso, che accanto a lei sembrava uno scolaretto e uno zero per antonomasia, era di sicuro più vecchio di 3-4 anni. Sull'altra riva, tra il verde, occhieggiavano città, tra le montagne ribollivano le nuvole. I gabbiani sfioravano la chiatta e lanciavano a tratti delle brevi grida acute, un po' gracchianti. Mentre la conversazione languiva per un attimo, si sentì risuonare da lontano, dalle montagne, uno yodla, melodiosamente puro, che si ripeté più volte e si smorzò sull'acqua tranquilla. «Hai sentito?» gridò fremente il candidato. «Cantavano uno yodla dalla Svizzera! Non è vero, marinaio?»
1: «Certamente!» sorrise il vecchio. «Non l'ha mai sentito?»
0: «No! Lo sentiamo per la prima volta! Che suono!»
1: «Beh, se ascoltate volentieri cose del genere, allora rivolgetevi qui al mio amico Tobla. Viene dal cantone di Appenzell e se ne intende!»
0: Essi allora pregarono vivacemente l'uomo, che durante tutta la conversazione aveva mantenuto un silenzio discreto ma attento, di far sentire la sua arte.
1: «Va bene», rise allegramente, «se non è troppo ordinario e se non dà fastidio alla signorina».
0: «Cosa dici, Christa?» chiese il commerciante, e anch'essa pregò lo svizzero. Questi si alzò, si fece un po' da parte e iniziò a cantare.

Lasciò che le note si gonfiassero, diede in falsetto, le fece calare lentamente, poi zampillare in fretta. Lasciò che si lamentassero e che esultassero selvaggiamente, sicché l'intera, sterminata valle sembrò esserne piena. Tutti ascoltavano meravigliati e stranamente rapiti. Quel canto singolare era così primitivo e nello stesso tempo artistico, ricolmo dello spirito di un popolo di pastori felici e fieri, come se provenisse da antichi secoli, e pur tuttavia si adattava alla giornata e al paesaggio come il colore del lago, il sole e la corsa delle nuvole. L'uomo cantò ancora. Una serie di note rapide, intrecciate e varie, interrotta a tratti da un grido selvaggio di uccello rapace che terminava melodiosamente con lunghi e ondulati lamenti.

Dopodiché si risedette al suo posto e rispose con un sorriso tranquillo e furbo alle lodi entusiaste dei suoi ascoltatori. La ragazza parve trarre dai suoi suoni un piacere particolare. Suo padre annuì lieto verso di lei e disse: «In nessun altro luogo il canto risuona meglio e più degnamente che sull'acqua. Peccato

Jonas propose un vecchio e grossolano canto goliardico che sarebbe stato più adatto a loro due e alla loro condizione, il pittore rifiutò sdegnato e, per prevenire ogni contestazione, iniziò da solo e all'improvviso. Tutti si accorsero che quando si trattava di cantare, il giovane silenzioso aveva la lingua sciolta. Guardando in basso davanti a sé, cantava con bella e sicura voce di tenore la magnifica aria con forza e decisione. Il filologo faceva da seconda voce ed entrambi fecero onore al bellissimo lied. Il pittore avrebbe desiderato che il lied avesse 20 strofe anziché solo 3. Si animava tutto cantando e provava una dolcissima sensazione di felicità, come se il suo canto fosse indirizzato solo alla bella fanciulla e fosse un saluto e una confessione. E quando alla fine cantò «Bis das hic viderum cum», le parole gli morirono in gola e provò una stretta al cuore. Infatti, per quanto a lungo potesse ancora durare, la barca sarebbe arrivata a riva. Il barcaiolo sarebbe ritornato indietro, la sua bella avrebbe proseguito in carrozza, egli stesso si sarebbe incamminato per un'altra strada e tutti si sarebbero dispersi ai quattro venti come se nulla fosse mai esistito.

Per il momento, tuttavia, l'attimo incantevole era ancora il presente ed ebbe la felicità di poter scorgere un eco del suo canto sul volto della fanciulla. Veramente, essa lasciò che a ringraziare fosse il padre, che subito li pregò di cantare ancora, ma l'estraneità e la freddezza erano in certo qual modo scomparse dal suo volto. Essa lo guardò, lui che finora aveva costretto in una gelida lontananza con la sua severa distinzione, con espressione di calda gratitudine e di approvazione. Il pittore sentiva bene che anche così lei non lo considerava affatto un suo pari, ma il ghiaccio era stato rotto e al suo posto era comparsa una sorta di umana comprensione, di benevola accettazione, perfino di ammirazione. Ora avrebbe saputo ancora qualche altra bella e dolce canzone e gliele avrebbe cantate tutte anche troppo volentieri, ma stavolta Jonas Fink insisté. Basta con la commozione, adesso era la volta di qualcosa di divertente. Anche il marinaio e lo svizzero erano d'accordo e così i due cantarono una tonante canzone goliardica che parlava di birra, risse e debiti che al pittore non veniva dal cuore. E questa volta la bella rise, batté le mani e divenne tutta allegra. Ma lui, per quanto gli facesse piacere procurarle una gioia e ascoltare il suo applauso, a lui piaceva molto di più lo sguardo pensieroso di prima. Improvvisamente la barriera era di nuovo tra loro e stupidamente pensò che lei non ridesse solo per il canto, ma che si prendesse gioco dei cantanti, da lei ritenuti dei futili studentelli. L'ultimo passeggero, ristorato dalla dormita sopra i sacchi, si unì a loro e attirò l'uomo di Appenzell in una conversazione d'affari. I due di Bremen, con le loro bellissime sedie, si trassero nuovamente da parte, anche se non nella inaccessibilità di poco prima. «È una strana sensazione», disse Fink al commerciante di Bremen, «quella di ritrovarsi in viaggio insieme con degli estranei che probabilmente non si rivedranno più». Questi sorrise e annuì. «Già, in viaggio non può essere altrimenti e quindi bisogna imparare ad adattarsi a vicenda godendo, se possibile, l'uno dell'altro e non si deve voler trarre da un incontro fortuito qualcosa di più

di un beneficio momentaneo. Queste parole erano state dette cordialmente e con naturale spontaneità, ma il giovane pittore, con la sensibilità sospettosa dell'innamorato, volle vedere in esse un monito e un avvertimento dell'anziano signore, come se questi temesse che i due volessero approfittare dell'opportunità di questa conoscenza di viaggio e cercassero di prolungarla in modo sconveniente. «Poiché sono un pittore», disse lentamente, «il momento attuale mi appare come un quadro magnifico. Il lago meraviglioso, le Alpi lontane, e per procurare un piacere a se stesso e a noi, il Signore Dio non solo ha creato oggi una giornata straordinariamente bella, ma ha anche riunito su questa barca delle persone che amano il bello e che sanno goderne. Così questo paio d'ore della nostra attraversata, che io non dimenticherò mai, sono come un bel quadro, in sé perfetto, che si può ritenere nella memoria, ma che, come ogni quadro, raffigura soltanto un singolo attimo isolato. Esso è puro presente, non turbato da alcuna relazione con il passato e neanche da intenzioni o solo speranze di rapporti nel futuro». L'affabile signora ascoltò con leggero stupore l'inaspettato discorso del giovane, rimasto finora così silenzioso. Poi rispose con un gesto cortese. «Molto bene, signor artista. Un po' l'ho capita, spero, e le do ragione. Del resto, voi potete essere pienamente soddisfatti di questa nostra attraversata, perché non avete solo goduto, ma anche dato. Io invece non posso nascondermi che in queste ore ho goduto di molte cose belle, ma di mio non ho dato alcunché».

I due giovani lo interruppero schermendosi e proprio il pittore non era affatto dell'opinione di aver meno ricevuto che dato durante il viaggio, ma non osò rivelare questa convinzione che poteva suonare come un complimento alla bella giovane. «In ogni caso», continuò l'anziano commerciante, «non vorrei perdere l'unica occasione per dimostrarvi la mia gratitudine e le mie buone intenzioni e prego i signori di tenerci ancora lieta compagnia a pranzo dopo il nostro arrivo a terra». Vizeca, per quanto la prospettiva di un'altra ora da trascorrere vicino alla giovane donna lo allettasse, era fin troppo sprofondato in un tormento interiore al pensiero della separazione da poter accettare serenamente l'invito e rallegrarsene. Se avevano potuto procurare una gioia ai signori con i loro canti e dimostrarsi degni della loro compagnia, adesso questo divertimento non doveva essere comprato con un pranzo o una cena. Gli sembrava con ciò di dare alla bella straniera il diritto di considerarlo con disprezzo, come se fosse un povero diavolo e un goliardo. Perciò con la sua risposta diede nuova occasione di meraviglia. «Stimato signore», disse infatti con gran serietà, «il suo invito generoso è più di quanto ci siamo meritati. Noi abbiamo cantato per nostro proprio diletto. Mi dispiacerebbe dover accettare da lei qualcosa che non ho meritato e che non avevo intenzione di ottenere». «Ma caro signore», esclamò stupito il commerciante, «non parlerà sul serio?» Jonas Fink intervenne subito con decisione. «Naturalmente non parla sul serio. Lui deve sempre comportarsi così solennemente. Caro Gustel, perché non dovremmo cenare con i signori? Su, non essere ridicolo. Tra un po' siamo a riva». Restarono intesi così, mentre tutti si affollavano a prua a guardare il posto d'attracco, dove, sotto alti olmi, c'era una piacevole locanda dalle finestre scintillanti che nascondeva la strada per la città più vicina. Era già pomeriggio avanzato quando la barca attraccò a terra e lasciò liberi i propri ospiti. Il marinaio stesso trasportò i pochi bagagli dei signori verso la locanda e ritornò soddisfatto della ricompensa alla sua imbarcazione, dove mise subito da parte le preziose sedie, ricoprendole con cura con una tela di lino. L'uomo di Appenzell e l'altro abbandonarono salutando la compagnia e si allontanarono. I due amici pagarono al marinaio il dovuto, lo salutarono e diedero una mancia ai rematori come avevano visto fare al senatore. Poi portarono i loro zaini alla locanda nella quale era già sparita la signorina, mentre il padre trattava nell'atrio con l'oste. Uscì fuori guardandosi attorno, scorse i due amici in attesa e gridò loro: «Purtroppo devo pregare i signori di avere un po' di pazienza, possiamo mangiare solo tra un'ora. Ma conto su di voi, cercate di non annoiarvi mentre io nel frattempo mi riposerò un po'». Si congedarono in fretta e Fink disse di avere una gran voglia di fare una remata a due. Vizeca lo convinse con facilità a sedersi da solo nella barca dell'oste, dove l'amico, con divertimento di due ragazzi che stavano a guardare, cominciò a trafficare impetuoso e maldestro attorno agli insoliti remi, tanto da sollevare alti spruzzi d'acqua.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Le ore 15 torna l'informazione della Radio Vaticana. È terminata intorno alle 13 la terza sessione dei lavori del Concistoro straordinario convocato da Papa Leone in Vaticano. Nessuna dichiarazione all'uscita da parte dei porporati. I lavori riprenderanno alle 16, attesa questa sera l'intervento di Papa Leone XIV. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che il recupero del servizio elettrico ha raggiunto il 60% sul litorale del paese. Per la distribuzione idrica è stata raggiunta la saturazione. Coperture per le necessità alimentari e le operazioni di soccorso mantengono l'assoluta precedenza. Due tempeste tropicali hanno colpito il Giappone occidentale, portando piogge intense, alluvioni e frane. Un uomo è rimasto ucciso, quattro sono i feriti a causa del crollo di un edificio. Le forti piogge hanno inoltre provocato gravi disagi e interruzioni nei trasporti, tra cui treni e voli. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra circa un'ora.

0: che mi colpiscano pure. Non hanno nulla di ciò che voglio.
1: Nulla di ciò che voglio.
0: Ma tu colpiscimi al cuore. Sì, perché l'amore copre ogni sbaglio.

0: Le 16, l'informazione della Radio Vaticana. La sala stampa della Santa Sede ha reso noto che i gruppi durante la terza sessione di lavoro del Concistoro hanno riflettuto sulle profonde fratture del nostro tempo. I porporati hanno evidenziato il pericolo della mancanza di senso e di relazioni significative, infine la sfida dell'intelligenza artificiale e la necessità di individuare valori umani condivisi. Un neonato di appena 18 giorni è stato tratto in salvo dalle macerie di un edificio crollato 32 ore dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. Subito dopo è stata tratta in salvo la mamma del piccolo. Emergenza caldo, si sono sfiorate temperature record nel nord-est dell'Europa, massima allerta in Francia, Svizzera, Germania, Austria e Ungheria. Oggi e domani bollino rosso in 18 città italiane, arancione per 6, il picco sarà previsto per lunedì. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno. According to the Houthi
3: Pantheon in semblance of
4: the
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Periferie, un racconto troppo spesso incentrato sui temi di degrado, violenza, povertà. In occasione della giornata delle periferie che si celebra il 24 giugno, l'impresa sociale Con i Bambini lancia il primo spot in Italia interamente animato, realizzato in collaborazione con la scuola italiana di comics e lo scrittore Claudio Morici. La scelta del fumetto, da sempre tra i linguaggi più vicini alle giovani generazioni, rappresenta uno strumento efficace per parlare di territori complessi con uno sguardo nuovo, capace di unire immediatezza, creatività e profondità narrativa. Per parlarne abbiamo in collegamento Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Benvenuto Rossi Doria.
7: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
6: Ecco, partiamo proprio da questo progetto, uno spot, una campagna dedicata ai giovani, dedicata alle periferie.
7: Sì, ci tengo a dire che è una campagna che accompagna le azioni, non è una campagna a sé stante, accompagna un cantiere di 50 milioni di euro che è il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa, che riunisce il governo, le fondazioni di origine bancaria ed il terzo settore, investono in 15 quartieri particolarmente difficili di altrettante città, mostrando la possibilità di un modello integrato da 0 a 18 anni, coinvolgendo le famiglie, le scuole e tutto il civismo educativo di questi territori. E quindi intanto si fanno le cose per 4 anni con il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa e poi si fa insieme la campagna che mostra cosa? Mostra che le periferie sono anche, anzi soprattutto, uno straordinario luogo di attivazione dove i ragazzi possono organizzarsi, le famiglie riscoprire la speranza, dove è possibile contrastare il degrado realizzando sogni, studiando meglio a scuola, facendo teatro, facendo sport, facendo cinema, facendo fumetti, creando la possibilità di espressione, di studio e di emancipazione lì dove è più difficile. Siamo un paese ricco che fa pochissimi figli, con tra un quarto e un terzo dei nostri bambini e ragazzi che sono o in povertà assoluta, 1.300.000 in tutto, o in povertà relativa, oltre 2 milioni. Ebbene, per poter realizzare qualunque cosa è una nazione che deve far sì che questa parte del nostro futuro si riattivi. E quindi questo fumetto cerca di distruggere gli stereotipi su periferie sempre brutte, dove succedono sempre cose terribili, e mostrare che sì, succedono queste cose, ma al contempo e ancor più si attivano persone che fanno cose bellissime partendo da condizioni più difficili, e che ci sono centinaia se non milioni di bambini e ragazzi che non hanno all'inizio della vita le stesse opportunità dei loro coetanei, ma che possono essere messi in condizioni anche rapidamente di fare molto bene.
6: Ecco, Presidente, in questo caso dunque un progetto anche tramite un linguaggio, lo dicevamo prima, più vicino ai giovani, creare dunque vicinanze e d'altra parte annullare quella distanza che sembra esserci con le periferie.
7: È proprio questo il messaggio di questo spot, che è un fumetto, ci tengo a dirlo, costruito insieme ai ragazzi, ci dice proprio questo: raccontiamo una storia finalmente diversa, mostriamo quello che è possibile anziché quello che è brutto, quello che riusciamo a costruire insieme, ritroviamo il senso della prima persona plurale del noi contro l'isolamento che ci opprime insieme alle povertà.
6: Grazie, grazie Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Grazie presidente.
7: Grazie a voi.
3: Si vogliono oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
4: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
8: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
9: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
4: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
9: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio che si sono riorganizzati per cercare insomma di far crescere i propri figli al meglio.
6: Quello che stiamo ascoltando è il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. E questo è ciò che racconta appunto il docufilm realizzato da Factanza Media insieme a Cesvi, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del Cesvi, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
10: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante: stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di Cesvi, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione. Quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
11: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
10: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nella nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
11: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
10: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.

0: Scendiamo un po' nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, laddove c'è una città in cui dilaga la povertà alimentare, dove procurarsi cibo fresco e sano è molto difficile, da Tor Pignattara a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi di Roma in cui è più arduo accedere a un'alimentazione di qualità ed equilibrata. Una realtà presente da una ventina di anni è medicina solidale. Ascoltiamo la presidente, Lucia Ercoli.
1: Diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte efficaci ai bisogni primari.
2: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì. Insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
2: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
0: Ci spostiamo ora a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale in crescita che colpisce il 14% delle famiglie, il 12,9% degli individui, spesso descritto come una città a due velocità, concentrandosi principalmente nelle periferie, con una netta separazione tra il centro ricco e le zone disagiate. Nonostante l'immagine di ricchezza, però, aumentano i working poor, lavoratori poveri, e le richieste di aiuto alimentare, con oltre 4.000-5.000 persone che si rivolgono quotidianamente al PAN. Quotidiano. Matteo Zoppa è il coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia. cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati e accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato, insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
2: ecco,
3: diciamo,
2: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.

chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele e Giorgi, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: E allora parliamo di aree interne, perché lo spopolamento di queste aree riguarda oltre il 53% dei comuni e circa il 23% della popolazione. È un fenomeno che risente dell'invecchiamento demografico, delle migrazioni di tanti giovani che lasciano appunto le aree interne per andare nelle città, e dalla distanza anche di servizi essenziali come le scuole, l'ospedale e i trasporti. C'è un però, perché la Fondazione Con il Sud ha lanciato un'iniziativa, un premio nei confronti dei comuni che mettono in campo iniziative proprio per convincere gli abitanti a rimanere. E allora diamo un altro po' di dati. Nel 2013 è stata attivata la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Complessivamente si tratta di 124 aree di progetto per circa 1900 comuni, in cui vivono circa 4 milioni e mezzo di persone. L'obiettivo è dare più servizi, trasporti, lavoro, per convincere appunto la gente a non andare via. Le cifre in effetti non inducono all'ottimismo. In 10 anni le aree interne hanno perso quasi 700.000 abitanti. Non solo, allora, secondo i dati Istat, entro un decennio l'82% dei comuni di questi territori sarà catalogato in declino demografico, con punte che potrebbero arrivare a superare il 92% nel mezzogiorno. Vi dicevamo, non mancano però delle iniziative concrete per cercare, se non altro, di invertire la rotta. La Fondazione Con il Sud ha lanciato il premio Comune Vivo, e con esso prende il via ufficialmente alla campagna nazionale di comunicazione partecipativa Sud Vivo. Insomma, bisogna cercare proprio di invertire questo trend dello spopolamento, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
3: Io credo che sia un obbligo morale occuparsi del problema forse più grande che abbiamo di fronte. Alcuni pensano che è un problema che affronteranno i nostri figli e i nipoti, invece questo è un problema che nelle aree interne già si tocca con mano, ed è un problema che riguarda tutto il paese. Riguarda il nord, che vede tantissimi giovani andare via. La Lombardia e il Veneto sono le regioni che vedono il maggior numero di under 35 andare via. E se entriamo nelle caserme, nelle scuole, nelle auto che pattugliano le strade di carabinieri e polizia, scopriamo che nelle città del nord ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vengono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Se questo flusso si interrompe, e con lo spopolamento e l'invecchiamento e la denatalità, questo sta già succedendo. Nel 2019 ogni anno c'erano 71.000 meridionali che andavano nel centro nord. Lo scorso anno, nel 2025, sono diventati 41.000. Quest'anno, se il trend che è stato rilevato da Istat nel primo trimestre, diventeranno all'incirca 38.000. In 7 anni questo flusso si è dimezzato. Questo pone un problema non soltanto al sud, ma pone un problema all'Italia. E di fronte a questo problema, o ci arrendiamo o riteniamo il problema non risolvibile, oppure proviamo a stare al fianco, come così come la Fondazione prova a fare, di chi sui territori ci sta provando.
4: Insomma, ripartire dal basso, dai territori, per dare delle alternative a chi vuole rimanere.
3: Sì, perché sui territori finalmente non c'è soltanto qualcuno che spera in un cambiamento e non è disperato, che significa non avere né speranza né avere capacità di azione, ma ci sono persone che oltre ad avere speranze si stanno muovendo, stanno identificando delle possibili strade, e quindi credo che tutti quanti noi che a vario titolo abbiamo una responsabilità dobbiamo stare al fianco di queste comunità per invertire questa tendenza. Oggi premiamo alcuni comuni, non i più bravi comuni d'Italia, perché rischieremmo di andare a supportare ulteriormente comuni già di per sé fortunati, ma comuni che a partire dal 2019, dove c'erano situazioni molto problematiche, stanno migliorando, stanno dimostrando che è possibile invertire la tendenza, e quindi noi vogliamo contribuire a dare anche questo segnale di positività. Se ci si impegna, si lavora insieme, pubblica amministrazione, terzo settore, mondo della scuola, dell'università, c'è la possibilità di invertire il trend e ridare un futuro alle nostre comunità.
4: Ecco, questo però è un lavoro che va fatto assieme alle regioni, all'ANCI, perché da soli non si può fare molto, nel senso che i piccoli comuni spesso hanno bilanci molto ridotti, per cui comunque l'aiuto delle varie organismi regionali va supportato.
3: Noi infatti, quando abbiamo lanciato la nostra prima iniziativa che si chiama Riabitare il Sud, abbiamo adesso già selezionato 4 territori in cui stiamo operando, stiamo progettando con loro, abbiamo sottoscritto un accordo con ANCI in modo tale che l'ANCI possa supportare anche l'azione di questi piccoli comuni che a volte hanno un sindaco, un vigile urbano, mezzo geometra condiviso con il comune vicino. Al tempo stesso abbiamo avviato un'interlocuzione con alcune regioni del sud che stanno finalmente ponendo questo problema nella loro agenda per dire: ci siamo anche noi, abbiamo lo stesso obiettivo, proviamo a immaginare possibilità di collaborazione e di lavoro comune.
4: Insomma, un lavoro di squadra.
3: Sì, che è un lavoro di squadra che io dico sempre, è facile farlo con chi ci è simpatico, con le persone che stimiamo. Dobbiamo imparare a fare il gioco di squadra anche con chi ci sta antipatico.
2: E allora andiamo a trovare alcuni di questi comuni premiati. Collevecchio è un comune periferico di circa 1500 abitanti in provincia di Rieti. Le serie storiche mostrano una tendenza proprio all'invecchiamento, con un indice di vecchiaia che ha segnato un incremento negli ultimi decenni e appunto una forte riduzione di tutti i giovani. Tra l'altro la zona è stata colpita anche dal terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Ma qualcosa sta cambiando lentamente, ci ha detto il sindaco Federico Vittori.
5: Noi abbiamo puntato soprattutto sul creare delle infrastrutture che possano dare dei servizi alla comunità. Per esempio abbiamo fatto un asilo nido, diciamo con mia grande soddisfazione posso dire che funziona molto bene, è un punto di riferimento per le famiglie dove lavorano tutte e due i coniugi. Oppure per esempio abbiamo aperto una piscina comunale, funziona come punto di riferimento, come punto di aggregazione soprattutto in questi giorni dove il sole picchia forte, e tra l'altro mi sembra di poter dire che per esempio alcune persone originarie di Collevecchio che preferivano fare le vacanze altrove, entro certi limiti sono ritornate al paese perché magari hanno questa possibilità in più. Oppure abbiamo rifatto delle strutture sportive dove i ragazzi possono stare, possono socializzare, possono giocare. Per esempio abbiamo rimesso a posto un teatro e ogni tanto qualcuno ce lo chiede per fare delle manifestazioni, diciamo un importante punto di riferimento a livello del mondo della cultura.
2: Ecco, l'importante allora è riuscire a coniugare servizi per le famiglie ma anche cultura anche in un'area interna.
5: Assolutamente sì, perché allora io penso che io parlo sempre di paese e non di borgo, perché il borgo mi dà l'idea di una cartolina ferma a uso e consumo di uno che arriva. Io parlo di paese perché il paese deve essere una cosa viva. Purtroppo se viviamo, come posso dire, il concetto di paese con nostalgia, non possiamo andare avanti, perché per esempio nel mio centro storico c'erano 4 macellerie, 2 negozi di alimentari, altri negozietti, e questo qua purtroppo nel mondo moderno non potrà più esistere, perché ci sono i centri commerciali, perché ci sono addirittura Amazon. Però cercare di mettere su dei servizi può riportare la gente a vivere nei centri storici, e noi tra pochi giorni per esempio apriremo un centro per l'impiego regionale, spero che possa essere un punto di riferimento in questa direzione. Io avevo pure un progetto, diciamo un po', forse un po' utopico, comunque avevamo fatto pure un protocollo d'intesa con la Regione Lazio, che era quello di un campus diffuso per studenti universitari. Il concetto era che il costo di un appartamento a Collevecchio sicuramente non era pari al costo che potrebbe avere a Roma, e poi sul fatto di poter dare una serie di servizi a questi studenti. Proveremo ancora a percorrere questa strada, cioè proveremo a creare degli alloggi e dei servizi in modo da riportare gioventù.
2: Siamo a Santa Maria del Cedro, comune di poco più di 5.200 abitanti in provincia di Cosenza. Qua qualche segnale di ripresa c'è stato, la popolazione è aumentata dell'1,4%, addirittura quella tra i 0 e i 4 anni del 7,7%. E contribuisce a tutto questo la presenza del terzo settore, di un sistema anche di un sistema di accoglienza e integrazione della popolazione straniera, spesso fondamentale appunto in alcuni settori produttivi. Così almeno ci ha detto Pasquale Napolitano, che è assessore al turismo.
6: Noi abbiamo invertito la tendenza creando praticamente un'offerta, generando una serie di servizi che hanno allettato coloro i quali sono venuti a porre la propria residenza all'interno del nostro comune. Tant'è vero che la bilancia è negativa rispetto alle nascite e alle morti, solo però che abbiamo avuto un incremento dovuto al fatto che, avendo ampliato l'offerta turistica, siamo riusciti ad intercettare una serie di residenti che sono venuti a porre la loro dimora nel nostro comune. È stata proprio questa l'offerta che genera la domanda.
2: Ma quali servizi avete offerto di così differente per esempio rispetto ad altri paesi della Calabria?
6: Allora, i servizi che abbiamo offerto sono legati alle scuole di ultima generazione, alla creazione di una palestra, alla creazione di ville e giardini comunali, alla creazione di collegamenti da e per la Marina, all'implementazione e alla promozione dei nostri beni museali, tant'è vero che il nostro comune ha un sito archeologico del VII secolo avanti Cristo, in più ha un castello, il castello di San Michele, che è dell'undicesimo secolo dopo Cristo, con l'acquedotto normanno, le torri che praticamente sono presenti sul territorio.

0: poi attrae anche persone che vogliono lavorare, c'è il lavoro, come siamo per quanto riguarda disoccupazione, occupazione, in sostanza tutti questi servizi poi creano anche benessere?
1: Guardi, le dico con estrema franchezza, in bilancio comunale avevamo messo come addizionale IRPEF in entrata 180.000 euro, abbiamo chiuso il bilancio e ne abbiamo ritrovati 260.000. Questo le fa capire che c'è stata una redistribuzione della ricchezza di oltre 10 milioni di euro che rappresentano gli 80.000 euro in più che sono entrati come addizionale IRPEF. Quindi ecco, il lavoro sostanzialmente è aumentato.
0: Il lavoro è aumentato perché date più servizi e più turismo e più attrattività. È una cosa difficile da fare in Calabria?
1: No, la Calabria è sempre stata bella, la Calabria è sempre stata straordinaria, diciamo che abbiamo dovuto invertire noi la tendenza, e cioè iniziare a parlare bene della nostra terra, e questo sicuramente ci ha aiutato.
0: Ecco, tutto questo però a fronte per esempio di trasferimenti ai comuni che ormai sono decenni che sono in calo, questo voi lo sentite?
1: La finanza oggi è tutta diretta, la finanza derivata è rimasta veramente poca roba. Ultimamente no, siamo stati fortunati perché con i fondi del PNRR abbiamo fatto delle progettazioni che ci hanno aiutato ad implementare anche i servizi, a ristrutturare le scuole. Però diciamo che nel bilancio corrente, che è quello che purtroppo il comune ha come ordine di spese e di incasso, la finanza derivata è veramente al lumicino, mentre al contrario negli anni precedenti c'era più finanza derivata e poca finanza diretta.
0: Senta, per chiudere, che cosa direbbe una persona che vuole venire nel vostro paese o a fare una vacanza o semplicemente a visitare? Perché è differente dal resto, per esempio, dei comuni della vostra provincia?
1: Perché è un paese, un comune straordinario, offre accoglienza, offre mare pulito, siamo bandiera blu da oltre 5 anni, siamo anche spighe verdi, abbiamo grandi opportunità e possono trasferirsi da giovani a meno giovani, perché comunque abbiamo una serie di servizi che possiamo offrirti.
0: Insomma, non solo restare al sud, ma quasi quasi tornare al sud.
1: Ritornare, e non solo ritornare, ma cercare di portare e apportare magari nuove idee e nuove strategie.

0: solite aziende ci dicono che siamo in Sardegna, infatti a Castiadas, in provincia di Cagliari, che è un comune appunto classificato come periferico e con una popolazione di poco superiore a 1700 abitanti. Un alto tasso tra l'altro di case occupate, non occupate permanentemente, circa il 59%, ma con uno scostamento diciamo positivo per la popolazione 0-4 anni, in sostanza sono aumentati del 3,6%. Allora, Eugenio Murgioni è il sindaco e ci dice appunto come è riuscito assieme alla giunta comunale appunto a cambiare rotta.
1: Non si può dire che è stato un miracolo, perché di miracolo non si tratta, insomma. Siamo stati fortunati a creare un progetto di sviluppo del territorio con la valorizzazione delle nostre risorse principali, che sono quelli dell'agricoltura, quelli del turismo, quello del commercio, dell'artigianato, le più importanti, insomma, poi ce ne sono anche altri ovviamente, che ci hanno permesso di creare in questo piccolo paese di 1750 abitanti oggi, ma allora quando abbiamo iniziato con la programmazione ce n'erano molto meno. Questa programmazione ha dato i suoi frutti, è stata realizzata in parte, c'è anche tanto altro da fare, ma sta dando i frutti perché da noi, visto che si parla tanto di spopolamento, in Sardegna dove siamo pochissimi come numero di abitanti, siamo 1,5 milioni circa, forse meno in questo momento, non abbiamo lo spopolamento, siamo un comune in crescita e ogni anno abbiamo dei risultati che ci permettono di dire che fortunatamente, insomma, non risentiamo di quella crisi.
0: Ma quali misure concrete sono state messe in atto?
1: Beh, da noi la fortuna è probabilmente che c'è lavoro. Diciamo che la valorizzazione di questi comparti che hanno creato aziende, lei pensi che in un comune come il nostro ci sono 450 attività attive, di cui alcune turistiche importantissime, altre commerciali sempre importanti, agricole, noi abbiamo quattro cantoni.

0: fine in un piccolo comune del genere significa che c'è vivacità, insomma, e proposizione. E quindi questo ci permette, secondo me, di attrarre dall'esterno persone che vengono da noi non solo per vivere il nostro bellissimo territorio, che parte dalla montagna per arrivare al mare, ma perché creano posti di lavoro. Poi noi magari siamo stati, come posso dire, capaci di creare in questo comune dei servizi, e su questo ci siamo impegnati molto, per la verità, riguardo a quelli scolastici, quello dei servizi per le persone più fragili.
1: Ecco, perché uno dei problemi fondamentali poi è la denatalità, che insomma investe anche la Sardegna.
0: Ecco, da noi invece chi ha dei figli viene premiato con dei servizi che sono all'avanguardia. Noi abbiamo, per esempio, un comune come il nostro, già da 15 anni fa il micronido, che da altre parti ancora non c'era. Noi l'abbiamo creato proprio per dare la possibilità alle famiglie che lavoravano di poter lasciare i figli in una struttura comunale ben organizzata, e questo ha creato sicuramente, come posso dire, non dico la voglia di fare i figli, ma certamente le famiglie non si allontanano da questo concetto, e questo tipo di presenze, quindi micronido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria, con servizi tra l'altro dove c'è il tempo prolungato, ci permette di attrarre anche altre famiglie che da altri comuni vogliono venire da noi, proprio perché i servizi funzionano. E tra l'altro, diciamo la verità, noi su questi servizi contribuiamo molto col bilancio comunale.
1: Ecco, ma il vero problema è che comunque c'è stato un taglio dei trasferimenti ai comuni. Ormai questo avviene da 20 anni a questa parte, per cui poi dove trovate le risorse?
0: Ecco, noi le risorse, che ne so, a me dicono che sono fortunato, un sindaco fortunato, perché è un comune che abbiamo circa 70 milioni insomma in bilancio, di cui tantissimi sono per le opere pubbliche, ma ecco, noi all'anno non spendiamo meno di circa 700.000 euro sui servizi per il sociale, che 700.000 euro non sono pochi, di cui di trasferimenti della regione, dello Stato, c'è il 40%, il 60% arriva dal bilancio. Ecco, noi stiamo creando nel nostro territorio una proposta per quanto riguarda il venire incontro alle famiglie, che ci sta dando dei grandi risultati. In questi giorni parte, le faccio un esempio, due progetti per il periodo estivo, si chiamano Spiaggia Day e il Centro Estivo, dove accogliamo tutti i bambini che frequentano le nostre scuole in inverno. Per cui tutti questi bambini adesso si ritrovano ad partecipare a questi due progetti, per dare la possibilità ai genitori di lavorare, perché siamo in piena stagione turistica. E la spesa la facciamo noi, cioè diciamo che a fronte di 1.400 euro il costo mensile per il bambino, diciamo che loro contribuiscono con 80 euro, cioè, che vuol dire tutto, insomma, non è chiaro che vengono.
1: Da questa esperienza abbiamo capito che è possibile invertire la tendenza, le aree interne possono evitare o quantomeno arginare lo spopolamento. Allora, grazie per essere stati in ascolto, un saluto da Damiano Caprio in regia e da Alessandro Guarasci in studio e redazione.

Le 17, Marina Tomarro in studio. Con Cistoro conclusa la terza sessione, al centro dei lavori la necessità di rendere più efficaci gli appelli del Papa per la pace, la meditazione sulla crescente mancanza di relazioni di senso e sull'individualismo esasperato della società. Questa sera l'intervento conclusivo di Papa Leone. In Venezuela sono centinaia i feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, dove il sistema sanitario è andato in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti, con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. E torna alta la tensione fra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro i depositi di munizioni e droni iraniani, in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Condanna da parte del ministro degli esteri iraniano, che ha sottolineato che sono stati violati la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa. Emergenza caldo, si sono sfiorate temperature record nel nord-est dell'Europa, massima allerta in Francia, Svizzera, Germania, Austria e Ungheria. Oggi e domani bollino rosso in 18 città italiane, arancione per 6, il picco previsto non prima di lunedì. E tutta l'informazione torna alle 18.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto, allo sguardo e alla memoria. Oggi vi accompagniamo in due percorsi apparentemente lontani, ma uniti da una stessa domanda: che cosa resta del nostro passaggio nel mondo? A Roma, fino all'11 ottobre 2026, la mostra GAM 100, un secolo di galleria comunale 1925-2025. Celebra il primo secolo di vita del museo, attraverso oltre 120 opere e un nuovo allestimento che riporta alla luce 25 lavori custoditi nei depositi. A Jesolo poi, fino al 12 ottobre 2026, la mostra Elliot Erwitt, Icons, racconta invece lo sguardo di uno dei più grandi fotografi del Novecento, capace di trasformare l'ironia quotidiana in poesia e l'istante in memoria. Due mostre, sì, diverse, perché da una parte una collezione che attraversa 100 anni di storia italiana, dall'altra invece un uomo che ha attraversato il mondo con una macchina fotografica. Ma in entrambe ritroviamo la stessa meraviglia, quella di chi prova a fermare il tempo prima che svanisca. Buon ascolto.

0: La nostra prima tappa ci porta a Roma, alla Galleria d'Arte Moderna in via Crispi, dove fino all'11 ottobre sarà visitabile la mostra GAM 100, un secolo di galleria comunale 1925-2025. È un percorso che celebra il centenario del museo attraverso oltre 120 opere che oggi si rinnova con 25 nuovi dipinti e sculture provenienti dai depositi, restituendo al pubblico pagine meno conosciute ma preziose della storia artistica italiana. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi la direttrice dei Musei Civici, dottoressa Ilaria Mariella Mariani. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Per un museo arrivare a 100 anni significa chiaramente attraversare delle guerre, delle grandi trasformazioni sociali e anche rivoluzioni artistiche, evidentemente. Quale racconto emerge oggi da questo secolo di acquisizioni e perché era importante celebrarlo proprio attraverso le opere conservate nei depositi?
1: Allora, intanto la Galleria di Arte Moderna di Roma ha una storia, per l'appunto, che datiamo a 100 anni fa, ma che in realtà risale ancora prima, diciamo subito dopo l'Unità d'Italia. I primi acquisti sono stati fatti infatti alla fine dell'Ottocento. Il Comune ha cominciato a comprare opere di arte contemporanea ancor prima di pensare a fare un museo di arte contemporanea, che noi oggi chiamiamo arte moderna. E quindi la sede, dopo varie vicissitudini, viene trovata nel 1925 con una prima collocazione in Campidoglio. In Campidoglio, da lì a Campidoglio viene spostata, sempre in Campidoglio, cambia nome e si chiama Museo Mussolini, e poi ritorna ad essere la Galleria d'Arte Moderna, però per una serie di, diciamo così, migrazioni da sede in sede, viene riaperto con questa idea di fare di questo grande palazzo Braschi museo e viene trasferita alla collezione di arte contemporanea. Poi viene spostata a Palazzo Esposizioni e infine, solo negli anni 90, arriva all'attuale sede nel convento di San Giuseppe a Capo le Case. Quindi un museo che c'è, che viene aperto nel 25, o una collezione che già esisteva, ma che in realtà ha avuto una storia molto complessa. Questo è il motivo per cui molte delle opere sono in deposito, per motivi fondamentalmente di spazio.
0: Molte delle nuove opere esposte dialogano con artisti come Balla, Severini, Maffei, De Nittis. Quanto conta, direttrice, creare una conversazione tra opere lontane nel tempo?
1: La sfortuna, e anche fortuna, di essere un museo a Roma è quello di avere molti, molti competitori, e in questo caso la grande competitrice era la Galleria Nazionale Arte Moderna, che tra l'altro molti confondono la GAM con la GNAM, e devo dire che sono state rivali anche in passato, tant'è che a un certo punto si è prediletto di mandare le opere più fatte a Roma, comunque legate all'arte romana, alla gamma, mentre la Galleria Nazionale Arte Moderna doveva avere un respiro più ampio e più internazionale. Ma molte delle opere, fra cui gli artisti che lei ha citato, fra cui Balla e i più importanti, a un certo punto vengono proprio mandate alla Galleria Nazionale Arte Moderna, ma Bucarelli le tiene per un lungo periodo e piano piano sono state riprese e ricollocate nelle gallerie comunali. Quindi c'è stata un po' questa competizione che c'è ancora oggi, ma che è reale, che è stata anche reale nel passato. Sono due collezioni completamente diverse, quella nostra, comunale, molto legata, come dicevo, agli acquisti fatti alle mostre romane, alle donazioni soprattutto di artisti, per l'appunto, romani. Pensi che la prima opera straniera a entrare è un busto di Rodin, ma è quasi un caso, perché gli artisti stranieri sono internazionali, sono veramente, si contano sulle punte delle dita, mentre invece c'è tutto più o meno sulla produzione italiana, come dicevo, a partire dall'Ottocento fino ancora agli anni 90. Forse c'è anche una sala con le ultimissime donazioni, perché purtroppo il Comune di Roma non ha più un budget per fare degli acquisti come faceva in continuazione. In tutti i documenti che abbiamo sulla Galleria d'Arte Moderna era c'era sempre un budget annuale per fare acquisti per alimentare un po' la collezione.
0: Sì.
1: E quindi nell'ultima sala abbiamo opere donate proprio recentissimamente, abbiamo delle opere di Guido Strazza che ci ha donato lui personalmente dall'archivio, ci sono delle opere di Rita Montessori, di Pinotti, insomma artisti che personalmente hanno deciso di legare il loro nome alla città di Roma, e quindi è un po' anche un omaggio a questi artisti che in maniera così generosa, visto che questi non ce ne possono fare, che ci hanno anche aiutato. Quindi comunque la gamma continua.
0: Conclusione le chiedo una mostra che parla chiaramente di memoria, ma evidentemente anche di futuro. Quale responsabilità ha oggi un museo civico nel continuare a costruire una collezione che dovrà raccontare inevitabilmente e anche per fortuna il nostro tempo ai visitatori del prossimo secolo?
1: Sì, no, ce l'auguriamo, e quella è una collezione che si lega moltissimo alla città e che ci racconta un linguaggio che attraversa tutto, soprattutto tutto il Novecento e tutte le trasformazioni che ha subito la città di Roma, gli anni del governatorato. È una collezione storica che veramente ci aiuta a capire anche tanti passaggi storico-politici della città, e quindi è di valore inestimabile. Io credo che forse, se posso dare una nota non positivissima, avrebbe bisogno di una sede più ampia per poter fare anche una politica di mostre temporanee senza dover rimettere per l'appunto almeno una scelta di opere in deposito, cioè di poter tenere fuori il museo e poter però anche accogliere anche cose più contemporanei, oppure artisti legati a quel tipo di collezione, ma magari stranieri o magari che non sono presenti, sono presenti nella collezione. Chiaramente Balla lo abbiamo, e sono soprattutto prima del periodo futurista, ma abbiamo gli straordinari ritratti, abbiamo Casorati, abbiamo tutta la risposta italiana al post-impressionismo. È una collezione veramente molto vasta, molto importante, che avrebbe sicuramente molto da dire ai visitatori, e devo dire che la risposta è stata molto positiva, perché i visitatori rispetto all'anno precedente sono più che raddoppiati in questi primi 6 mesi rispetto al 2025, quindi c'era proprio voglia di rivederla questa collezione, anche se sono, diciamo, una scelta molto limitata, perché sono circa poco più di 120 opere rispetto alle 3.000 di cui si parlava, sono pochissime,
0: certo,
1: però sono molto rappresentative.
0: Dunque ricordiamo Galleria d'Arte Moderna, Via Crispi, a Roma, esatto, dove fino all'11 ottobre si potrà visitare e ammirare la mostra GAM 100, un secolo di Galleria Comunale 1925-2025, un percorso che celebra il centenario appunto del museo attraverso oltre 120 opere, e che oggi si rinnova, come ha detto giustamente la direttrice, con 25 nuovi dipinti, vero? E sculture,
1: sì,
0: provenienti,
1: sì,
0: dai depositi.
1: Abbiamo fatto una rotazione, e l'idea sarebbe anche quella di prolungare anche dopo ottobre, se riusciamo, con un'ulteriore rotazione, in modo da poter dare spazio un po' a tutte le voci, a tutti gli artisti presenti.
0: Grazie davvero alla dottoressa Ilaria Mariella Mariani, ricordo direttrice dei Musei Civici, davvero grazie e buon lavoro, direttrice.
1: Grazie mille.

0: State ascoltando le voci dell'arte. Abbiamo attraversato un secolo di collezionismo e di storia italiana. Ora cambiamo prospettiva. Fidiamoci allo sguardo di un uomo che ha saputo raccontare il Novecento attraverso la leggerezza, l'ironia e una straordinaria capacità di osservazione. Entriamo nella mostra Elliot Erwitt, Icons, a Jesolo fino al 18 ottobre. Lo facciamo accompagnati da Biba Giacchetti, curatrice della mostra. Biba Giacchetti definisce Erwitt un narratore visivo capace di trasformare l'ironia in poesia. Dove risiede, secondo lei, il segreto di questa leggerezza, che però ha anche una grande profondità che attraversa tutta la sua opera al fine?
1: Allora, diciamo che è un fotografo molto particolare, molto diverso da tutti gli altri. È un fotografo che ha tutta la vita osservato gli esseri umani, il loro modo di essere, e li ha fotografati con questa ineffabile ironia che comunque è anche un'ironia profonda, è un punto di osservazione rispetto al quale lui si mette a fianco a noi. Sono le sue fotografie più famose, perché poi bisogna dire che nella sua collezione esistono anche delle fotografie molto serie, anche di denuncia, esistono delle fotografie che hanno invece poi una cifra anche molto romantica, molto di grandi sentimenti, ma la parte, diciamo così, più ironica è quella che poi gli ha dato la celebrità, ed è una cifra che è rimasta abbastanza unica nella storia delle fotografie.
0: Poc'anzi diceva ironia profonda, ma si può anche considerare una forma democratica di fotografare tutti, al fine presidenti, attori, rivoluzioni, appunto persone comuni con lo stesso sguardo curioso.
1: Sì, diciamo appunto che in questa collezione che abbiamo proprio esposto, che poi è una collezione di fotografie che sono state selezionate da lui insieme a me come fotografie più rappresentative della sua intera carriera, abbiamo proprio appunto tante diverse sezioni. Abbiamo i personaggi famosi, i grandi attori, lui si è occupato molto di cinema, ha seguito moltissimi registi anche molto importanti. Lui ha avuto lo stesso atteggiamento, la stessa forza, sia che si trovasse di fronte a una persona potente, sia che si trovasse di fronte invece a una scena più familiare.
0: Queste immagini presenti in mostra sono entrate nell'immaginario collettivo. Quanto lavoro di osservazione e quanto invece, secondo lei, di intuizione c'era dietro questi scatti?
1: C'era un'intenzione, c'era una maniera di guardare le cose, c'era una maniera proprio di vivere la vita. Le sue fotografie, io l'ho conosciuto bene, abbiamo passato tanti anni di lavoro insieme, abbiamo condiviso molte avventure, e le sue fotografie coincidevano proprio con la sua personalità. Era un punto di osservazione, a lui interessava così raccontare un po' quello che vedeva, come si poneva di fronte a queste cose. Era la sua maniera di osservare, molto ironica. Lui stesso era molto ironico, amava le situazioni un po' surreali, che poi ha riportato, ha ritrovato nelle sue fotografie, e i finali aperti, quelli in cui uno al cospetto dell'immagine può decidere un po' come vuole il finale o quello che sta accadendo esattamente sulla fotografia. Adesso, per esempio, penso al matrimonio di Braque, dove c'è questo terzetto, no? Una coppia che si sta sposando e un'altra persona seduta a fianco a loro, e c'è un incrocio di sguardi davvero molto particolare, per cui uno, la coppia sembra quasi preoccupata, il testimone che è seduto vicino a loro sembra avere un'idea in testa, sapere qualche cosa. Ecco, lui amava queste situazioni in cui ci poteva essere una doppia lettura, perché lui pensava che la vita fosse questo, cioè che le situazioni anche più drammatiche, che lui peraltro ha sperimentato in prima persona, aveva molti registri narrativi diversi, e nella mostra li riportiamo.
0: In ultima battuta, in ragione della sua prossimità, della sua amicizia con Erwitt, c'è una foto che più risuona in lei?
1: Ma abbiamo tanto discusso anche, noi sì, siamo stati grandi amici, lui è stato il mio maestro, il mio mentore. Quando abbiamo fatto questa selezione, dove naturalmente io ho fatto confluire le fotografie che amavo di più e lui mi ha quasi imposto delle fotografie che io forse a vita prima non avrei scelto, ma che invece per lui avevano evidentemente un significato particolarmente importante. E un po' mi sgridava anche, perché per esempio questo famoso bacio nello specchietto che tutti conoscono, che io ho tanto amato, lui mi diceva: ma perché ti piace tanto questa fotografia? Io gli dicevo: Elliot, ma è il sogno dell'amore eterno. E lui, cioè, diciamo, ma l'amore eterno, siamo sicuri che esiste? Io dico: no, ma non è l'amore eterno, è il sogno dell'amore eterno. Insomma, quindi non percepivamo le sue fotografie tutte allo stesso modo, invece una sicuramente una delle mie fotografie preferite, oltre alla Marilyn, una fotografia magnifica, questa Marilyn che sta leggendo, che ha un libro in mano, forse un copione, sta pensando, un dito sulla tempia, è come un pensiero malizioso che lo attraversa, ma è una Marilyn diversa, una Marilyn intelligente. Lui mi ha guardato e mi dice: sì, vabbè, è un'altra delle tante fotografie di Marilyn. E invece poi dopo, nel tempo, questa è diventata una foto molto celebre, molto amata, molto seguita anche dai collezionisti.
0: Io la ringrazio, ricordo Elliot Erwitt, Icons, Jesolo, fino al 18 ottobre. Grazie a Bibba Giacchetti, curatrice di questa esposizione, per essere stata qui con noi, grazie davvero.
1: Grazie a tutti voi.

Le voci dell'arte non dà voce soltanto ad artisti, scrittori e protagonisti della cultura, dà spazio, e l'avrete notato immagino, anche alle voci vibranti della musica, perché ogni melodia è un'opera che continua il racconto iniziato dalle parole. I brani che ascolterete non accompagnano semplicemente il programma, ne ampliano il respiro, ne custodiscono le emozioni e ci conducono, io mi auguro questo ovviamente, laddove talvolta le parole non riescono ad arrivare.

Le voci dell'arte oggi hanno camminato lungo due strade diverse. Una ci ha condotti tra le sale di un museo che custodisce 100 anni di storia, ricordandoci che la memoria è un organismo vivo che cresce e si trasforma. L'altra invece ci ha accompagnati attraverso gli occhi di Elliot Erwitt, insegnandoci che perfino un sorriso fugace, un cane curioso o un bacio riflesso in uno specchio possono diventare eterni. Forse l'arte fa proprio questo, salva ciò che rischierebbe di andare perduto e ci restituisce ogni volta la possibilità di guardare il mondo con maggiore attenzione, con maggiore tenerezza, con maggiore stupore. Ecco, per oggi è tutto e io vi ringrazio come sempre di aver condiviso con noi questo viaggio, e le voci dell'arte torneranno la prossima settimana, laddove le immagini continuano a parlare e l'ascolto diventa un incontro. A presto.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitole. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra alla Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una quindicenne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri italiani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd, tra le tre le vittime. Altre tre vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia, di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi, quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere, che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla Chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla Chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice, sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente è ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade, in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
3: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
4: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
6: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
7: 335 12 43 722.
8: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Buon pomeriggio, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticano. Un caro saluto vi giunge in quest'ora da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte del vetro da Daniele Giorgi. Siamo in attesa di collegarci con l'Aula Paolo VI per ascoltare l'intervento di conclusivo di Papa Leone XIV al termine della seconda giornata del secondo concistoro straordinario, il discorso di Papa Leone XIV proprio a conclusione dei lavori di questo concistoro. Durante la mattinata i cardinali sono stati impegnati nei lavori di gruppo dopo appunto la messa presieduta dal cardinale Giovan Battista Re. Sono ripresi i lavori. Il primo tema che è stato affrontato è partito dall'introduzione e la conclusione dell'enciclica Magnifica Humanitas. I cardinali hanno avuto modo appunto di confrontarsi ai tavoli di lavoro su diverse tematiche relativamente a questo tema. La quarta sessione è iniziata intorno alle ore 16 e l'introduzione al tema è stata curata da Sua Eminenza il Cardinale Mario Grech. Il titolo appunto era Verso le Assemblee Sinodali 2027-2028, tappe, criteri e strumenti per la preparazione. Per parlare di quanto accaduto in questa giornata in attesa appunto di collegarci con l'Aula Paolo VI abbiamo raggiunto telefonicamente Don Andrea Vena. Salve Don Andrea, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Silvia, grazie a te, un saluto cordiale anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Allora, Don Andrea, oggi è stata la giornata sostanzialmente conclusiva di questo concistoro straordinario iniziato ieri. In questa giornata sono state molte le riflessioni che i cardinali hanno portato avanti. Soprattutto durante la mattinata ci sono state delle riflessioni che hanno riguardato una serie di passaggi che avevano come tema, io quello che vorrei affrontare con te in questo momento, è quello relativo al bene comune. Il bene comune, hanno affermato i gruppi, trae spunto, trae origine dalla fede in Dio e nel trascendente che c'è in ogni persona e che porta l'uomo a superare ogni frontiera, quindi ad andare sostanzialmente oltre se stesso. Questo bene comune che noi teniamo a cuore, che i cardinali hanno esaminato e preso in considerazione, in che modo trae origine dalla fede in Dio e dal trascendente, e perché è quel mezzo che ci aiuta ad andare oltre noi stessi?
1: Beh, innanzitutto Silvia, possiamo dire, collegandoci anche con quanto dicevamo ieri, che il concistorio è proprio un momento di confronto, di aiuto. Come ricordava il Papa anche ieri nel suo discorso, ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno dei vostri confronti. Siate chiari, siate onesti, lo facciamo per il bene della Chiesa, ma anche per il bene della società. E sta emergendo nei lavori di gruppo proprio questa dimensione, perché ciò che è in crisi in questo momento è proprio il senso del bene comune, cioè il bene di tutti. E qua ci possiamo ripensare semplicemente alla dimensione dell'enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti. Pensiamo alla Laudato Si, il creato come la casa di tutti. Ecco, se tocchiamo le encicliche di Papa Francesco, le encicliche di Papa Leone, ma anche i suoi discorsi, ci stanno mostrando come i documenti attuali, le parole di questi ultimi due pontefici in particolare, stanno mettendo in risalto e portando alla ribalta una frattura incredibile all'interno della società, dove ci si tende sempre di più a rinchiudersi. L'intelligenza artificiale è questo il problema, non è il problema di uno strumento nuovo che tutto aiuta, lo dice anche il Papa, guardiamo con favore a questa esperienza, ma dove ci porta? Dobbiamo governarla, non possiamo lasciarci governare, altrimenti ci rinchiudiamo. Gli adolescenti vivono questa paura e questa preoccupazione, il Covid l'ha messo in evidenza. Ecco, allora, cosa significa bene comune a partire dalla fede? Pensiamo solo al fatto che Dio è uscito fuori attraverso Gesù Cristo, in Gesù Cristo è uscito fuori dai confini del paradiso per condividere il bene comune della vita, il bene comune del creato e camminare con noi. lungo le strade della storia e della vita. Ci ha dato l'esempio, ci ha mostrato il modo con il quale è possibile costruire fraternità, una fraternità universale, diceva Papa Francesco. Ecco, ripartire dalla fede significa ripartire, direi quasi, Silvia, dall'ABC del nostro umano. Siamo fatti per stare gli uni con gli altri. Non dimentichiamo la solitudine di Adamo. Dio vide che Adamo era solo e volle farle un aiuto che gli fosse simile. E alla coppia, Adamo ed Eva, ha affidato il creato, ricordando: guardate che una cosa vostra, ve la affido a voi. Ecco il bene comune.
0: Don Andrea, c'è un altro tema in particolare che ha, diciamo, concentrato l'attenzione dei cardinali in questa giornata, ed è quello relativo al forte individualismo, che anche il tema dell'intelligenza, qui anche il tema dell'intelligenza artificiale è legato, e in particolare si è sottolineato come l'antidoto a questo individualismo sia il Vangelo e la costruzione di una chiesa che dia un senso di appartenenza, capace di lenire le ferite del nostro tempo, evitando integralismo, polarizzazione, e che renda visibile il volto del buon samaritano. In che modo il Vangelo lo possiamo appunto considerare un antidoto in questo senso, e anche nella nostra vita concreta come prendere spunto da questo?
1: Proviamo solo a pensare, Silvia, al fatto che la società molto spesso individua come l'uomo perfetto sia l'uomo di successo, l'uomo che fa carriera, l'uomo che ha tanti soldi. Ma è questo l'uomo? È questo il sogno che Dio aveva sull'uomo? Quello di calpestarsi l'uno con l'altro? Quello di sfruttare gli altri? Quello di sfruttare il bene che tante nazioni hanno, ma che vengono sopraffatte dai più potenti? È questo il sogno di Dio? No. È il Vangelo e la mappa per recuperare il volto vero dell'uomo, che è il volto di Cristo. Perché nel volto di Cristo l'uomo ritrova se stesso, ritrova la bellezza della sua umanità, l'entusiasmo della sua umanità. Nel Vangelo ritroviamo il fatto che l'uomo è fatto per stare con gli altri e per condividere con gli altri, cioè dividere con gli altri la gioia del cammino, facendosi carico anche delle fatiche. Tu non arrivi in cielo, in paradiso, che è la meta della nostra vita, non arrivi perché arrivi per primo, non arrivi perché sei ricco, ma arrivi perché cammini mano nella mano con gli altri fratelli e sorelle. Ecco il senso della fratellanza. Il Vangelo ci sottrae da quel vortice di individualismo che ti fa illudere che la vita sia fatta di apparenza, mentre Dio è il Dio che ti scruta nel cuore, che conosce i tuoi pensieri, che sa quello che pensi, quello che vuoi dire ancora prima che la tua bocca lo pronunci, e che ti ama per quello che sei. E oggi il Vangelo te lo diceva: il centurione che vuole la guarigione del suo servo, e Gesù dico: vengo a casa. No, non venire a casa, non sono degno, Signore, che tu entri sotto il tetto della mia casa. Ma non ti preoccupare, dice Gesù, fa capire Gesù, non sei tu e i tuoi meriti che mi fanno venire a casa tua, ma è l'amore che io nutro per te che mi porta, che mi spinge a venire da te. Perché io non voglio lasciarti solo, ma voglio farmi compagno di viaggio, voglio farmi fratello con te. Ecco l'antidoto.
0: Don Andrea, poi c'è stata appunto l'introduzione alla quarta sessione fatta appunto dal cardinale Mario Grech, e in particolare in un passaggio conclusivo di questa introduzione, che appunto ha riguardato tutto il tema del sinodo, che la Chiesa è, del cammino sinodale della Chiesa, il cardinale Grech ha detto: la Chiesa in cammino sinodale diventa per la storia della famiglia umana un segno dei tempi, di uno stile e di una postura di governo e di partecipazione secondo la virtù evangelica della mitezza. La beatitudine della mitezza è la ragione d'anima del cammino sinodale. Il cammino sinodale si lega, e lo diceva anche il cardinale Grech in questa sua introduzione, anche a questo concistoro, la voce dello spirito e il camminare insieme, fare comunione nella Chiesa, legano tanto il sinodo quanto il concistoro. E la mitezza che ruolo gioca in tutto questo?
1: Io la vedrei come la disponibilità ad ascoltare l'altro, la mitezza come lo spazio dove io do spazio agli altri. Può sembrare una cosa strana, ma è così. La mitezza ti ferma e ti metti in quell'atteggiamento di disponibilità ad ascoltare l'altro. E se pensiamo bene, il Cardinal Grech a un certo punto dice che viviamo questo cammino nello spirito, non è un cammino spirituale, ma lo viviamo nello spirito, cioè ci lasciamo interpellare da quello che avviene e chiediamo allo spirito: aiutami a comprendere quello che sta avvenendo. E Silvia, la cosa bella, io me la sono letto più di una volta quel testo, e quando Grech mette in chiaro che non c'è nulla di prestabilito, lui dice: abbiamo analizzato, dobbiamo condividere con gli altri, dobbiamo discernere, dobbiamo chiedere ai teologi: aiutateci a capire qual è la corrente sotterranea di tutti questi interventi che stanno arrivando da tutto il mondo, qual è il filo conduttore che unisce tutti, qual è il filo rosso. E poi il cardinale mette in evidenza le conclusioni: non le abbiamo pronte, perché questo cammino nello spirito sta facendo maturare le cose e ci sta sorprendendo e ci obbliga ancora di più a interrogarci, lasciandoci veramente interrogare dallo spirito. È uno stile completamente diverso di quello della società di oggi. Bellissima la cosa.
0: Grazie veramente Don Andrea Vena per queste riflessioni fatte insieme. Adesso noi ti salutiamo e ci apprestiamo appunto ad ascoltare quelle che saranno le parole del Santo Padre, l'intervento conclusivo a questa seconda giornata di Concistoro. Grazie Don Andrea, buon proseguimento.
1: Grazie Silvia, grazie ai radioascoltatori, ma anche grazie a Daniele il tecnico.
0: Daniele Giorgi in regia, grazie Don Andrea.

Allora, buon pomeriggio, sono le 18.30. Tra qualche istante, tra qualche minuto, ci collegheremo proprio con l'aula Paolo VI per ascoltare il discorso di conclusione di Papa Leone XIV proprio a questi due giorni che hanno visto i porporati cardinali impegnati in questo secondo concistoro straordinario. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale e ci ritroviamo qui fra qualche minuto.

locali al lavoro per questo concistoro straordinario di giugno, voluto appunto proprio da Papa Leone XIV. Ci sono state 4 sessioni tematiche dalla giornata di ieri. Siamo in attesa appunto della conclusione della 4ª sessione, al termine della quale Papa Leone prenderà la parola e quindi porrà il suo, potremo ascoltare il suo intervento conclusivo appunto a questo concistoro. Ma ancora pochi minuti di attesa, nel frattempo ancora un po' di buona musica qui su Radio Vaticana. Vi lascio in ascolto dei Police.

Ancora in diretta qui sulle frequenze della Radio Vaticana, ancora un saluto che vi giunge da Silvia Giovarrosa e da Daniele Giorgi. Dall'altra parte del vetro siamo in attesa della conclusione della quarta sessione nella seconda giornata del Concistoro straordinario, appunto iniziato ieri, voluto da Papa Leone XIV. A breve ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per ascoltare il discorso conclusivo a queste due giornate in cui i cardinali, 178 cardinali, sono stati impegnati in quattro sessioni su diversi temi e diverse riflessioni. Tra qualche minuto avremo anche la possibilità di ascoltare l'informazione della Radio Vaticana. Rimanete sintonizzati con noi, appunto in attesa proprio di ascoltare le parole di Papa Leone.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Le 19, Marina Tomarro in studio con Cistoro nell'ultima sessione approfondimenti su Sinodo e Sacerdozio, prima parte della quarta sessione di lavori per i cardinali. Dopo la relazione del segretario generale del Sinodo Grec, i porporati hanno riflettuto sulla necessità di offrire al clero un'immagine del sacerdozio bella, creativa, evangelica e al contempo non clericale. Al centro del confronto anche il rischio che la complessità dei processi di consultazione possa appesantire la Chiesa, proprio mentre chiamata a offrire la sua testimonianza al mondo. Tra poco l'intervento conclusivo di Papa Leone. E andiamo in Venezuela, dove sono centinaia i feriti giunti dallo stato di La Guaira a Caracas, dove il sistema sanitario è andato in crisi. Gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti, con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Intanto il governo venezuelano ha dichiarato che sono arrivati oltre 1600 volontari e squadre di soccorso straniere per dare una mano. Torna alta la tensione fra USA e Iran dopo i raid statunitensi. È tutto, l'informazione torna domani.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione. Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine. Vi ringrazio per la libertà, la fraternità e il senso ecclesiale con cui avete preso parte ai nostri lavori. Porto con me non soltanto il contenuto delle vostre riflessioni, ma anche l'esperienza che le ha rese possibili. In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore, nella convinzione che Cristo continua a operare nella sua Chiesa. E Lui che ci precede ci raduna, parla attraverso i fratelli e ci conduce nella missione. Tutto nasce da Lui e tutto ritorna a Lui. Per questo vedere i cardinali provenienti da chiese, culture, situazioni così diverse, ascoltarsi reciprocamente e cercare insieme ciò che meglio serve il Vangelo è stato per me motivo di consolazione e di speranza. Abbiamo iniziato questi giorni lasciandoci guidare dall'immagine del buon samaritano, un uomo che si ferma davanti al fratello ferito, si lascia commuovere nelle viscere e se ne prende cura. Vorrei ora congedarci con un'altra icona evangelica, quella dei discepoli di Emmaus. Anche loro camminano segnati dalla tristezza e dalla delusione, ma il Signore si fa loro compagno di strada, ascolta le loro domande, apre le scritture, fa ardere il loro cuore e trasforma il loro cammino. Mi piace pensare che anche quanto abbiamo vissuto in questi giorni abbia qualcosa di questa esperienza. Abbiamo camminato insieme, ci siamo ascoltati reciprocamente e se abbiamo lasciato spazio al Signore, Egli ha nuovamente acceso nei nostri cuori la speranza e ci rimanda ora alle nostre chiese per riprendere il cammino con uno sguardo nuovo. La riflessione conclusiva sul cammino sinodale ci ha aiutato a rileggere quanto abbiamo vissuto in questi giorni. Mi sembra che la domanda della sinodalità non sia anzitutto chi ha il potere di decidere. La domanda è più profonda. Come custodiamo insieme il dono che il Signore ha affidato alla sua Chiesa? Quando questa domanda diventa il centro del nostro discernimento, anche le questioni dell'autorità, della corresponsabilità e delle decisioni trovano il loro giusto posto, illuminate dalla missione e dalla comune fedeltà al Vangelo. Così desidero affidarvi ancora una volta il cammino di attuazione del Sinodo. Vi chiedo di accompagnarlo con convinzione nelle chiese che servite, favorendone una comprensione autentica e incoraggiando tutti a prendervi parte. Si tratta di aiutare le nostre chiese a crescere in uno stile sempre più evangelico. Mi raccomando, come abbiamo sentito dal Cardinale Grech, la sinodalità non è un insieme di riunioni né un metodo di lavoro, è uno stile spirituale. Nasce dall'incontro, cresce nell'ascolto e matura nel discernimento. La vera domanda non è quante conversazioni sapremo organizzare, ma quale qualità evangelica avranno i nostri incontri. Quando ci ascoltiamo con umiltà e libertà, lasciando spazio allo Spirito, le nostre conversazioni non rimangono uno scambio di idee, ma diventano un luogo di conversione nel quale cresciamo insieme nella fedeltà al Signore. Ripensando alle conversazioni di questi giorni, porto anzitutto con me lo sguardo con cui avete contemplato il mondo nella prima sessione. Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli. Non vi siete fermati però a descriverle. Dietro questi drammi avete riconosciuto una sofferenza ancora più profonda, la solitudine, la crisi delle relazioni, la perdita della speranza, la difficoltà di riconoscersi reciprocamente come fratelli e sorelle. È uno sguardo che non distoglie gli occhi dalle ferite del mondo, ma ne cerca le radici, riconoscendo, spesso nascoste dentro di esse, una rinnovata domanda di senso, di autenticità, di spiritualità e di comunità. Molti cercano oggi speranza e relazioni vere. Mi ha colpito in particolare il modo con cui avete parlato dei giovani, nelle loro domande, ma anche nella sofferenza che talvolta li conduce fino alla disperazione e a volte fino alla disperazione estrema di togliersi la vita. Avete riconosciuto una delle ferite più profonde del nostro tempo, ma avete saputo riconoscervi anche l'azione dello Spirito, la loro ricerca di autenticità, di relazioni vere e di senso. Ci ricorda che il Vangelo continua a incontrare le attese più profonde del cuore umano. Ascoltare loro e le loro famiglie con umiltà è anche una via attraverso la quale il Signore continua a convertire la Chiesa. Molti di voi hanno ricordato anche la famiglia. Là dove essa è sostenuta e accompagnata, cresce una scuola di relazioni, di solidarietà e di speranza. Là dove è ferita o isolata, tutta la società ne porta le conseguenze. A ottobre avremo un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per valutare i passi fatti dopo Amoris Laetitia. Parteciperanno anche alcune famiglie che condividono le esperienze. La loro presenza è essenziale, però spero che tutti coloro che vengono si preparino ascoltando da vicino e portando l'esperienza delle famiglie delle loro chiese. Avete così cercato di ascoltare ciò che le ferite del mondo rivelano del cuore dell'uomo. È proprio lì, nel cuore, che si decide anche la pace. Prima di manifestarsi nella storia, la guerra nasce dentro di noi. Quando il sospetto prende il posto della fiducia, la paura della speranza e l'altro viene percepito come una minaccia, ma è nello stesso cuore che Cristo continua a incontrarci, a parlare e a convertirci. Da un cuore riconciliato possono nascere parole disarmate, relazioni nuove e una pace capace di raggiungere anche i popoli. La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore. Mi sembra che abbiate colto con grande chiarezza una delle intuizioni della Magnifica Humanitas. La guerra non è soltanto un conflitto tra i stati, nasce molto prima, da una cultura della potenza che attraverso il nostro modo di pensare, di vivere le relazioni, di esercitare il potere, di usare l'economia, la tecnologia e perfino la religione. Se questa è la radice della crisi, la risposta a domanda di ricostruire una cultura della cooperazione e del dialogo, capace di dare nuova forza anche al multilateralismo, perché i popoli imparino nuovamente a cercare insieme il bene comune dell'intera famiglia umana. In questo cammino il contributo dei fedeli laici impegnati nella vita pubblica è essenziale. Hanno bisogno della vicinanza e del sostegno della comunità ecclesiale per vivere la carità politica che avete ricordato. La stessa cultura della cooperazione cresce attraverso il dialogo ecumenico e interreligioso, che non attenua la nostra identità cristiana, ma la rende capace di servire insieme il bene comune e la pace. Ho trovato poi particolarmente prezioso il modo con cui alcuni di voi hanno affrontato il tema della risposta non violenta di fronte alle molte forme di violenza. Essa è una forma profondamente evangelica di abitare la storia, frutto della contemplazione del modo di agire di Gesù. Non consiste nella rinuncia al conflitto né in un atteggiamento passivo, ma nello scegliere di affrontarlo senza riprodurne la logica. Essa non rinuncia alla verità né tace il male, ma rifiuta di difenderla con la violenza e di trasformare l'altro in un nemico. Comincia disarmando se stessi. Essa rivela così la logica della Pasqua, nella quale l'amore si manifesta più forte dell'odio e il perdono spezza la spirale della vendetta. E questa è la forza del crocifisso risorto, una forza che non distrugge il nemico, ma rende possibile ritrovare un fratello. In questa prospettiva, diversi gruppi hanno sottolineato l'opportunità di proseguire l'approfondimento del tema della legittima difesa alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nella natura dei conflitti contemporanei. Questa riflessione merita di essere ulteriormente sviluppata con il necessario rigore teologico e pastorale. Ho accolto con particolare interesse anche la vostra insistenza sulla dottrina sociale della Chiesa. Avete espresso il desiderio che diventi sempre più patrimonio vivo delle nostre comunità, criterio ordinario di formazione delle coscienze e di discernimento pastorale. Essa non offre soluzioni precostituite, ma educa la Chiesa a un modo evangelico di abitare la realtà, interpretarla e orientare responsabilmente l'azione. Mi ha colpito anche un'altra convergenza. Molti di voi hanno osservato che oggi il bene comune non è semplicemente un obiettivo da perseguire, è una realtà da riscoprire insieme. Viviamo un tempo nel quale diventa difficile perfino riconoscere ciò che è veramente bene per tutti. Per questo, radicati in Cristo, la Chiesa è chiamata a custodire luoghi di incontro, di ascolto e di dialogo nei quali possa maturare una rinnovata cultura del bene comune. questo domanda anche un paziente lavoro educativo che aiuti a riconoscere la dignità inviolabile di ogni persona e la responsabilità che ci lega gli uni agli altri. In questo cammino, i poveri non sono soltanto destinatari della nostra cura, ma protagonisti della speranza che Dio continua a suscitare nella storia. Da molte delle vostre riflessioni è emerso con forza anche un'altra convinzione. Mentre ci interrogavamo sulle responsabilità della Chiesa nel mondo di oggi, avete richiamato continuamente l'importanza della testimonianza, della prossimità, della formazione delle coscienze e della costruzione di comunità fraterne e credibili. Questa testimonianza nasce dall'incontro con Cristo, dalla sua parola e dai sacramenti nei quali il Signore sostiene il suo popolo e lo rende capace di servire il mondo con la forza del Vangelo. La Chiesa è chiamata a diventare sempre più ciò che proclama. È su questo fondamento che anche le necessarie riforme delle strutture, delle istituzioni, dei processi possono portare frutto. Così questi giorni rafforzano la mia speranza, non soltanto per ciò che abbiamo condiviso, ma per il modo in cui l'abbiamo fatto. In un tempo segnato dalla polarizzazione, anche il modo con cui la Chiesa ascolta e dialoga diventa parte del suo annuncio. Se sapremo continuare a cercare insieme la volontà del Signore, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo, sono certo che la nostra comunione diventerà sempre più feconda per la missione della Chiesa e per il servizio all'intera famiglia umana. Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del Concistoro. Il radunarsi del Collegio dei Cardinali attorno al successore di Pietro, perché nell'ascolto reciproco e nel discernimento comune lo Spirito Santo aiuti il Papa a guidare la Chiesa. Non un Parlamento, non un congresso nel quale prevalgono opinioni o interessi, ma un'esperienza di comunione al servizio della missione. Quello che impariamo a vivere in questi giorni non riguarda soltanto il Collegio Cardinalizio, è uno stile che siamo chiamati a promuovere in tutta la Chiesa, perché ogni battezzato, secondo la propria vocazione e responsabilità, partecipi alla costruzione della civiltà, dell'amore e al servizio del bene comune. Come vi ho già anticipato, desidero proseguire questo appuntamento annuale anche a partire dal prossimo anno. Non ho ancora fissato la data, conto di comunicarvela verso la fine di quest'anno. Questo concistoro è stato un momento prezioso, ma non deve rimanere un appuntamento isolato. In tutta la Chiesa desideriamo promuovere spazi nei quali il popolo di Dio possa ascoltarsi, pregare, discernere e camminare insieme. E questa è l'anima del percorso di attuazione del Sinodo. Sarà questo anche lo spirito del prossimo incontro dedicato a Amoris Laetitia e di molte altre iniziative che il Signore ci chiederà di vivere. Ciò che conta non è moltiplicare gli incontri, ma imparare a vivere incontri nei quali, ascoltandoci reciprocamente, impariamo insieme ad ascoltare il Signore. Prima di concludere, desidero accogliere l'appello unanime che è salito da questo concistoro e farlo mio. Anzi, vorrei che lo facessimo insieme attraverso queste parole. Diciamolo ai nostri confratelli vescovi, alle chiese affidate al nostro ministero e a tutti i popoli della terra. Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli. Fratelli, vi ringrazio di cuore per il vostro contributo, come pure i relatori, i moderatori e tutti coloro che con generosità e discrezione hanno reso possibile queste giornate di lavoro e di fraternità. Grazie per avermi aiutato ancora una volta a riconoscere l'opera che Cristo continua a compiere in mezzo al suo popolo e nel mondo. Affidiamo i frutti di questo concistoro all'intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa. Ci insegni a custodire l'unità nella diversità e a servire il Vangelo della pace con umiltà, coraggio e speranza. Grazie.
3: Avete ascoltato il discorso conclusivo di Papa Leone, che chiude questo concistoro straordinario iniziato ieri 26 giugno, che si conclude appunto oggi. Il Santo Padre ha detto: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza.
4: Cantiamo adesso il Te Deum e abbiamo la musica nel libretto.
3: I cardinali si preparano a cantare il Te Deum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et in spirito tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, de Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Un saluto dunque a tutte le radio collegate, a quanti hanno seguito questa giornata finale del Concistoro straordinario dei Vescovi. La preghiera del Te Deum ha concluso questo incontro. Buon proseguimento di serata da Silvia Giovarrosa e da Daniele Giorgi.
3: In St. Peter's Basilica on the solemnity of St. Peter and Paul, with the blessing and conferral of the pallia upon the new metropolitan archbishops. We're asked to meet...

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista. È il momento di ascoltare un po' della grande musica di Radio Vaticana e ascoltiamo per questo il quintetto per archi in Do maggiore, opera 163 di Franz Schubert. Un quintetto particolare, infatti l'organico prevede due violini, violoncelli. Si tratta di un lavoro composto nel settembre del 1828, poco prima della scomparsa di Schubert, e fa parte di quella ultima incredibile costellazione di composizioni schubertiane che appunto il compositore di morire scrive il compositore: ho messo in musica alcune poesie di Heine e ho finalmente terminato un quintetto per due violini, viola e due violoncelli. Scriveva così Schubert, era ottobre del 1828 e questo lavoro non fa eccezione, è un altro esempio della dilatazione della forma dell'ultimo Schubert, o l'ingrandimento delle forme compositive, e fa sì che questo quintetto sia davvero un monumento musicale. E bisogna dire che è il momento in cui Schubert, tra le altre cose, scrisse anche la Sinfonia Grande in Do maggiore, anch'essa del 1828. Ascoltiamo il quintetto per archi in Do maggiore, opera 163 di Schubert, nei movimenti allegro ma non troppo, adagio, presto e trio, andante sostenuto, allegretto. La registrazione è una storica registrazione del quartetto Amadeus, un quintetto d'archi fondato nel 1947 da Norbert Breinin, che è un gruppo che si sciolse nell'87 per la scomparsa di uno dei componenti, Peter Schidloff. I componenti del quartetto erano e sono in questa registrazione Norbert Breinin, primo violino, Sigmund Nissel, secondo violino, Peter Schidloff, viola, Martin Lovett, violoncello. Si aggiunge qui il secondo violoncello di William Plyth. La registrazione storica è dell'aprile 1952 nello studio numero 3 di Abbey Road a Londra, uno studio che, come sappiamo, avrà un'altra storia.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

lo spirito della verità, con voi per sempre. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presente in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Lo Spirito, annunciato fin dall'inizio del Vangelo da Giovanni Battista, è subito soffio vivente che rimane su Gesù. Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è Lui che battezza nello Spirito Santo. È ciò che in noi orienta verso la verità. Conferisce alla vita la sua densità, la sua gloria. La gloria è la densità di una vita, il suo peso, il suo prezzo, il suo compimento. Nell'ora in cui Gesù accetta il tradimento del suo amico, senza rinnegarlo né condannarlo, senza neanche giudicarlo, egli è pronto a consegnare lo Spirito, a sigillare definitivamente la sua unione con noi. Lo Spirito ci viene dato nell'ora in cui il Figlio finisce di donarsi. Allora l'umanità è definitivamente condotta con Gesù Cristo in Dio. Lo Spirito glorifica il Figlio. Egli ci glorifica nel Figlio. Questo con noi è il nome dello Spirito. Egli è il dono del Padre. Si chiama Gloria. Si chiama Spirito della Verità, Difensore, Avvocato. Con il Figlio rende liberi. È il nome dell'amore tessuto fra di noi, che è l'amore del Padre. Chiunque rimane in Lui non pecca. Egli è il nostro baluardo contro il peccato. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito dunque è il nostro avvocato, il nostro difensore. Durante la sua presenza presso i suoi, Gesù non ha smesso di neutralizzare le accuse, essendo l'avvocato dei piccoli, il difensore dei suoi, anche quando non c'era più granché da difendere, come nell'ora del tradimento. Continua a prendere la nostra difesa, ad essere presente in noi, come la potenza che resiste all'accusa. Ci spinge a vincere la paura, a osare di annunciare la felice notizia della venuta di Dio fra noi, malgrado ciò che in questo mondo non vuole saperne. Ci aiuta ad attraversare la solitudine e la sofferenza. Fa delle nostre vite degli eventi unici e sensati, anche al cuore delle situazioni più insensate. Questa forza benefica è lo Spirito. Lo Spirito insegna per il fatto che fa conoscere intimamente il Figlio e il volto del Padre e la relazione di amore e di dono che va dal Figlio al Padre e dal Padre al Figlio. Questa relazione che ci avvolge, nella quale siamo afferrati, questa relazione che è Lui, lo Spirito. Questa relazione è la verità delle nostre vite. Lo Spirito ci insegna, alla sequela del Figlio, che Dio è pura relazione
e che noi siamo di più noi stessi quando tutto il nostro essere è rivolto verso l'altro, attento, premuroso. Rivelandoci l'opera del Figlio che prosegue, lo Spirito ci rivela noi stessi. Siamo fatti per vivere in relazione. Siamo fatti per gli altri e per Dio. Lo Spirito di Dio non è più riservato, come nella prima alleanza, ai re, ai profeti, ai sacerdoti. È per tutti, poiché in Cristo siamo divenuti sacerdoti, profeti e re. Lo Spirito avvalora in noi la regalità del Figlio. Se siamo fatti Cristo dal Cristo, figli di Dio, e lo siamo, questo Spirito rimane su di noi, in noi. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Padre. Voi lo conoscete. Lo Spirito rimane presso il Figlio all'inizio del Vangelo e rimane presso di noi, presso ciascuno di noi. È ciò che in noi attende Dio, ciò che in noi lo chiama. In sua

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Bentrovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana e benvenuti a Per Orchestra. Oggi parliamo di Haydn, compositore immortale, grandissimo, che ha scritto eccezionali capolavori, però si sentono sempre gli stessi. Allora proviamo ad andare su un repertorio meno battuto, in particolare sulle prime sinfonie, proprio le prime, la numero 1, la 2, la 4 e la 5, molto brevi, che ascolteremo in questa puntata. E le ascolteremo in una esecuzione di particolare valore, quella diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music, che già dal nome si capisce qual è lo scopo, cioè quello di rivitalizzare, riscoprire il modo reale in cui venivano eseguite queste sinfonie al tempo in cui venivano scritte. Prima ascoltiamo la prima sinfonia di Joseph Haydn e poi approfondiamo ancora di più questo approccio di Christopher Hogwood. I movimenti della sinfonia numero 1 in re maggiore sono presto, andante e finale presto. Come detto, sul podio della Academy of Ancient Music c'è Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Haydn, diretta da Christopher Hogwood ed eseguita dalla Academy of Ancient Music. Come avete potuto sentire, il suono è molto particolare e è un suono che si è costruito a partire dagli anni 70 del Novecento, poi si è sviluppato ancora di più negli anni 80-90, oggi risulta quasi acquisito, ma Hogwood è tra i primi che ha lavorato al suono, come si dice, filologico. E non ha lavorato da solo a questo, ha chiesto aiuto a degli esperti. In particolare, per Haydn, ha fatto ricorso a James Webster della Cornell University di Ithaca, nello stato di New York. Perché? Quando si affronta questo repertorio, per esempio, una cosa fondamentale da capire era quali erano le dimensioni dell'orchestra di Haydn quando venivano eseguiti questi brani per la prima volta. E si scopre che le dimensioni erano quelle che oggi noi definiremo della orchestra da camera. Tutto questo è stato studiato da James Webster e poi riportato in musica da Christopher Hogwood. Ma torniamo alla musica con la sinfonia numero 2 in Do maggiore. I movimenti sono allegro, andante, finale presto. Di nuovo Christopher Hogwood dirige l'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la seconda sinfonia di Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E stiamo facendo un viaggio tra le prime sinfonie di Haydn e sul modo di affrontarle. Parlavamo dell'ampiezza degli organici e l'aspetto più evidente dello studio di James Webster, che è lo studioso a cui Christopher Hogwood si è appoggiato per capire come veramente venivano eseguite queste sinfonie a loro apparire. L'aspetto più evidente è che il compositore concepì, plasmò la maggior parte dei suoi lavori per un determinato gruppo di esecutori e per ben precise circostanze. E Webster è proprio colui che si prodigò per definire nella maniera più attendibile l'ampiezza e gli effettivi strumenti degli organici impiegati da Haydn in occasione della prima esecuzione delle sue sinfonie. Come dicevamo, si tratta di orchestre da camera, quindi quello che accadeva prima di questo approccio alla musica di Haydn era filologicamente sbagliato, cioè si eseguiva Haydn molto poco, cioè molto poco del repertorio di Haydn si eseguiva e lo si eseguiva con orchestre smisurate. Andiamo invece all'origine, ora con la quarta sinfonia in re maggiore, come la prima. I movimenti sono presto, andante, finale, tempo di minuetto. Christopher Hogwood dirige l'Academy of Ancient Music.

Abbiamo ascoltato la quarta sinfonia di Haydn nell'esecuzione di Christopher Ogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E passiamo ora all'ultimo ascolto di questa puntata, la quinta sinfonia. Tornando agli studi di Webster, il professore al quale Ogwood si appoggiava per capire cosa succedeva veramente nelle prime esecuzioni delle sinfonie di Haydn. E Webster arrivò alla conclusione che fino al 1767 gli elementi utilizzati da Haydn nell'esecuzione delle sue sinfonie andavano da 13 a 16, poi sarebbero cresciuti di un po', ma sempre rimanendo nell'ambito dell'orchestra da camera. E questo atteggiamento ha adottato Ogwood nell'esecuzione appunto delle prime sinfonie di Haydn. Ascoltiamo ora la quinta in La maggiore, che già arriva ad avere quattro movimenti, adagio ma non troppo, allegro, minuetto e trio, finale presto. L'esecuzione è quella dell'Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood.

0: Abbiamo ascoltato la quinta sinfonia di Haydn, diretta da Christopher Hogwood, nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music. Prima di questo abbiamo ascoltato la numero 1, la 2 e la 4, un viaggio quindi attraverso il primo sinfonismo di Haydn, molto poco frequentato, in una lettura filologica, cioè attenta alla prassi esecutiva dell'epoca e anche agli organici. Con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro delle Lamentazioni. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
3: Il Vangelo odierno ci parla di servizio, mostrandoci due servitori da cui possiamo trarre preziosi insegnamenti. Il servo del centurione che viene guarito da Gesù e il centurione stesso al servizio dell'imperatore. Le parole che questi manda a riferire a Gesù perché non venga fino alla sua casa sono sorprendenti e sono spesso il contrario delle nostre preghiere. Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Davanti a queste parole Gesù rimane ammirato. Lo colpisce la grande umiltà del centurione, la sua mitezza. Avrebbe potuto convincere con insistenza, persino costringere Gesù a recarsi a casa sua. Non alza la voce e non vuole disturbare. Si comporta, forse senza saperlo, secondo lo stile di Dio, che è mite e umile di cuore. Dio, infatti, con noi è paziente, benevolo, sempre pronto e ben disposto, soffre per i nostri sbagli e cerca la via di aiutarci e renderci migliori. Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri, facendoli sentire accolti a casa nella comunità ecclesiale, dove non è grande chi comanda, ma chi serve.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.
1: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. Vi lascio all'ascolto della puntata conclusiva di questa serie.
2: Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro viaggio nel testo del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Questo testo sapiente, questa pedagogia che ci ha fatto partire dalla fede per farci vedere che la fede ha bisogno di atti, slanci, concretizzazioni, e queste concretizzazioni devono essere accompagnate e riempite di consapevolezza, di conoscenza, e questa conoscenza deve diventare disciplina, questa temperanza, e la temperanza deve diventare continuità. Questa disciplina non può essere occasionale, e questa disciplina costante diventa stile di vita, e questo stile di vita, vedevamo nella puntata precedente, è fraternità. Tutto ciò che è cristiano è fraterno. E questo è un punto di arrivo già grande, ma la prima lettera di Pietro, in questo versetto settimo, giunge al punto più alto. Bisogna aggiungere all'amore fraterno la carità, l'amore. Ecco, in una puntata non potremmo certamente esaurire il senso, la proprietà, il peso specifico di questa espressione. Dobbiamo un po' capire qui, all'interno di questo nostro percorso, cosa significa, e ricordare le cose fondamentali. Dobbiamo ricordare appunto che il termine che viene usato, l'agape, è un termine greco abbastanza raro, che intendeva un certo tipo di amore, che appunto, quando i traduttori della 70, cioè dell'antica versione greca dell'Antico Testamento, dovevano esprimere l'amore come veniva diffusamente espresso, formulato all'interno dell'Antico Testamento, dovevano prendere questo termine perché non era ambiguo come altri termini greci. Dobbiamo capire appunto che tipo di amore è quello a cui si arriva con questo percorso, perché ne esistono altri. Allora ricordiamo questa distinzione di tre terminologie principali per l'amore nella lingua greca. L'amore classico greco è il verbo erotao, che è un amore passionale, possessivo, demonico, cioè l'uomo è come agito da un impulso che lo porta all'estasi. Il centro di questo amore è il piacere, il centro di questo amore è una estasi che può essere anche molto, come dire, etica, alta, divina, religiosa, ma comunque è centrato questo amore sul piacere. C'era poi l'amore più bello, che era l'amore del verbo fileo, che è l'affetto premuroso, caldo, affettuoso appunto, e selettivo, personale, diretto a qualcuno in maniera specifica. E poi c'era un verbo che veniva usato poco, agapao. Il verbo non era molto frequente e però aveva una strana natura. La sua etimologia, che ci fa dividere in tre parti la parola, aga, che vuol dire molto, apo, che è un movimento che va verso qualcosa, e la aggiunta del suffisso ao, che indica il tipo di verbo che crea una situazione, che indica una situazione, è situazionale. Allora il molto verso qualcosa è un movimento che non tende a prendere, come è con erotao, o a prediligere, selezionare come phileon, no? È tendente a dare. Nello stesso tempo noi abbiamo il fatto che in ebraico il verbo amare è il verbo ahav. E già nel dirlo si sente il respiro, si sente proprio la realtà tipica di qualcosa che è l'aria che esce dall'uomo, il soffio che ha ricevuto da Dio, è lo spirito stesso di Dio, vedremo poi più avanti, ma l'amore è abbastanza il centro. Nell'Antico Testamento l'amore è personale, è relazionale, è poderoso e fondamentalmente appunto è verso le persone. Non è tanto usato questo termine per le cose ed è vitale. Può essere di due tipi: è profano immanente, cioè tocca l'istinto, il sesso, l'affetto, l'impulso, e può essere anche religioso. Ed è questo il cuore del rapporto con Dio. Cioè è il contenuto dell'alleanza, è il rapporto autentico con Dio, è fatto di atti religiosi e diventa sempre sociale, cioè tende a ripercuotersi su tutte le relazioni e Dio lo riversa sul popolo, non sui singoli. Questo è molto interessante. Il punto è che l'amore di Dio è orientato a tutto Israele. Se qualcuno viene amato con predilezione, viene eletto, è in funzione di tutto il popolo, non è mai una questione individuale. E dobbiamo vedere una cosa contemporaneamente, sempre stando all'interno dell'Antico Testamento: l'amore di Dio ha ben altra qualità rispetto a quello umano. Ci sono dei passi come il profeta Osea che dice: io sono Dio e non uomo, cioè io non amo come ami tu. Tu smetti, io continuo, perché eterno è l'amore di Dio. Amare Dio, a sua volta, vuol dire stare nell'alleanza, cioè non è un amore sentimentale, è un amore fattuale, oggettivo, concreto, che si realizza negli atti d'obbedienza. Ecco, questa è la base, e dobbiamo anche rispondere in questo momento a delle idee un po' bislacche sull'amore. Noi pensiamo che l'amore abbia due polarità che, anche se inconsapevolmente, teniamo da conto un po' troppo. Da una parte che sia un sentimento, e questo è vero solo in parte. L'amore non è un sentimento e basta. Perché se è quell'amore lì, che è quel molto verso qualcuno, c'è il qualcuno che è lo scopo vero dell'amore, vale a dire il sentimento è solo parte dell'amore. Se l'amore non diventa atto che arriva all'altro, se è solamente intrinseco e non estrinseco, e allora non è amore. Quindi è un atto molto più che un sentimento, non scisso e non contrario al sentimento, ma il sentimento è una parte della realtà dell'amore. L'altra grande classe di malintesi sull'amore, che sono un po' più datati, sono quelli che riconducevano l'amore a un atto di volontà, a uno sforzo. Mi devo sforzare di amare. E qui il sentimento spariva del tutto, qui partiva del tutto l'origine dell'amore e diventava semplice fattualità. Ecco, questo pure è sbagliato.

logicamente l'amore è un tema centrale in tutto il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo considerare alcune cose e ancora una volta rivediamo come potremo mai in una breve trasmissione esaurire questo tema. Gesù connette completamente l'amore fraterno e l'amore divino, cioè fra l'amore di Dio e l'amore dei fratelli c'è perfetta connessione. Questo non è così nuovo. In realtà già i rabbini dicevano queste cose, abbiamo dei testi bellissimi dei rabbini che preparano e sono antecedenti all'epoca di Gesù, ma non c'è questa esclusività. Cioè in Gesù l'amore risolve, spiega, centra, orienta tutto. Cioè non c'è nessun atto che abbia riferimento al Signore Gesù e alla sua salvezza che non sia connesso col tema dell'amore. Cioè il tema dell'amore ha una sua predominanza su ogni tipo di argomento. Togliamo l'amore, togliamo tutto, niente ha più senso. Qui è un po' il punto essenziale. L'amore in sé però ha una gerarchia netta. Mentre è connesso totalmente fra amore di Dio e amore dei fratelli, però l'amore esclusivo di Dio è primario e contiene il resto dell'amore. Cioè non possiamo scindere l'amore dei fratelli dall'amore di Dio e il rapporto con Dio fonda il rapporto con i fratelli. Quindi quando il rapporto con i fratelli è esente dalla sua radice in Dio, inizia a suonare falso e incompleto. Perché? Perché diventa amore umano e l'amore umano ha i limiti dell'uomo. Mentre qui la connessione con Dio ci permette di contemplare una cosa che partendo da Dio resta di Dio e resta con le sue qualità, ma è in noi. Questa è una cosa grandiosa. Qual è il nemico dell'amore, noi potremmo chiederci? È curioso, perché questo è un argomento che dovrebbe essere molto più approfondito di quanto potremmo fare in questo momento, un po' come tutti gli argomenti di questa trasmissione. Il nemico numero uno dell'amore è il denaro. Sorpresa, tutti avrebbero pensato altro, ma il nemico del rapporto con Dio, del servire Dio, dell'amare Dio, è l'amore alle cose. Infatti l'amore richiede distacco. Dobbiamo ritornare a quella matrice, quel verbo agapao che i cristiani prediligono usare, questo molto da me a te, questo movimento di quantità e di qualità che è oblazione. Quindi nell'amore il centro non è l'amante ma l'amato. Il centro è il bene dell'altro, quindi la regalia, la donazione, l'oblatività. Per questo il nemico è il pensiero ansioso, avaro. Noi crediamo che da una parte ci sia l'amore e dall'altra l'odio. No, da una parte c'è l'amore, dall'altra c'è il possesso. Per questo i cristiani hanno evitato accuratamente il verbo erotao, questo amore possessivo passionale, perché non poteva assolutamente esprimere ciò che veniva da Dio e che era una generosità infinita, commovente, straordinaria. La regola d'oro, tutto ciò che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fatelo a loro, che è espressa nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non la si capisce come filantropia, ma secondo la parabola del buon samaritano la si capisce come accoglienza che però è radicata in quel buon samaritano che è Cristo, che è colui che ci si è fatto vicino e ha versato i sacramenti, vino e olio, nelle nostre piaghe e ci ha curato e ci ha portato alla locanda che è la Chiesa. Il nostro compito è prenderci cura delle persone che Dio ama e

saremo ricompensati al ritorno di questo samaritano che ha capacità di tornare, come Cristo che tornerà alla fine della storia. Il punto è che se il nemico è il possesso e la sua attività autentica è la cura dell'altro e il centro dell'altro, dobbiamo capire che in questo amore, pur suonando in questa maniera, non ci sono utopie o sentimentalismi. Tutto viene tagliato alla radice dalle persecuzioni con cui viene espresso spesso nei sinottici la condizione, l'impatto di valutazione. L'amore veramente compare quando compare la croce, quando compare la difficoltà, quando compare ciò che mette colui che segue Cristo nelle condizioni di essere in difficoltà, in opposizione. Ecco, questo verifica che l'amore di cui stiamo parlando ha capacità di essere più forte del nulla, del male, della morte stessa. E infatti questo amore è nuovo, non è lo stesso dei pagani. È solo in Dio, che è eterno e che può amare oltre la morte, compare questo amore. Di fatto, nei Vangeli di Luca, Matteo e Marco, cioè i sinottici, si usa poco il verbo agapao e molto tutti i termini che fanno riferimento alla misericordia, alla compassione. Cioè, attraverso questa chiave, noi vediamo che è il perdono la radice dell'amore di Dio in noi, la sua misericordia, l'esperienza di un amore scandalosamente paziente nei nostri confronti, genera il nuovo amore, quello che solo Dio può mettere in noi. Ma notiamo una cosa che ci servirà fra poco: chi è l'amato per eccellenza? È Cristo. Nei sinottici compare che Gesù è l'amato. Tutto ciò che spiega la sua missione è contenuto, per esempio, nella scena del battesimo, dove Gesù è l'amato, il Padre lo ama. Questo spiega tutto di Cristo, perché Cristo ci ama tanto, perché è l'amato, perché lui corrisponde all'amore del Padre. E infatti possiamo venire a San Paolo, che nelle sue lettere pone l'amore di Cristo, lui si ne parla proprio tanto esplicitamente, come radice di tutto. La radice di tutto ciò che è cristiano è l'amore di Cristo, ma l'origine di questo amore è il Padre. Cioè niente di ciò che è cristiano può essere separato da questa origine. Se un atto singolo cristiano, come dicevamo nella trasmissione precedente, è sempre e comunque fraterno, la sua concretizzazione fraterna però ha un'anima, un'origine, una sostanza, un peso specifico, che è l'origine del Padre. Viene dal Padre, è arrivato a noi in Cristo, ed è Cristo che, amandoci, ci ha dato di sperimentare l'amore del Padre. Quindi questo implica un'elezione dell'uomo straordinaria e meravigliosa, che mira all'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo che ha l'amore di Cristo. Non è diverso per forma, non è diverso per caratteristiche. È diverso perché anche lui è diventato l'agapetos, cioè l'amato. Anche lui è l'amato. L'uomo è nuovo perché è amato. Questo ci connette con Giovanni, dove comparirà il discepolo amato, che è il vero discepolo di Cristo. È colui che conosce l'amore perché è stato amato, ed è colui che annunzia il Vangelo, è colui che ci dà testimonianza. Ma prima ancora dobbiamo considerare che in Paolo l'amore è ciò che c'è in mezzo fra il momento in cui veniamo salvati e la vita eterna, cioè ciò che ci porterà dalla redenzione, dal battesimo,
fino al cielo è l'amore, la strada che porta al telos, alla meta. Quindi ci resta di vedere un pochino cosa è questo amore nella letteratura di Giovanni e quindi cosa significherà nella nostra lettera.

0: Il Vangelo di Giovanni sottolinea che l'amore del Padre verso il Figlio è la luce di tutto, cioè tutto parte da Dio Padre che esplica, attua la sua paternità generando, non creando, della sua stessa sostanza il Figlio. E questo Figlio è il nostro Signore, ma Lui è nostro Signore in quanto della stessa sostanza del Padre, e quindi è colui che ha ricevuto tutto. Quindi l'essenza di Cristo è la gratitudine. Lui vive perché è amato, come abbiamo già detto, e l'amore del Figlio verso il Padre contiene tutto l'amore per noi. Cioè il Padre genera il Figlio e lo ama come noi non possiamo dire con parole umane, e il Figlio ama il Padre e per amarlo ama noi, compie la sua santa volontà che è orientata alla salvezza, la gioia, la redenzione di noi povere creature per quello che siamo. L'amore fraterno che noi ci usiamo fra di noi è ciò che chiude il cerchio del rapporto fra il Padre e il Figlio. Noi entriamo dentro le robe appunto che ci sono fra il Padre e il Figlio, dentro la Santissima Trinità, secondo un amore che è più grande del nostro pure, appunto, si esplica in cose molto concrete, si verifica nelle persecuzioni, è distacco dai beni, è fedeltà alla sua parola. Ma dobbiamo ricordare che la prima lettera di Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare, ma Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato. Appunto, tutto questo parte da Dio. L'amore di cui parliamo è un'opera di Dio in noi. Noi abbiamo da lasciarci prendere, coinvolgere da questo amore. Guardiamo un pochino al percorso fatto. La nostra fede, che è la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro poggiarci in Dio, ha bisogno di slanci, di consapevolezza, di disciplina, di continuità, di stile. Si esplica nella fraternità, ma tende tutto all'amore. Se non è qui che arriva, non è arrivato da nessuna parte. Tutto questo percorso, con questa ultima parola, la carità, che è appunto la forma italiana che abbiamo di esprimere un amore un po' diverso, un amore che non è l'amore istintivo, spontaneo, possessivo che gli uomini tendono ad avere nella loro immaturità e nella loro incompletezza. Ecco, questo amore è il centro di ogni percorso. Non è nessun perfezionismo quello che ci interessava raggiungere, non è nessuna migliore condizione o miglior sicurezza spirituale o cose di questo genere o tutte le altre mete che ci possono apparire, solo l'amore che Dio può mettere in noi. Questo è lo scopo di tutto, tutto il resto è vanità.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità. Realizzazione di Monia Parente.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Édouard Lalo, Sinfonia spagnola per violino e pianoforte, opera 21, di Camille Saint-Saëns, Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra, opera 28, Shlomo Mintz al violino, Orchestra Filarmonica di Israele dirige Zubin Mehta.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Édouard Lalo, Sinfonia Spagnola per violino e orchestra opera 21. Di Camille Saint-Saëns, Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra opera 28. Shlomo Mintz al violino. Zubin Mehta ha diretto l'Orchestra Filarmonica di Israele. E per concludere Thomas Beckmann al violoncello.

Avete ascoltato musica con Thomas Beckman al violoncello. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Franz Schubert messa in do maggiore D452 per soli, coro, organo e orchestra. Lucia Popp soprano, Brigitte Fassbaender contralto, Adolf Dalla Pozza tenore, Dietrich Fischer-Dieskau basso, Elmar Schlotter all'organo. Chor des Bayerischen Rundfunks dirige Josef Schmidhuber. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirige Wolfgang Sawallisch.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Franz Schubert Messa in Do maggiore D452 per soli, coro, organo e orchestra. Lucia Pop soprano, Brigitte Fassbaender contralto, Adolf Dalla Pozza tenore, Dietrich Fischer-Dieskau basso, Elmar Schlotter all'organo, Chor des Bayerischen Rundfunks ha diretto Josef Schmidhuber, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ha diretto Wolfgang Sawallisch. Per cori oratori, mottetti e madrigali ascoltiamo ora di Benjamin Britten Choral Dances per tenore, arpa e coro dall'opera Gloriana, opera 53, di Gustav Holst Choral Hymns, opera 26 per voci femminili e arpa, Shirley Minty mezzosoprano, Martin Hill tenore, The Holst Singers, Judith Pierce flauto, Thelma Owen all'arpa. The Holst Orchestra dirige Hilary Wheaton.